Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: quest'ora con le novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara, che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito, come sempre, c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
1: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
2: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
1: Ah,
2: ecco.
1: Ok, sì,
2: sul confine,
1: sì.
2: Sono nata qui. Però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
1: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche
2: esatto.
1: Uno che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
2: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché...

0: ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
1: Quindi arriveranno altri singoli, arriveranno altri
0: assolutamente,
1: singoli.
0: Assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più. Purtroppo.
1: E di questo brano avete fatto un video?
0: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi, come questo brano, insomma.
1: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire può farlo.
0: Esatto, sì, allora Facebook Francesca Zagara, Instagram uguale Francesca Zagara, YouTube Francesca Zagara e sempre Francesca Zagara.
1: E lei, Francesca Zagara, oggi qui
0: sono io, sì.
1: A Ora Musica, andiamo ad ascoltare Come non ci fosse un domani, grazie e buona estate.
0: Grazie mille ancora a tutti voi e buona estate a tutti.

Ora musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni.

Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto. Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Le 8, quasi un minuto primo, ci siamo anche oggi. Buongiorno. Trovati da Marisa Macchi, è venerdì, questo significa che sta per arrivare un nuovo fine settimana, che bello, che bello, quante cose potremo fare o non fare? Io opterei per il non fare, vi va come idea? No, a parte il necessario, ognuno ha una propria idea, definizione, concetto di necessario, ecco io per esempio necessario, per necessario intendo respirare, nutrire il corpo e la mente, insomma quel tanto che basta, almeno in questo periodo, in questo momento. Per il resto relax, mare, tanto mare, sole, pochissimo, perché non sono una lucertola, poi vabbè, un buon libro, due chiacchiere con chi so io e niente. Voi invece cosa farete o non farete questo fine settimana? Qualsiasi sia la vostra risposta, vi auguro che vi faccia star bene. Iure Zoglia, buongiorno, anche tu fai qualsiasi cosa purché ti faccia star bene. Che ne dici? Possiamo mettere anche su un po' di musica? Ma sì, dai, anche questa è una cosa che fa star bene, non lo dico io, non lo diciamo noi, non lo diciamo tanto per dire, tra l'altro è scientifico, un dato scientifico e se lo dice la scienza. Buon ascolto e buona mattinata, poi vi racconto quello che succederà oggi a Calle degli Orti Grandi fino alle 10.30.

E seguiamola quest'estate, seguiamo quello che succederà oggi a Calle degli Ortigrandi. Allora, di cosa parleremo? Chi sarà con noi? Intanto parleremo di opere d'arte, caro Iure. Lo dico a te, ma insomma lo dico a tutti coloro che ci stanno ascoltando, così attiro anche la tua attenzione. Parleremo di opere d'arte capaci di affacciarsi a nuove dimensioni, di oggetti del passato che tornano protagonisti nel presente e di artisti che oltre alla musica e alla creatività hanno una grande passione per i libri. E a proposito di libri, oggi avremo un gradito ritorno ai nostri microfoni, incontreremo Isa Grassano e parleremo del suo nuovo romanzo, una storia che ci riporta nel mondo di Arabella, una lettura perfetta da mettere in valigia durante l'estate. Parleremo poi anche di una città di mare che in estate non vive soltanto di sole e di vacanze, ma diventa anche luogo d'incontro per la cultura e il cinema. Vi porteremo in una delle perle dell'Adriatico, a Rovigno. Naturalmente non mancherà la nostra rubrica meteo, perché insomma ci vogliono, no? Le informazioni, le previsioni per il fine settimana, perché estate significa anche organizzare al meglio una giornata al mare, che ne so, una gita fuori porta o semplicemente sapere che tempo ci aspetta. Bello, soprattutto questo, immagino sia poi il sunto di quello che saranno le previsioni di oggi. Poi ancora qualche curiosità, musica, naturalmente, e le novità della settimana, il nostro appuntamento con l'estate addosso, che appunto vi racconta alcune novità, perché i dischi continuano ad uscire, gli artisti vanno in vacanza ma non tutti, e ritroveremo anche, a proposito di estate addosso, ritroveremo anche quelle canzoni che hanno il potere di riportarci indietro nel tempo e farci vivere un'emozione, quindi alcuni tormentoni che insomma ci hanno martellato qualche tempo fa. Ma intanto questo non è un tormentone, ma è comunque una gran bella canzone. Lui è Somber e questa è Homewrecker.

0: detto?
1: Beh, alcune cose ve le diciamo noi. Vi diciamo per esempio che ci sono opere d'arte che sembrano impossibili da reinventare. E poi invece c'è chi prova a guardarle con occhi nuovi, magari attraverso un piccolo mattoncino colorato. Pensate, uno dei capolavori più celebri di Gustav Klimt, Il bacio, entra nel mondo Lego e si trasforma in una sorprendente opera tridimensionale. Il celebre abbraccio immerso nell'oro, simbolo dello stile inconfondibile del pittore austriaco, prende nuova vita grazie alla linea Lego Art. Il set, composto da circa 4.000 pezzi, riproduce i colori, la texture e i dettagli decorativi dell'opera originale con tanti elementi dorati che richiamano l'atmosfera del dipinto. Un progetto nato dalla collaborazione con il Museo Belvedere di Vienna, dove è custodito il quadro originale, con l'obiettivo di trasformare un capolavoro dell'inizio del Novecento in una nuova esperienza creativa. Il risultato, beh, non è un semplice gioco da costruire, ma una vera opera da esposizione. Una volta completata, misura circa 60 cm per 54 ed è pensata per essere appesa alla parete. Beh, d'ora in poi non appenderemo solo quadri, grafiche, ma anche mattoncini Lego alle pareti di casa. Per chi volesse acquistare questo pezzo d'arte con qualche migliaio di mattoncini, l'appuntamento è ad agosto. Il set sarà disponibile dal 4 per tutti, mentre gli iscritti al programma Lego Insiders potranno accedervi in anticipo, come per i concerti, no? C'è anche chi è abbonato e allora può accedere prima al biglietto. In questo caso si accede prima a questa meravigliosa opera d'arte dal 1° di agosto. Il prezzo? Solo, si fa per dire, 299 euro.

volte ritornano. Ebbene, c'è un accessorio che sembrava appartenere al passato che invece quest'estate è tornato protagonista. Io ce l'ho nella mia borsetta, complice il caldo torrido. Poi te lo faccio vedere, Iure. Il ventaglio. Lo vediamo ovunque, in spiaggia, passeggiando in città, ai concerti, sulle passerelle dell'alta moda, perfino nelle mani di influencer, star e teste coronate. Non è più soltanto un oggetto elegante o un ricordo, soprattutto d'altri tempi. Oggi è colorato, ironico, personalizzato, con scritte divertenti, bandiere, opere d'arte, messaggi che raccontano la personalità di chi lo porta. Il suo successo però non è solo una questione di stile, è leggero, costa poco, non consuma energia, sta in borsa, infatti io ce n'ho una portata di mano, e regala subito una piacevole sensazione di freschezza. Vero, non abbassa tanto la temperatura, ma aiuta il nostro corpo a disperdere il calore e a sopportare meglio l'afa. E pensare che il ventaglio ha una storia lunghissima. Nell'antico Egitto era simbolo di ricchezza e di potere, poi conquistò le corti europee, nel tempo è diventato anche uno strumento di propaganda, soprattutto durante la Rivoluzione francese. Anche in Italia è ha un suo perché il ventaglio e è anche un curioso valore istituzionale, soprattutto questo forse. Non tutti sanno, ecco, la prossima settimana, il 29 luglio, al Quirinale si rinnova la tradizionale cerimonia del ventaglio, durante la quale l'Associazione Stampa Parlamentare dona un ventaglio artistico al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato, in un appuntamento che segna simbolicamente l'inizio della pausa estiva delle istituzioni, una tradizione che si ripete da oltre un secolo. Insomma, a volte le invenzioni migliori non sono quelle più tecnologiche, condizionatori e che ne so, ma quelle che resistono al tempo, e il vecchio ventaglio ce lo ricorda con un semplice colpo di polso. Musica alle 8:30, le notizie flash e noi ci ritroviamo subito dopo.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Un po' ritorno all'estate, un po' viva la mamma, ma un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni Settimana.

Bella questa settimana, di Edoardo Bennato. Quanta energia in questa canzone, ma ce n'è anche nella prossima. Un altro tipo di energia con Olivia Rodrigo e Robert Smith.

Dua Lipa, Dua Lipa non è solo una pop star, una delle pop star più amate del momento, è anche una lettrice appassionata. Io non lo sapevo, l'ho scoperto e quindi voglio condividere con voi questa notizia. Un lato che appunto era forse sconosciuto ai più, sottoscritta pure, tanto che forse non tutti sanno, e io l'ho scoperto appunto leggendo questa notizia, che nel 2023 ha creato il Service 95 Book Club, uno spazio dedicato alla scoperta e alla condivisione delle storie che ama. Ogni mese praticamente lei sceglie un libro e invita spesso gli autori e le autrici a parlarne insieme, insomma un po' come facciamo noi qui a Calle degli Ortigrani. Ecco, noi insomma, lo sapete, io sono appassionata di libri e quindi tutte le settimane invece noi facciamo questa cosa che lei fa una volta al mese, ma naturalmente noi non siamo Dua Lipa. Comunque, un modo per trasformare la lettura in un'esperienza collettiva, proprio come succede nei migliori club del libro, perché una storia non finisce quando chiudiamo la copertina, quando chiudiamo insomma il libro, ma continua nelle conversazioni e nelle emozioni che riesce a creare. E il suo legame con la cultura, tra l'altro, è tornato recentemente sotto i riflettori, pure in Italia, dopo le discussioni nate attorno al suo matrimonio a Palermo con l'attore Callum Turner. La coppia ha scelto di rispondere con un gesto legato proprio alla cultura, annunciando un sostegno alla comunità locale attraverso libri e iniziative culturali. Insomma, dietro una delle voci più ascoltate al momento c'è anche una ragazza che ama sedersi, aprire un libro e lasciarsi trasportare

0: da nuove storie. Beh, io sono sicura che se le arrivasse il libro di cui parleremo oggi, vorrebbe incontrare la sua autrice, Isa Grassano. Tra poco con noi questa fortuna ce l'abbiamo, la incontriamo, sarà con noi con il suo secondo romanzo, A volte è complicato, sequel dell'amatissimo Un giorno sì, un altro no, nel quale ritroviamo Arabella, una donna appassionata e irrequieta. Mamma mia, che bel libro! Se avete amato il primo, questo sicuramente lo amerete ancora di più. D'altronde trova spazio nella nostra rubrica Libri d'amare. Va bene, ci arriviamo all'incontro con Isa Grassano ascoltando ancora un po' di musica. Alle 9, lo sapete, c'è anche l'informazione per quanto riguarda la viabilità sulle strade del nord-est in questa giornata, questo weekend particolarmente trafficate, quindi attenzione se siete alla guida, andate tranquilli, arriverete comunque a destinazione.
1: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Radio Capodistria, un mare di musica.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Libri da mare.
1: Ci sono personaggi che una volta incontrati sembrano diventare amici. Arabella è uno di quelli. Dopo il successo di Un giorno sì, un altro no, Isa Grassano la riporta tra noi con A volte è complicato, il nuovo romanzo pubblicato anche questo da Giraldi Editore. Una storia che parla d'amore, di seconde possibilità, di libertà, di amicizia e di quel momento della vita in cui smettiamo di aspettare che qualcosa accada e iniziamo finalmente a scegliere noi stessi. Bentornata Isa Grassano, è davvero un piacere ritrovarti.
2: Bentrovata Marisa, grazie, grazie a tutti e a tutte.
1: Allora, ritroviamo Arabella, ma ritroviamo anche te e forse un piccolo pezzettino di noi, perché in fondo Arabella ci assomiglia.
2: Beh sì, Arabella è una di noi, come stanno dicendo un po' tutte le persone che stanno leggendo questo nuovo romanzo. Ci assomiglia perché è una donna con le sue complicazioni, appunto, con i suoi dubbi, i suoi rimpianti, i suoi rimorsi, le sue mille domande, il suo appannarsi quotidiano a fare mille cose. Quindi questo ci si rispecchia molto e si sente proprio l'empatia del personaggio rispetto alle nostre vite reali.
1: Riavvolgiamo il nastro per coloro che non avessero letto il primo capitolo. Dove eravamo?
2: Eravamo in questa situazione di attesa, appunto riparte dall'attesa, perché Arabella, che è nel primo volume, si occupa di necrologi e conosce Ludo, questo uomo affascinante ma anche un po' dannato, insomma quel personaggio che piace molto alle donne, e questo Ludo c'è, non c'è, a fasi intermittenti, quindi Arabella aspetta. Ovviamente non spoileriamo, parte proprio dall'attesa, c'è tutta un'evoluzione, ci sarà, qui possiamo anticipare, anche un altro uomo. La cosa bella è che A volte è complicato si può, pur essendo il sequel di Un giorno sì, un altro no, si può leggere completamente da solo e si capisce benissimo. E in questo Arabella fa un passo avanti, diventa sicuramente più matura, cresce, cambia lavoro e smette, appunto, come dicevi prima, di aspettare, inizia a prendere le sue decisioni, a fare delle scelte.
1: Il titolo del romanzo è già una frase che sembra arrivare dalla vita di tutti i giorni. A volte è complicato, perché la vita ci mette spesso davanti a scelte, a bivi, momenti in cui non abbiamo una risposta già pronta. Beh, Arabella si trova proprio lì, ecco, in quel territorio fatto di desideri, di paure, possibilità. Ma secondo te qual è il coraggio più grande? Trovare la risposta giusta o avere il coraggio di scegliere anche quando non siamo sicuri?
2: Trovare il coraggio di scegliere anche quando non siamo sicuri, questo secondo me è la cosa più importante. E del resto, come si legge sulla copertina, tra restare e diventare c'è un solo passo, non è mai quello più facile. Quindi anche quando siamo un po' incerte, indecise, anche quando mettiamo una sneakers piuttosto che una scarpa con il tacco rosso, un décolleté rosso, che sono le immagini che ci sono sulla copertina, e il coraggio proprio quello di scegliere, anche se nel cuore forse ti rimane comunque il dubbio.
1: Senti, c'è un aspetto del romanzo che mi ha colpito tantissimo, ma credo abbia colpito e colpirà molti lettori, lettrici. Ci sono gli amori, ci sono gli incontri, le emozioni, ma c'è anche una bellissima amicizia, quella tra Arabella e Sara. Un legame fatto di ascolto, di sincerità, di sostegno e anche di quelle piccole verità che solo un'amica vera sa dirti. Oggi la chiamiamo sorellanza. Ecco, quanto era importante per te raccontare anche questo tipo di amore, e quanto delle tue amicizie dentro questo rapporto c'è, delle tue amicizie dentro questo rapporto così autentico?
2: L'amicizia per me è fondamentale. L'amicizia tra donne è rara. Io dico sempre che a volte scattano le invidie, scattano un po' di gelosie, però quando si incontrano quelle amiche davvero che gioiscono per te, soffrono per te, sono importantissime. Io in tutti i miei libri inserisco sempre una figura di un'amica. In questo caso abbiamo Sara, che è appunto anche un po' grillo parlante, che certe volte si arrabbia anche per le scelte di Arabella, però allo stesso tempo poi la sostiene. E sono quei legami che davvero sono una forma di amore, perché un'amica in linea di massima non ti tradisce mai. Poi ci sono delle esperienze anche negative, purtroppo, ma è importante, tant'è che io ho creato, ne abbiamo sempre parlato con te, il blog Amiche si parte, proprio per raccontare anche il valore dell'amicizia in viaggio. E anche nel precedente altro romanzo, Come fare sul quaderno, c'è Lucia, che è l'amica del cuore di Speranza. Cioè, un'amica c'è sempre, per me è veramente importante, e nella descrizione di Sara ci sono tante amiche qua e là che racchiudono e costruiscono il personaggio di Sara.
1: Un'amicizia costruita anche con sul filo dell'ironia.
2: L'ironia fa parte di me, l'ironia mi caratterizza, mi ha sempre salvata anche nei momenti di difficoltà, e quindi tra le pagine c'è questa ironia, a volte velata da un pizzico di malinconia, quello sì, perché si cresce, perché comunque diventa anche un po' inevitabile, però una battuta per strammatizzare anche i momenti più belli, perché anche durante dei momenti di Eros Arabella ci mette
1: un po' di ironia. Anche nel lavoro che fa ci mette un po' di ironia. Arabella svolge un lavoro davvero molto particolare.
2: Si occupa di avere a che fare con la morte, con gli AD, con creare video della memoria attraverso l'intelligenza artificiale, oppure dei bar dove ci si può incontrare per confortarsi, raccontare il proprio dolore. Sono tutti temi di attualità che entrano nel romanzo, perché, come dico sempre, resto una giornalista, e quindi tutto quello che in qualche modo è una tendenza oppure di cui se ne parla molto finisce tra le pagine. Il lavoro sì è bizzarro, e nonostante lei abbia a che fare con gli AD non riesce mai a chiudere il suo passato.
1: Un'altra cosa che amo dei tuoi libri, Isa, è il modo in cui racconti i luoghi: Roma, Bologna, Sorrento, le Dolomiti Lucane. Non sono semplicemente sfondi, sembrano respirare insieme ai personaggi. Tu dici spesso di essere una cacciatrice di storie, ma sono le persone a raccontarti i luoghi? Sono i luoghi a suggerirti le storie delle persone? Come funziona sta cosa?
2: I luoghi suggeriscono molte storie, perché io giro molto, viaggio molto, mi occupo di turismo, e quindi entrano inevitabilmente nella narrazione luoghi e persone, quindi quello che vedo. Ed è bello perché ci sono delle descrizioni minuziose, quindi diventano un viaggio nel viaggio, anche per chi non ha la possibilità di girare è un po' come viverli. Quindi vabbè, Roma è sicuramente la città che domina tra le pagine, ma poi c'è Bologna, la città dove vivo, con cose inusuali da vedere, con, non so, il Ponte dei Single, che è un'altra particolarità creata da Rossella Regina, che è una persona che ho incontrato per caso, mi ha raccontato di questa idea e l'ho messa dentro, quindi funziona così. Oppure le Dolomiti Lucane con la Slittovia, che è il nuovo attrattore delle Dolomiti Lucane di Castelmezzano. Insomma, a volte basta il pretesto e poi diventa un racconto da vivere.
1: Isa, naturalmente noi ci aspettiamo un terzo romanzo, immagino in tante te l'avranno chiesto, in tanti insomma si aspettano, non vedono l'ora di capire se questa storia proseguirà, se il futuro di Arabella avrà nuovi sommovimenti.
2: Non lo so, chissà. Io pensavo di aver finito con il secondo, ma evidentemente no, c'è ancora qualcosa di incompiuto, perché molti già me lo stanno chiedendo, la stessa Rossella Bianco, che è la direttrice editoriale di Giraldi, me lo chiede. Io al momento ho l'ambizione di farne un film, quindi sto lavorando su quello, mi piacerebbe vederlo in TV, insomma, vediamo.
1: Piacerebbe anche a noi, tantissimissimissimo. Direi la trama c'è, la sostanza c'è, i personaggi sono belli, la storia è veramente una di quelle che ti cattura. E quindi noi te l'auguriamo davvero di cuore,
2: grazie,
1: che diventi
2: Marisa,
1: un film.
2: Teniamo le dita incrociate, le terrà sicuramente anche Arabella.
1: Allora, noi prima di salutarti, ecco, io prima di salutarti vorrei dirti ancora una cosa molto personale. Posso, vero?
2: Certo,
1: allora, quando sono arrivati i ringraziamenti del libro e ho visto tra i tanti nomi anche il mio, mi sono davvero emozionata. È stato uno di quei momenti che ti sorprendono e ti scaldano il cuore. Mi ha fatto pensare anche a un'altra cosa, che un libro porta il nome di un autore in copertina. Forse in realtà nasce sempre grazie ad un intreccio di incontri, no? Amicizie, affetto, sì. Persone che credono in noi e che in modi diversi ci accompagnano lungo il cammino. Tu stessa lo hai detto, ecco. Ma quanto contano per te questi legami, quelli che non fanno rumore ma che sono sempre lì ogni volta che nasce una nuova storia?
2: Sono importanti, perché sono persone su cui posso sempre contare, come te. Noi non ci sentiamo spesso, eppure so che ci sei ed è una cosa bellissima. Quindi ovviamente il tuo nome era inevitabile tra i ringraziamenti. Qualcuno l'ho dimenticato, perché poi sai, sono già 15 pagine di ringraziamenti, qualcuno mi è sfuggito, mi perdoneranno, però è il mio modo di dire grazie. Per me la gratitudine è fondamentale, e quindi grazie di esserci soprattutto.
1: Grazie anche a te di esserci e di essere stata con noi stamattina.
2: Grazie, buona giornata e buona estate.
1: A te e buona lettura a tutti con A volte è complicato, Giraldi Editore.
0: Libri da mare.

È sempre bello incontrare Isa Grassano, no? Amici e amiche che ci state ascoltando, anzi colgo l'occasione per ringraziarla ancora, ecco, per essere stata con noi, ma anche per aver riportato Arabella nelle nostre vite e per averci ricordato che la vita non è fatta di risposte perfette, ma di domande, tentativi, ripartenze e persone che ci aiutano a diventare quello che siamo. Beh, forse è proprio questo il bello, anche quando tutto sembra complicato, come dice il titolo, a volte complicato, continuiamo a camminare perché vale sempre la pena. Allora, noi proseguiamo la nostra mattinata, spero valga la pena, ecco, anche per voi seguirci, saremo insieme fino alle 10:30, abbiamo ancora tante cose di cui parlare, anche di cinema e di cose belle che accadono dalle nostre parti, ma intanto quello che accade qui, in questo istante, è la nuova canzone di Achille Lauro, La città degli angeli.

dalla città degli angeli noi invece ci trasferiamo nella città dell'amore eterno, Roma. Roma che ha pensato di rispondere alle ondate di calore estive anche lei, lanciando un'iniziativa, si intitola Il Grande Freddo. È un'iniziativa che trasforma cinema, biblioteche e altri spazi culturali in veri e propri rifugi climatici. Da ieri e fino al 4 agosto 11 sale cinematografiche offriranno 2 proiezioni gratuite al giorno e nelle ore più calde, mentre 11 biblioteche resteranno aperte con ingresso libero e distribuiranno acqua ai visitatori. Un'idea un po' che ricorda il progetto di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa in Portogallo, Stay Cool, dove gli spazi come musei, chiese e centri commerciali erano stati così aperti e offerti alla popolazione per proteggerla dalle ondate di calore estremo. Insomma, sono diventati dei veri rifugi anticaldo. Bene, bella questa iniziativa anche a Roma, e è bella insomma perché ascolto a determinate necessità. A proposito di cinema, io vi porto da un'altra parte, in questo caso cinema all'aperto. Vi porto nella nostra bellissima Istria, vi porto a Rovigno, perché c'è una bella notizia per gli amanti del cinema. A Rovigno torna l'Italian Film Festival, la rassegna dedicata al cinema italiano contemporaneo, giunta quest'anno alla sua 24esima edizione. È promossa dalla locale comunità degli italiani Pino Budicini insieme al circolo del cinema di Adria APS. L'Italian Film Festival ci ricorda che Rovigno non è soltanto una destinazione da cartolina fatta di sole, di mare, splendidi paesaggi, ma ecco, è anche una città che vive di cultura, di incontri e storie da raccontare. L'appuntamento è dal 26 al 29 di luglio al Centro Giovani Dino Škrabić, dove per 4 serate il pubblico potrà assistere alla proiezione di altrettante pellicole italiane tra cinema d'autore, commedia e storie capaci di raccontare emozioni e realtà diverse. Si parte domenica, si diceva, 26 luglio con Gloria, film del 2024 diretto da Margherita Vicario, un originale genere musicale con protagonisti Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e Veronica Locchesi. Bellissima questa iniziativa che torna a Rovigno e bella anche la musica che ci accompagnerà fino alle 9:30. Poi, dopo le notizie, lo sapete, arriva anche l'appuntamento con il meteo. Restate con noi.

0: titola Strega Comanda. Che cosa comanda il cielo, il meteo per i prossimi giorni?
1: È un tempo un po' eterno, insomma, come abbiamo visto in queste giornate, anche ieri tanti temporali dovuti all'aria fresca che ha prodotto un po' di borino, anche bora moderata stamattina sulla costa. Oggi è bello, resta tempo stabile, ci saranno brezze sostenute nel pomeriggio, per cui insomma chi sta in riva al mare starà proprio bene, col vento allegro che porta aria fresca ancora. Domani diciamo anche una bella giornata, cielo sereno, poco nuvoloso, un po' più di umidità, probabilmente qualche nuvola in più al pomeriggio in montagna, sulle zone interne, ma non sono previste precipitazioni. Sulla costa un po' di vento da sud moderato nella giornata di domani. Peggiora il tempo domenica, purtroppo c'è proprio un fronte che passa nella giornata di domenica e che disturberà la giornata, probabilmente già al mattino sulla pianura e sulle zone più occidentali verso il Veneto, dove ci attendiamo già dei rovesci di temporali sparsi già nella mattinata. E poi invece avremo diciamo piogge un po' dappertutto, anche sulla costa, anche verso l'Istria, verso Trieste. Nel pomeriggio ci sarà scirocco moderato, con diciamo sulla costa si sentirà un po' più di vento. Questo fronte passa via poi nella notte, diciamo tra domenica e lunedì, quindi dopo il tempo tenderà a migliorare, avremo tempo probabilmente più stabile la prossima settimana. Temperature calano leggermente nella giornata di domenica per l'effetto di questo fronte, poi lentamente e progressivamente tornerà caldo e sembra che a fine mese torni parecchio caldo, ma su questo ci aggiorneremo.
0: Quindi godiamoci questa parentesi di brezza che ci fa immensamente piacere, nell'attesa che torni il grande caldo, poi sapremo come affrontarlo, ormai insomma ci siamo abituati, questa sarebbe la terza credo ondata di grande calore, no?
1: Sì, per le nostre zone sì, noi siamo stati anche abbastanza fortunati rispetto ad altre zone d'Italia e dell'Europa, perché insomma eravamo finora sempre un po' al margine di queste ondate di calore e l'effetto insomma anche delle correnti continentali diciamo sulle nostre zone si è sentito con diciamo minore disagio, e vedremo adesso come si comporta questa ennesima ondata e come si svilupperà. I modelli sono come sempre un po' diversi, qualcuno spinge con temperature più elevate, altri meno, quindi bisogna come sempre seguire l'andamento.
0: Certo, noi ci ritroveremo settimana prossima, intanto godiamoci questo weekend, domenica giornata interlocutoria di pausa, ecco, dalla spiaggia, dalle gite, da tutto quello che, vista la pioggia, e poi da lunedì tutti di nuovo liberi, ecco. Grazie Sergio, buon weekend.
1: Grazie a voi, buon fine settimana a tutti, ciao.
0: Ciao, e allora noi proseguiamo con la musica, ci aspetta una bella canzone, Ritmo Latino con Rosalía.

0: Un'estate in musica su Radio Capodistria.
1: Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

0: respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo,
1: ma volevo dirti,
0: se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai più.

Ci sarò, Alfa, e a proposito di esserci, hanno risposto presente in 10.000. Dove? A Maiorca, una spiaggia ha unito 10.000 cittadini e hanno dato vita questi 10.000 cittadini, 10.000 persone, a una spettacolare catena umana lunga quasi 3 chilometri per una giusta causa, per difendere Estrenc, una delle spiagge più belle e incontaminate delle Baleari. Mano nella mano, affacciati sul Mediterraneo, residenti, famiglie, ambientalisti hanno lanciato un messaggio forte per dire: né prima, né ora, né mai, Estrenc non si tocca. Ovviamente è una manifestazione che nasce da una certa preoccupazione, ecco, per alcune modifiche alle norme che, secondo le associazioni promotrici, potrebbero ridurre le tutele ambientali e favorire nuovi interventi in un'area naturale di straordinario valore. Estrenc, infatti, non è soltanto una spiaggia dalle acque cristalline, è un ecosistema prezioso, fatto di dune, flora, fauna, uno degli ultimi tratti di costa delle Baleari rimasti quasi intatti. Ma il messaggio va ben oltre Maiorca, da Venezia a Barcellona, dalle Canarie alle Baleari, cresce il dibattito su come trovare un equilibrio fra turismo, sviluppo e tutela dell'ambiente, perché il turismo è una ricchezza, certo, ma lo sono anche i paesaggi che scegliamo di visitare, e la vera sfida è riuscire a proteggere entrambi. A volte basta una lunga catena di mani per ricordarci che i luoghi più belli del mondo non sono soltanto da ammirare, ma anche da custodire, e non sono pochi. 9:51 minuti, è arrivato Bojan Hlastec, che ha preso il posto di Jure Zoglia. Benvenuto Bojan, buon lavoro anche a te. E noi proseguiamo ancora con la musica, ci accompagnerà fino alle 10, momento in cui, lo sapete, c'è un altro aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sulle strade del nord-est, e poi arriverà anche la nostra ultima mezz'ora fatta di novità discografiche, ma anche di tormentoni estivi. Restate con noi.

0: Radio Capodistria.
1: Sigla single della settimana.
2: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno? È la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old.

L'estate addosso, canzoni estive tra novità e tormentoni che ci hanno accompagnato negli anni passati. Iniziamo con le novità e iniziamo con una gran bella novità, una splendida voce femminile, quella di Gracie Abrams, una delle cantautrici più amate della nuova generazione. Da oggi in radio, in tutte le radio, Good Reason, il suo nuovo singolo estratto dal suo terzo album in studio, Daughter from Hell, un disco che racconta con grande sincerità quel periodo della vita in cui tutto cambia, gli amori, le paure, le scelte e il modo di guardare il mondo. Gracie lo fa con una sensibilità che è diventata il suo marchio di fabbrica. Forse è anche per questo che milioni di ragazzi e ragazze si riconoscono nelle sue canzoni. E per chi sogna di ascoltarla dal vivo, c'è già una data da segnare sul calendario: 23 e 24 maggio del prossimo anno sarà in concerto all'Unipol Forum di Milano, con due appuntamenti già tra i più attesi della stagione. Ma intanto, Good Reason, qui su Radio Capodistria.

Splendida, splendida la voce di Gracie Abrams, ma splendida anche questa canzone Good Reason, il nuovo singolo estratto dal suo ultimo album. Adesso vi chiedo di chiudere gli occhi per un momento, Boyan, provaci anche tu. C'è un'estate della vostra infanzia che ricordate ancora? Una spiaggia, il rumore del mare, i pomeriggi che sembravano non finire mai? Certo, sì. A pensarci bene c'è. Ed è proprio da lì che parte Cucù Marie, il nuovo singolo di Napoleone. Questa è la nostra seconda novità, una canzone scritta da Davide Napoleone, ritmo morbido della bossa nova, una scrittura delicata. Lui ci accompagna in un viaggio tra ricordi e prime emozioni, quando una spiaggia poteva trasformarsi in una nave pirata e bastava davvero poco per farsi, insomma, per sentirsi felice. Ecco, una canzone che parla di crescita ma senza nostalgia, dicono qui dall'ufficio stampa, dal comunicato stampa che leggiamo, di quel momento in cui i giochi lasciano lentamente spazio ai primi battiti del cuore mentre l'estate continua a fare da colonna sonora. Un brano che sa di sole, di sale, di ricordi, perché certe estati finiscono sul calendario, altre invece continuano ad abitare dentro di noi. Cucù Marie, lui è Napoleone.

Ci sono canzoni che sembrano pagine di un diario, come la canzone di Chrissy Abrams, e poi ci sono quelle che sanno di sole, di mare, di ricordi, come questa di Napoleone, e poi ci sono quelle canzoni che ti fanno venire la voglia di ballare e magari anche di partire. È il caso di Take Me Back, il nuovo singolo di Kygo o Kygo, non ho ancora capito come si pronunci il nome di, comunque ecco che questa volta sceglie di condividere il viaggio con Max McNown, una delle giovani voci più interessanti della scena americana. Il celebre DJ e produttore norvegese unisce ancora una volta il suo sound elegante, inconfondibile, a sonorità pop e country, regalandoci un brano che profuma d'estate, di strada e anche di nostalgia, perché a volte basta una canzone, ecco, per farci venire la voglia di tornare in un luogo o semplicemente in un ricordo. Eccoci qua, Take Me Back. Chissà dove ci porterà questa canzone, ognuno di noi personalmente.

E dopo le novità facciamo un piccolo viaggio nel tempo con due canzoni estive che hanno lasciato il segno. Partiamo dal 2017. Tra i tanti successi di quell'estate ce n'è uno che, ecco, vi faremo sentire, ed è quello di Enrique Iglesias, Súbeme la radio, una delle hit latine più amate, capace di conquistare le classifiche, non dico del mondo intero, ma di mezzo mondo sicuramente. In Italia è stata certificata 5 volte platino e ha collezionato centinaia di milioni di ascolti. Una di quelle canzoni che appena parte, fanno subito estate. E un'altra canzone è Moicani, un successo firmato dai Bundabash insieme a Baby K, un brano scritto però da un vero dream team di autori: Rocco Hunt, Federica Abbate, Cheope e Takagi e Ketra. Una canzone nata dalla voglia di ripartire, tornare a sorridere. Era il post-Covid e quindi estate 2021. Insomma, è diventata una delle colonne sonore più ascoltate, conquistando anche un doppio platino. Le ascoltiamo: Súbeme la radio, Enrique Iglesias e Moicani, Bundabash e Baby K.

Per dire che i tormentoni estivi hanno quasi tutti il sapore del ritmo latino. Anche Moicani, estate 2021. E non solo il già latino di default per DNA, Enrique Iglesias, Súbeme la radio. Bene, questi due tormentoni che abbiamo sentito per quanto riguarda appunto le canzoni estive del passato. Prima però la bella parentesi dedicata alle novità di questa settimana: Gracie Abrams, Good Reason, Napoleone, Cucu Marie e Kygo Kigo. Abbiamo scoperto che si può pronunciare in entrambi i modi, perché in norvegese Kigo, in inglese o insomma per tutto il mondo Kygo, insieme a Max McNown, Take Me Back. E quindi niente, noi abbiamo praticamente raggiunto le 10:26, c'è solo il tempo per salutarci. Grazie Jurezoglia e grazie a Bojan Hlastec, a tutti voi soprattutto per averci seguito fin qui. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, ancora un buon proseguimento di questa lunga estate calda che ci darà una piccola tregua nella giornata di domenica, come abbiamo sentito, e vi lascio all'ultima canzone della scaletta. Abbiamo scelto Damiano Davide per salutarci e per darci appuntamento, per quanto mi riguarda, venerdì prossimo con Calle degli Orti Grandi, domani mattina in compagnia di Sergio Rebelli. The First Time. Ciao a tutte e a tutti.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.
3: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Mordi la vita prima che lei ti morda, ma Icaro sta ancora cadendo in mare. E noi come gioielli di argento vecchio stiamo qui ad aspettare che passi la noia di questa sera, che io mi perda nei tuoi occhi, che tu possa essere sincera, che questa noia non ci tocchi. Ma mordi la vita prima che lei ti morda, è peggio per chi non ci crede più. Sto scivolando come un fiume in piena, ma i fiumi non tornano mai in su. Vorrei vedermi attraverso i tuoi occhi.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: L'informazione delle 6.15. La Corte Costituzionale ha stabilito che le modifiche alla legge su RTV Slovenia sono conformi alla Costituzione. Dopo 4 anni, i giudici hanno deciso che l'introduzione di un nuovo sistema di gestione dell'ente pubblico non è in contrasto con i principi costituzionali. L'iniziativa era stata presentata il 28 dicembre 2022, dopo l'entrata in vigore delle modifiche della legge sulla RTV, approvate al referendum del novembre dello scorso anno. I promotori, con primo firmatario Peter Gregorčič come presidente dell'allora consiglio di programma della Radio Televisione Slovena, si erano rivolti alla Corte Costituzionale perché dopo la modifica i mandati dei membri del Consiglio di Programma e del Consiglio di Sorveglianza, così come del Direttore Generale e dei Direttori di Radio e Televisione, erano terminati anticipatamente. Il governo ha adottato misure per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Per la benzina, gasolio per autotrazione e gasolio da riscaldamento, per 2 mesi non sarà necessario calcolare il contributo per l'efficienza energetica e le tasse ambientali per l'inquinamento dell'aria legato alle emissioni di anidride carbonica. Con l'obiettivo di alleviare l'impatto degli alti prezzi sulle famiglie, il governo ha deciso che la benzina senza piombo 95 ottani, il diesel e il gasolio da riscaldamento saranno esenti dal pagamento del contributo e delle tasse dal 28 luglio al 28 settembre e hanno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia e da quello dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale. Il difensore del principio di uguaglianza Michal Obnik ha inviato al Ministero dell'Istruzione una serie di raccomandazioni per colmare le attuali lacune normative e garantire agli studenti con disabilità il diritto all'adeguamento di tutte le attività scolastiche, comprese quelle extracurricolari e le gite. La richiesta nasce dal caso di una studentessa di Camni che è inizialmente ostacolata nel partecipare ad un viaggio di istruzione a Roma. Un episodio che ha evidenziato come l'inclusione sia ancora troppo affidata alla discrezionalità dei singoli istituti. L'Obnik chiede quindi di definire per legge gli obblighi delle scuole inserendo i bisogni di supporto direttamente nei provvedimenti di orientamento degli alunni, poiché la mancata predisposizione di adeguamenti ragionevoli configura una vera e propria discriminazione. Il ministro dell'Economia e del Lavoro Angel Logar ha duramente condannato la cessione della società insolvente Progross dal deputato Boris Mihic all'imprenditore Rok Snežić, il quale l'ha poi bizzarramente riconvertita in un allevamento di cammelli, definendo l'operazione un'inaccettabile presa in giro verso le istituzioni e i lavoratori non pagati, in linea con quanto espresso dal deputato di opposizione Luca Messez. Nel denunciare i pesanti debiti di Mihic verso dipendenti, fisco e fornitori, Logar ha ribadito l'impegno governativo contro la corruzione e gli abusi sul lavoro, auspicando una revisione normativa per evitare simili elusioni e invitando l'ispettorato e gli organi preposti ad agire con la massima efficacia e indipendenza a tutela dello Stato di diritto. Radio Capodistria, sono le 6.18 minuti, si chiude il nostro primo appuntamento di oggi con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 7.15 con il giornale del mattino. A più tardi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Sabato 25 luglio, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. Il traffico sulle autostrade del Nord-Est è al momento regolare, ma si prevede una giornata da bollino nero, in particolare sulle tratte di autostrade Alto Adriatico. A questo proposito, vi ricordiamo che il dettaglio delle previsioni del traffico è a vostra disposizione sul sito infoviaggiando.it. Infine segnaliamo che fino alle 22 di oggi nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, situate lungo la A4 Venezia Trieste, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento con i titoli del giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria è in onda alle 7:15. Vediamoli. Le modifiche alla legge su RTV Slovenia sono conformi alla Costituzione. Il governo interviene sul caro carburanti. La BCE non esclude un prossimo aumento dei tassi di riferimento. Integrazione degli studenti con disabilità nelle attività extrascolastiche. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante il giornale del mattino. Il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 7:15. A più tardi.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Il meteo e la viabilità.
4: La situazione. Un vasto campo di alte pressioni interessa la maggior parte dell'Europa e del Mediterraneo. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e secca. Le previsioni. Oggi bel tempo con vento da sud-ovest. Temperature minime che andranno da 7 a 15 gradi. Le massime si collocheranno tra 25 e 29. Domani, domenica, nuvolosità da moderata prevalente, periodi di sole all'est, precipitazioni anche sotto forma di rovesci e temporali sulle regioni occidentale e parte di quelle centrali. Lunedì generalmente sereno, nel pomeriggio nell'interno acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Anche martedì in gran parte sereno. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete stradale e autostradale della Slovenia. Segnalata una coda di circa 4 km al valico di frontiera di Gruškovje in direzione Croazia. Radio Capodistria, sono le 7.15.
3: Giornale del mattino.
4: Benvenuti all'appuntamento con il Giornale del mattino. Vediamo i titoli. Le modifiche alla legge su RTV Slovenia sono conformi alla Costituzione. Il governo interviene sul caro carburanti. La BCE non esclude un prossimo aumento dei tassi di riferimento. Integrazione degli studenti con disabilità nelle attività extrascolastiche. Una buona giornata a voi e iniziamo dagli interni. La Corte Costituzionale ha stabilito che la modifica alla legge sull'ente radiotelevisivo pubblico, nella parte che ne disciplina il nuovo metodo di gestione, non è incompatibile con la Costituzione. Secondo i giudici del massimo organo a garanzia della Carta Fondante della Slovenia Repubblicana, la modifica sulla cessazione dei mandati può garantire la depoliticizzazione della RTV, pertanto costituisce una misura appropriata per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione dei singoli. Valerio Fabbri.
5: A distanza di 4 anni dall'istanza presentata da Peter Gregorčič in qualità di presidente dell'ex consiglio di RTVS, la Corte ha votato a maggioranza a favore del discusso provvedimento che ha portato al termine anticipato del mandato di quella vecchia dirigenza. Secondo la Corte, le modifiche erano necessarie per permettere una transizione graduale verso la nuova normativa, quella oggi in vigore, che combina il consiglio di amministrazione con un organo dove sono rappresentati anche lavoratori e società civile. In altre parole, secondo la Corte, la destituzione del vecchio consiglio era un passaggio obbligato per un'immediata depoliticizzazione, dal momento che il legislatore già gode di un ampio margine di discrezionalità nella regolamentazione degli organi di gestione, amministrazione e vigilanza della RTVS. Il regolamento inoltre riflette la necessaria pluralità sociale e di rappresentanza dei diversi interessi sociali, garantendo al contempo l'esercizio autonomo e indipendente dei mandati dei membri del Consiglio di gestione. Sono stati 5 voti a favore, 2 quelli contrari, fra i quali quello della giudice Svetlic, secondo cui la revoca ex lege è uno strumento straordinario che richiede una giustificazione indipendente. Non è sufficiente, ha avvertito, né un riferimento agli obiettivi legittimi che il legislatore persegue con la nuova normativa, né una valutazione ragionevole secondo cui tali obiettivi sarebbero raggiunti più rapidamente intervenendo sui mandati. Da registrare infine che il presidente Rok Čeferin e la giudice Neža Kogoušek-Šalamon non hanno partecipato al voto per un potenziale conflitto di interessi alla luce dei loro impegni con RTVS e con le organizzazioni non governative iniziative in rappresentanza della società civile.
4: Il governo, in una riunione per corrispondenza, ha adottato misure per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti. Per la benzina, il diesel e il gasolio da riscaldamento, per due mesi, dal 28 luglio al 28 settembre, non sarà necessario calcolare il contributo per l'efficienza energetica e le tasse ambientali per l'inquinamento dell'aria legato alle emissioni di anidride carbonica. L'obiettivo è di alleviare l'impatto degli alti prezzi sulle famiglie, hanno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia e da quello dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale. Chiedo scusa. Andiamo avanti. Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. L'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e la risalita delle quotazioni del greggio rendono però sempre più probabile un nuovo aumento a settembre. Ne ha parlato anche il governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolenc. Sentiamo Maja Novak.
6: La riunione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea si è svolta ancora una volta all'ombra del conflitto in Medio Oriente. L'Istituto di Francoforte ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, ma il recente rialzo del prezzo del Brent, tornato per la prima volta da maggio oltre $100 al barile, rafforza le aspettative di un aumento nella prossima riunione di settembre. A confermarlo è anche il governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolenc, che in un'intervista al quotidiano Delo ha dichiarato che se la proposta di un rialzo fosse stata posta al tavolo l'avrebbe sostenuta. L'eventuale stretta monetaria tuttavia dipenderà dall'evoluzione del quadro geopolitico. Un miglioramento significativo della situazione potrebbe infatti indurre la BCE a rinviare l'intervento. La Banca di Slovenia sottolinea che le prossime decisioni saranno guidate dalle prospettive dell'inflazione, dai rischi che l'accompagnano, dall'andamento dell'inflazione di fondo e dall'efficacia delle misure di politica monetaria già adottate. Il tasso sui depositi presso la BCE è il principale indicatore dell'orientamento della politica monetaria, resta quindi fermo al 2,25% dopo l'aumento di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Gli ultimi dati macroeconomici mostrano che gli effetti dello shock energetico continuano a riflettersi soprattutto sull'andamento dei prezzi, mentre l'attività economica dell'area euro rimane complessivamente stabile. Gli operatori di mercato si attendono però ulteriori rialzi dei tassi nella seconda metà del 2026. I rendimenti richiesti sui titoli di Stato e sulle obbligazioni societarie dell'area euro restano superiori a livelli precedenti allo scoppio del conflitto in Medio Oriente, anche per effetto dell'elevata offerta prevista di nuove emissioni sovrane a livello globale. Rimangono invece contenuti i premi per il rischio sulle obbligazioni societarie, segnale di una volatilità che almeno per ora continua a restare sotto controllo.
4: Il ministro dell'Ambiente Polona Riffel, durante il vertice informale europeo in Irlanda, ha ribadito l'impegno della Slovenia per una transizione ecologica fondata su equità, competitività e leadership climatica globale. Pur sostenendo il rafforzamento del sistema di quote di emissione e la spinta verso l'economia circolare, Riffel ha contestato la revisione delle norme europee, che rischia di privare Lubiana di circa 500 milioni di euro entro il 2040, chiedendo criteri di finanziamento più giusti. Il ministro ha infine riaffermato l'importanza della tutela delle risorse idriche e garantito la rapida risoluzione delle procedure di infrazione comunitarie a carico del Paese. In una serie di raccomandazioni inviate al Ministero dell'Istruzione, il difensore del principio di uguaglianza Michal Obnik ha chiesto di aggiornare la normativa scolastica per sancire in modo inequivocabile il diritto degli studenti con disabilità all'adeguamento di ogni servizio o proposta formativa. È stato infatti chiarito che la piena accessibilità debba riguardare sia le attività didattiche obbligatorie, sia quelle facoltative, come le gite o i progetti extracurricolari. Alessia Mitter.
7: Seguendo il principio fondamentale che nessuno debba essere lasciato indietro, Lobnik è intervenuto per evidenziare le gravi lacune normative emerse a seguito del caso di una studentessa con disabilità, la quale aveva inizialmente riscontrato forti ostacoli nella partecipazione a un viaggio di istruzione. La vicenda, che a gennaio ha suscitato un notevole clamore mediatico, riguardava un'uscita didattica a Roma organizzata da una scuola superiore di Kamnik. In un primo momento l'istituto aveva negato alla ragazza la possibilità di aggregarsi alla classe o aveva condizionato la sua presenza e la disponibilità di un accompagnatore privato. La situazione si è poi risolta con l'integrazione di una figura d'assistenza aggiuntiva che le ha permesso di prendere parte al viaggio di 3 giorni insieme ai compagni. In merito, il difensore del principio di uguaglianza ha espresso profonda preoccupazione, sottolineando come la gestione e l'inclusione degli studenti con disabilità in occasione di gite scolastiche siano ancora eccessivamente subordinate alla discrezionalità o alle risorse dei singoli istituti. Per ovviare a tale criticità, l'OBNIC ha chiesto una riforma legislativa che definisca in modo chiaro e vincolante i doveri delle scuole nel garantire ogni necessario adattamento. Nello specifico è stato suggerito al Ministero di valutare l'inserimento di specifiche esigenze di supporto già all'interno del provvedimento formale di accompagnamento dell'alunno con esigenze speciali, uniformando così la normativa scolastica alle leggi vigenti in materia di pari opportunità e contrasto alla discriminazione. In un'ottica di autentica scuola inclusiva, l'OBNIC ha infine ribadito che il mancato raggiungimento di adeguamenti nell'intero percorso formativo costituisce a tutti gli effetti una condotta lesiva ed è pertanto indispensabile eliminare ogni incertezza procedurale e finanziaria riguardo alla copertura dei costi e all'assegnazione del personale di assistenza dedicato.
4: Il ministro dell'Economia e del Lavoro, Angel Logar, ha duramente condannato la cessione della società insolvente Progross del deputato Boris Mitch all'imprenditore Rokes Znesic, il quale l'ha poi bizzarramente riconvertita in un allevamento di cammelli, definendo l'operazione un'inaccettabile presa in giro verso le istituzioni e i lavoratori non pagati, in linea con quanto espresso dal deputato di opposizione Luca Messez. Nel denunciare i pesanti debiti di Mitch verso i dipendenti, fisco e fornitori, Logar ha invitato l'ispettorato e gli organi preposti ad agire con la massima efficacia e indipendenza a tutela dello Stato di diritto. Esteri, gli incendi continuano a mettere in ginocchio varie aree dell'Europa meridionale. Le situazioni più critiche si registrano in Spagna e in Francia, dove le fiamme, alimentate dal caldo estremo e dalla siccità, hanno già devastato migliaia di ettari e costretto all'evacuazione decine di migliaia di persone. Per sostenere le operazioni di spegnimento è intervenuta anche l'Unione Europea con mezzi aerei e sistemi di monitoraggio satellitare. Beatrice Zizia.
8: L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per sostenere Francia e Spagna nel fronteggiare numerosi incendi boschivi che stanno interessando i due paesi. In Francia la situazione resta particolarmente critica. Secondo il ministro dell'Interno Laurent Nunez, dall'inizio dell'anno sono stati registrati oltre 12.500 incendi con circa 44.000 ettari di territorio distrutti, un bilancio senza precedenti per questo periodo. Sono ancora 32 gli incendi boschivi attivi, con i vigili del fuoco impegnati soprattutto nel sud del paese e lungo la costa atlantica. Anche la Spagna continua a fare i conti con numerosi roghi alimentati dall'ondata di caldo e dalla siccità. L'incendio più esteso interessa la provincia di Guadalajara, circa 100 km a nord di Madrid, dove in una settimana sono andati distrutti oltre 32.000 ettari. A causa della diffusione delle fiamme nelle aree a nord della capitale, il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid e nella vicina provincia di Avila. Migliaia di persone sono state evacuate dalle zone più a rischio. Per fronteggiare l'emergenza, l'Unione Europea ha mobilitato in Spagna 4 Canadair, 2 provenienti dalla Grecia e 2 dall'Italia. In Francia, invece, sono stati inviati 3 velivoli e 2 elicotteri, 2 Air Tractor dal Portogallo, un Canadair dalla Croazia e 2 Black Hawk messi a disposizione da Repubblica Ceca e Slovacchia. La Commissione Europea ha sottolineato che fenomeni meteorologici estremi di questo tipo potrebbero diventare sempre più frequenti e intensi nei prossimi anni, rendendo necessario un coordinamento sempre maggiore tra gli Stati membri.
4: Il presidente statunitense Donald Trump accoglierà martedì alla Casa Bianca il presidente ucraino Zelensky, come confermato da fonti governative statunitensi e dello stesso Zelensky. Durante il viaggio, che includerà la partecipazione ai funerali del senatore Lindsey Graham, storico sostenitore di Kiev, il leader ucraino firmerà importanti decreti sulle strategie difensive, economiche e diplomatiche del paese. L'incontro punta inoltre a rilanciare i negoziati di pace con la Russia, attualmente in fase di stallo, dopo i recenti colloqui con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: Italia, primo grande esodo dell'estate e traffico da bollino nero sull'autostrada dell'Alto Adriatico. Oggi sabato sono attesi 182.000 transiti, mentre in tutta Italia saranno circa 27 milioni i veicoli in viaggio nel fine settimana. Le maggiori criticità sono previste al casello di Trieste-Lisert, dove pesano anche i lavori della superstrada slovena H4. Intanto salgono ancora i prezzi di benzina e gasolio proprio alla vigilia delle partenze. Davide Fifaco.
9: Entra nel vivo l'esodo estivo con il primo fine settimana di traffico intenso sulle strade italiane. Weekend da bollino nero sull'intera rete di autostrada Alto Adriatico, dove sono previsti circa 182.000 transiti in 24 ore, mentre su tutta la rete nazionale saranno oltre 27 milioni i veicoli in movimento tra partenze e primi rientri. La situazione più delicata è attesa alla barriera di Trieste-Lisert. Qui si concentra il traffico diretto verso la Slovenia e la Croazia, aggravato dalla chiusura, fino a novembre, della carreggiata nord della superstrada slovena H4 per lavori. Nelle prime settimane di luglio il casello ha già registrato un sensibile aumento dei passaggi e per queste ore sono stimati circa 24.000 veicoli. Per limitare i disagi, Autostrada Alto Adriatico ha rafforzato il personale ai caselli, esteso il pagamento contactless a tutte le piste e predisposto safety car in collaborazione con la polizia stradale, che potranno deviare il traffico lungo la A34 in caso di code superiori ai 3 km. Complessivamente saranno operativi circa 300 addetti tra esattori, tecnici, operatori della viabilità e assistenza agli utenti. Anche ANAS ha attivato il piano straordinario Estate Sicura. Fino al 7 settembre sarà sospeso l'83% dei cantieri sulla rete nazionale, con oltre 2.500 operatori impegnati nel monitoraggio del traffico 24 ore su 24. Restano inoltre in vigore i divieti di circolazione per i mezzi pesanti nelle fasce orarie di maggiore afflusso. A complicare ulteriormente le partenze c'è poi il caro carburanti. Alla vigilia del grande esodo, la benzina sfiora i 2 euro al litro nella rete ordinaria e supera questa soglia in autostrada. Ancora più marcato l'aumento del gasolio, che secondo il Codacons costa fino a 14 euro in più a pieno rispetto all'inizio di luglio, con un impatto significativo sul budget delle famiglie in viaggio. L'invito delle autorità resta quello di programmare gli spostamenti, informarsi sulle condizioni della viabilità in tempo reale e mettersi al volante con prudenza, soprattutto nelle ore di punta del fine settimana.
4: Si è conclusa la missione della nave da ricerca Laura Bassi alla ricerca di acqua dolce sotto il fondo del mare Adriatico. La nave ha esplorato i fondali del nord Adriatico, da Jesolo a Lignano, alla ricerca di falde acquifere che possano risolvere i problemi di approvvigionamento idrico dell'area. Alessandro Martegani.
10: Cercare acqua dolce sotto il mare per rafforzare la sicurezza idrica. È stata questa la missione conclusa in questi giorni dalla nave di ricerca Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS all'interno di Rescue, il progetto coordinato dall'Università di Trieste. I ricercatori e gli studenti a bordo della nave oceanografica hanno mappato falde acquifere a oltre 400 metri sotto il fondale marino nell'area costiera tra Jesolo e Lignano. Durante la campagna sono state ricavate immagini ecografiche del sottosuolo marino e di mappatura del fondale in un'area circa 10 km dalla costa di Jesolo fino al delta del Tagliamento a largo di Lignano. Le falde sottomarine, una volta localizzate, potrebbero integrare le forniture di acqua potabile per l'agricoltura e l'industria, contribuendo a ridurre i costi della desanilizzazione nelle regioni attualmente sottoposte a una crescente pressione dovuta alla crescita demografica, all'inquinamento, al cambiamento climatico. I dati, ha detto Cristina Corradin, ricercatrice dell'OGS e coordinatrice scientifica della spedizione, sono di ottima qualità, ma richiederanno molti mesi di elaborazione laboratorio a terra prima di confermare la presenza degli acquiferi nel sottosuolo marino dell'Alto Adriatico. La spedizione ha posto le basi per un secondo progetto finanziato dall'Associazione Intergovernativa Europea JPI Oceans, che su iniziativa di Malta e Italia ha finanziato un progetto di ricerca che porterà alla conferma della presenza di acqua dolce nel sottosuolo dell'Alto Adriatico tramite un sondaggio del sottosuolo in mare, il primo in Europa.
4: Radio Capodistria, ora è 7:31 minuti. Si chiude qui il giornale del mattino. In redazione Franco De Stefani ad Alessia Mitter. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentici. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra un'ora alle 8:30, prossimo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.

0: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.
1: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost Maria Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, traffico in aumento sulla nostra rete e per questo motivo si verificano rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Ricordiamo che la giornata di oggi è contrassegnata da bollino rosso o nero a seconda delle tratte e che il dettaglio delle previsioni del traffico lo trovate sul sito infoviaggiando.it assieme ai banner attraverso i quali potete collegarvi ai canali di WhatsApp e Telegram con tutte le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
5: 25 del mese di luglio, ultimo fine settimana di questo settimo mese dell'anno, quello più vacanziero, anzi no, sarà il prossimo, dir la verità. Però tra questo fine settimana e il prossimo molti saranno sulle strade a girare, a spostarsi, eccetera. Oggi è sabato, domani non si va a scuola, diceva una volta una canzone di Pino Daniele, ma comunque non si va a scuola in questo periodo che siamo durante le vacanze. Noi siamo qua a tenerci compagnia in questo sabato appunto sulle frequenze di Radio Capodistria. Sono Sergio Rebelli e sarò insieme a voi fino alle 10.30, anche quest'oggi ovviamente con le nostre chiacchiere e la nostra musica, ed iniziamo ovviamente nel migliore dei modi.

C'è uno, come dire, zoccolo duro di persone che continuano ad amare il Duca Bianco. Stiamo parlando di David Bowie, no? Ha fatto storia musicalmente parlando. Beh, se siete davvero appassionati di questo grande cantante scomparso un po' di tempo fa, il 18 settembre uscirà una raccolta davvero molto ma molto interessante. Si intitola David Bowie The Shel Talmy Recordings, ovvero 10 brani che finora erano inediti. Su CD uscirà e in digitale. Ci saranno poi anche versioni vinili, per cui delle cose veramente incredibili, che raccolgono i brani registrati da un giovane all'epoca David Bowie con il celebre produttore Shel Talmy, quello che aveva già lavorato con The Kings, con The Who. Ecco, ai brani all'epoca contribuirono Jimmy Page, Nick Hopkins, il celebre pianista dei Rolling Stones, Beatles, Who e Jeff Beck, no? Il disco viene anticipato da un singolo inedito finora, Want Your Love, appunto, che vi invito a cercare e ad ascoltare. Quindi l'appuntamento per gli appassionati di David Bowie, appunto, con questa versione digitale 10 brani e 6 brani invece nella versione vinile, a partire dal 18 di settembre. E buona mattinata qui su Radio Capodistria.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Fra poco arriveranno le notizie flash, quelle delle 8.30, anche in questo sabato. Ma intanto, Teddy Swims.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: L'informazione delle 8.30. Stati Uniti e Regno Unito stanno discutendo la possibilità di un incontro ad alto livello la settimana prossima nella capitale britannica, Londra, focalizzato su una potenziale coalizione internazionale per proteggere la via marittima nello stretto di Hormuz. Lo hanno riferito fonti europee a conoscenza del piano. Alla conferenza potrebbero partecipare i ministri della difesa e i comandanti più alti in grado dei paesi occidentali e dell'Europa. Il Venezuela ha notificato formalmente all'ONU la sua decisione irrevocabile di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Plasencia, indicando che il governo di Caracas ha giustificato la decisione, indicando che la Corte stia adottando un pregiudizio geografico e accusandola di prendere di mira in modo sproporzionato i paesi del sud globale, in particolare quelli dell'Africa e dell'America Latina. Dietro alla decisione si nasconderebbe, tra le altre cose, anche una contestazione relativa alle indagini su presunti crimini contro l'umanità commessi in Venezuela. Il sindaco laburista della capitale britannica Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato che il premier israeliano Netanyahu deve essere assicurato alla giustizia in quanto responsabile di un genocidio a Gaza. Khan ha precisato che il leader israeliano non è benvenuto a Londra e che farebbe pressioni sul governo laburista del neo premier Andy Burnham per applicare il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale nel caso di una sua visita nella capitale. Il premier francese Le Cornu ha dichiarato che gli incendi che stanno colpendo la Francia hanno raggiunto un livello senza precedenti e che gli specialisti della protezione civile non si sono mai trovati di fronte ad un simile fenomeno. Al termine della riunione interministeriale di crisi è stato deciso l'invio sul terreno di ulteriori 500 soldati che andranno ad aggiungersi a quelli già presenti, portando gli effettivi a oltre 1000 in supporto ai vigili del fuoco, di 8 nuove unità di polizia e gendarmeria per facilitare le evacuazioni e di 1,5 milioni di mascherine. Radio Capodistria, sono le 8.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 9.30 con le notizie flash. A più tardi.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: È in corso in Consiglio regionale a Trieste la discussione per l'approvazione dell'assestamento di bilancio della regione Friuli Venezia Giulia. Una manovra estiva che vale quasi 1 miliardo di euro, con 739 milioni già stanziati e ulteriori risorse libere che potranno essere distribuite attraverso variazioni ed emendamenti nel corso dell'iter. L'assessora al bilancio Barbara Zilli ha spiegato che la robusta entità della manovra estiva consente di finanziare in modo imponente la spesa per investimenti, che nel 2025 ha raggiunto il risultato record di 2 miliardi 831 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al 1,5 miliardi del 2021. Il trend in crescita delle entrate e l'impiego responsabile dell'avanzo di amministrazione permettono alla regione di continuare a irrobustire le linee di finanziamento essenziali per i cittadini.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
8: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
9: Un po' ritorno all'estate, un po' viva la mamma, ma un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni settimana.

Beh, la scienza ha una risposta, eccola qua, arriva, meno netta di quanto ci si aspetti, perché togliere i vestiti favorisce la dispersione del calore, aiuta il corpo a raggiungere quella lieve riduzione di temperatura necessaria per addormentarsi. Fin qua, ovviamente, tutto bene. Però c'è la Cleveland Clinic che mette i puntini su lei, diciamo così. Non esistono delle prove definitive che dormire nudi migliori il sonno di tutti. Quello che conta davvero è non avere troppo caldo e il modo per arrivarci dipende in effetti dalla persona. Non c'è la regola, ecco qua. Nelle notti più afose in effetti il corpo suda, lo sappiamo, lo notiamo, no? Il sudore che resta sulla pelle o impregna le lenzuola crea quella sensazione appiccicosa e quindi il riposo diventa un calvario. Un indumento leggero può assorbire parte di questa umidità, fungendo quindi da strato tampone tra corpo e letto. Il vantaggio però dipende anche dal tessuto. Un pigiama in cotone sottile aiuta, invece uno in poliestere, avete sicuramente notato, peggiora tutto. Non esiste quindi una regola universale. Dormire nudi funziona meglio in ambienti con bassa umidità, mentre in presenza di sudorazione intensa un capo leggero e traspirante può fare la differenza. C'è un altro studio della Sleep Foundation dove praticamente emerge che i materiali migliori per le notti estive sono lino, cotone leggero, seta e tencel. Favoriscono il passaggio dell'aria, gestiscono l'umidità senza trattenere calore. Da evitare, ovviamente, ancora una volta lo diciamo, tessuti sintetici aderenti o spessi, che trasformano qualsiasi indumento in una sauna portatile. Anche la biancheria del letto fa la sua parte. Chi dorme nudo lascia più sudore, sebo e cellule cutanee direttamente sulle lenzuola, il che significa che nelle notti afose potrebbe essere utile lavarle più spesso del solito. Dormire nudi d'estate quindi non è né un rimedio miracoloso, né neppure insomma un errore, è semplicemente una delle opzioni disponibili. Funziona però soltanto se il corpo resta fresco, asciutto e comodo per tutta la notte. Altrimenti qualcosa di leggero da indossare è sempre meglio. Prendiamo nota per qualche ondata di caldo nelle prossime notti. Buona mattinata ancora qui su Radio Capodistria.

Benson Boone con The Time of My Life. Questa è la mattinata di sabato, di questo sabato 25 di luglio, su Radio Capodistria. Ma adesso c'è anche Dua Lipa e la sua Break My Heart.

0: break my heart.
1: Break my heart era Dua Lipa. Tra poco l'informazione sul traffico, la situazione sulle autostrade del nord-est italiano. Ma per adesso, per quel che ci riguarda, agitare Coca-Cola. Questa è la canzone di Tommaso Paradiso.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata sulla A4 Venezia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima si registrano invece code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nonché in entrata al casello di Latisana. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, segnaliamo invece traffico rallentato perché intenso tra Verona Nord e Trento Nord in direzione dell'Austria. Infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, si stanno formando lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Just sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls. All net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real thing keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm still at home.
1: L'altro giorno vi parlavo dei resi nel mondo della moda, dei resi delle cose comprate online nel campo dell'abbigliamento, che praticamente sono uno su tre in tutta l'Europa. Però adesso ci sono delle nuove regole anche per l'invenduto, e più che altro è un'Unione Europea che detta queste nuove regole. Dal 19 luglio scorso, infatti, le aziende sono obbligate a non distruggere più abiti, accessori e calzature invenduti. Queste norme sono previste dal regolamento sulla progettazione ecosostenibile dei prodotti ed entrano in vigore prima per le grandi aziende, appunto già dallo scorso 19 luglio, e poi invece dal luglio 2030 anche per le medie imprese. Quindi si promuove riutilizzo e riciclo. Le norme favoriranno un uso più razionale delle risorse, ridurranno l'impatto ambientale e creeranno condizioni di parità per le imprese. Quindi di conseguenza il settore tessile potrà accelerare il passaggio a delle pratiche, come si dice, più circolari. Ogni anno, pensate, in Europa si stima che dal 4 al 9% dei tessuti invenduti venga distrutto prima ancora di essere indossato. Questo spreco genera circa 5 milioni e 600 tonnellate di emissioni di CO2, e il regolamento europeo di questo settore è entrato in vigore già nel luglio del 2024, poi gradualmente appunto implementato, mira a migliorare significativamente la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato europeo, migliorandone la circolarità, prestazioni energetiche, riciclabilità e durabilità. Secondo le nuove norme, le aziende dovranno dare priorità al mantenimento in uso dei prodotti, vendendoli, donandoli magari a enti di beneficenza o imprese sociali, oppure preparandoli per il riutilizzo. La distruzione, che pare sia molto diffusa ora, sarà consentita soltanto in determinate circostanze e dovrà essere effettuata in conformità con la gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nel febbraio 2026 la Commissione ha già adottato delle misure per chiarire in quali circostanze sarà consentita tale distruzione, ad esempio per motivi di sicurezza oppure per danni al prodotto. Per tutto il resto, appunto, bisogna trovare una destinazione d'uso diversa da quella che in effetti poteva essere, meglio, proprio il destino che era previsto, appunto quello della distruzione. Tutto questo gradualmente sarà implementato in tutte le aziende che operano nell'Unione Europea. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Chaka Khan, erano tanti anni che non la sentivamo ed è tornata con questo lavoro, con questo nuovo singolo, anche in collaborazione con Snoop Dogg, si intitola Boogies in My Soul. Questa è la nostra mattinata, questa è Radio Capodistria e questa è Calle degli Orti Grandi, anche in questo sabato, adesso con un po' di funk estivo, quello presentatoci da Francesco Gabbani.

Un bel lavoro sembrerebbe quello nuovo fatto da Madonna, questo Confessions, seguito di Confessions on a Dance Floor, sta avendo un grande successo e beh, insomma, in effetti è meritato. Lei ha ripreso un po' le sonorità e la volontà appunto di stupire i propri fan. Fra poco le notizie flash, quelle delle 9:30, ma intanto c'è The Black Eyed Peas, questa è Mamacita.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 9.30. Nell'ambito dell'inchiesta sulle accuse di abusi sessuali, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato destituito, secondo fonti diplomatiche a New York. Gli stati che fanno parte della Corte avrebbero votato a maggioranza per la sua rimozione. La vicenda ha gravemente compromesso l'istituzione, danneggiandone la reputazione internazionale. Khan è accusato di molestie sessuali da un'ex collaboratrice, emerse nel 2024 e nel giugno scorso era stato sospeso. La polizia irlandese ha intercettato un grosso ordigno esplosivo in una vettura che stava attraversando il confine con l'Irlanda del Nord. Fonti degli inquirenti hanno avanzato l'ipotesi che si tratti del lavoro di nazionalisti che si oppongono a Londra. La donna alla guida è stata arrestata. Secondo gli specialisti, l'ordigno avrebbe causato ingenti danni nel caso fosse esploso. L'Assemblea Generale ONU ha votato a favore dell'estensione del mandato del capo dell'Agenzia per i diritti umani Volker Türk per ulteriori 4 anni, nonostante l'opposizione di Russia, Israele e Stati Uniti. Respinta una proposta che prevedeva l'estensione del mandato di 2 mesi per portarla alla fine dell'anno in corso. L'estensione di 4 anni è stata spinta dal segretario Guterres, nonostante il suo ruolo vada a decadere nel dicembre prossimo. Dopo lo scisma dei Lefebriani, che hanno consacrato 4 vescovi senza il via libera del Vaticano, saranno ora i redentoristi transalpini a disobbedire al Papa. Consacreranno infatti un vescovo sull'isola scozzese di Stronsay. Il nuovo vescovo, Michael Mary, alla vigilia della consacrazione, ha duramente criticato il Concilio Vaticano II, evidenziando che gli elementi centrali della fede sono la messa in latino, il catechismo, i sacramenti e le devozioni, una religione rimasta immutata, mentre la nuova religione rappresenta un cambiamento drastico ed è ostile alla vera religione. Radio Capodistria, sono le 9.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora, alle 10.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.

Si parla da un po', bisogna dire che sta tornando a far discutere, la decisione del Vaticano di aprire un punto di ristorazione sul tetto di San Pietro, il cupolone famosissimo, un luogo simbolo non soltanto della città eterna ma anche della cristianità mondiale, no? Ecco, i lavori, secondo quanto riporta il Messaggero, sarebbero mai conclusi con il taglio del nastro fissato per settembre. Del progetto, ambizioso e anche controverso, se ne parlava però diciamo già da mesi. Dalla Santa Sede erano trapelate poche e circoscritte informazioni, però quelle necessarie per immaginare che il nuovo locale sarebbe stato un semplice ampliamento dell'attuale punto ristoro che è già a disposizione dei turisti. E invece, ad alzare la serranda in alcuni dei locali che un tempo servivano per il ricovero dei materiali usati dagli addetti alla cura della basilica, dovrebbe essere un vero e proprio bistrò, destinato ad essere paradiso di quei palati pronti a peccare di gola, qualcuno dice, no? Ecco. Diciamo che l'idea è un po' vecchiotta, non se ne è parlato tantissimo, forse per non alimentare polemiche, però tra l'altro era previsto di inaugurarla durante il giubileo. Ma non va bene, non ce l'hanno fatta, quindi diciamo che l'iniziativa potrebbe essere spostata, cioè per l'occasione dei 400 anni dell'apertura di San Pietro, però datata novembre 1626, quindi sarebbe novembre di quest'anno. Golosa l'occasione, in effetti, per sfoggiare il nuovo locale, che sempre in base alle informazioni raccolte dovrebbe sfruttare al meglio anche il grande terrazzamento che è in grado di offrire uno spettacolo visuale su tutta Roma. Il tutto tra le suggestive statue degli apostoli, avete presente come è fatta San Pietro, che incorniciano appunto il cupolone. Prossimamente quindi anche saranno disponibili per i profani cenacoli. Condizionale però per quel che riguarda l'apertura resta d'obbligo, si continua in Vaticano a sostenere che il progetto è soltanto

Flamenco Paranoia, era Samurai J qui su Radio Capodistria, quasi allo spazio che noi dedichiamo alle notizie sulla viabilità del nord-est italiano, il nostro viaggiando in questo sabato. Beh, bisogna avere pazienza in questo sabato, bisogna viaggiare con tranquillità perché diciamo che le strade non è che sono proprio sgombre del tutto dalle macchine. Diciamo così, usiamo insomma un'espressione che non ci fa spaventare davanti all'idea di spostarsi. Però tant'è, fine settimana d'estate, hai voglia qua. Allora, musica, certo, questa è Raye con Where is My Husband?

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda. Per le conseguenze di un incidente già risolto si viaggia in colonna sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisiart della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, nonché in entrata al casello di Latisana e in uscita a quello di Portogruaro della A28 Portogruaro-Conegliano. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Infine sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Trento Nord e verso Modena tra Bolzano Nord e Trento Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: jingle della settimana.
1: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno, è la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old Day.

Che cosa fate mercoledì 12 agosto? Avete già le idee precise? Beh, magari sarete già al mare? Beh, probabilmente sì, sarà una bella giornata. Magari sarà tempo di aperitivo, cena a base di pesce, bella nuotata magari durante la giornata. Beh, l'unica cosa da ricordarvi è di guardare in alto nel cielo, perché ci sarà questa eclisse di cui tanto si parla da un po' di tempo, però bisogna essere in Spagna. Lì sareste veramente privilegiati per assistere a questa eclissi totale di sole. Lì sarà coperto del tutto dalla luna all'ora del tramonto, e ciò sarà possibile vedere anche in Islanda e in Groenlandia, un po' lontanino. Dalle nostre parti sarà soltanto parziale. Sarà più evidente nelle regioni qui, nelle zone più a nord, intorno alle Alpi, quindi anche qui in Slovenia. In Spagna invece sarà più visibile, sarà visibile totalmente questa eclissi in Galizia e le isole Baleari. Beh, ovviamente da ricordare di non guardarlo ad occhio nudo, non con semplici occhiali da sole, perché rischiate in effetti di rovinarvi la vista. Sarebbe meglio procurarsi degli occhiali certificati ad hoc. La NASA addirittura richiede di mettersi questi occhiali prima e dopo la totalità. Si può osservare senza occhiali soltanto quando l'eclissi è totale, ma non sarà dalle nostre parti. Però appena ricompare anche la più piccola fascia di sole, bisogna rimetterli subito o distogliere lo sguardo. Lo stesso vale per smartphone, fotocamere, binocoli e telescopi. Non usateli senza filtri adeguati, non fatevi selfie con l'eclissi, perché comunque la luce concentrata può danneggiare il filtro e anche gli occhi, quindi ricordatevi questa cosa. Però l'appuntamento sarà il 12 di agosto, alle nostre latitudini sarà parzialmente visibile, sarà un bello spettacolo. Se poi siete in Spagna, però ricordo che proprio in vista, perché questa cosa è prevedibile da tempo, ricordo che proprio nella zona della Galizia e delle Baleari, in occasione di questa previsione del 12 di agosto, diciamo che le prenotazioni sono andate su anche come prezzi, per cui probabilmente non trovate un posto, ecco, da quelle parti, se volete avere un last minute per andare ad assistere all'eclissi totale di sole. Vabbè, insomma, allora ci accontenteremo di quello che vedremo qua. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

I Can Wait, riedizione marchiata Bob Sinclair e Kisa di questa canzone che era di New Shoes di un bel po' di anni fa. Ma adesso un po' di musica italiana, questa è Levante.

0: Ci salutiamo qua, ci diamo appuntamento mercoledì prossimo, come di consueto il mercoledì e il sabato qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Un bacione, un abbraccione da Sergio Rebelli e alla settimana prossima. Ciao ciao.
1: Sounds good. Real good.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Si svolge oggi a Bovezplezzo il tradizionale raduno dei membri e sostenitori del Partito Democratico SDS, il principale partito di governo che segna l'avvio ufficiale del campo estivo. Il momento centrale dell'evento sarà il discorso del premier e leader del partito Janez Janša. L'intervento offrirà l'occasione per delineare le linee politiche in vista della pausa estiva e di un autunno cruciale caratterizzato da elezioni locali e consultazioni referendarie. La manifestazione proseguirà fino al 9 agosto prossimo all'insegna dello slogan Mente sana in una natura sana, con un ricco programma di attività sportive, culturali e dibattiti che vedrà il suo culmine nella consueta salita sul Monte Triglav prevista per sabato 8 agosto. Il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno dichiarato di aver incaricato l'esercito di accelerare la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e di crearne di nuovi dopo gli scontri avvenuti a Nablus. Dopo la riunione del gabinetto di sicurezza, i due hanno reso noto di aver ordinato un'operazione intensiva nei villaggi descritti come roccaforti terroristiche, che prevede il sequestro di armi e la revoca dei permessi di lavoro. Una donna canadese di origine cinese, che era interna in un sito NATO in Belgio, è stata arrestata con l'accusa di spionaggio. Lo ha riferito la procura belga in un comunicato, precisando che è accusata di spionaggio a favore di una terza nazione e di essere membro di un'organizzazione criminale, e aggiungendo che il suo nome non verrà reso noto per ora. La procura ha evidenziato che la donna era interna al sito NATO denominato Shape, che si trova a Mons. Oltre 200.000 persone sono state finora evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove stanno imperversando vasti incendi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione nella notte scorsa di oltre 60.000 persone dalla regione atlantica francese di Bordeaux. Madrid ha dichiarato l'emergenza nazionale e le autorità francesi all'evacuazione totale via terra e mare di varie zone. Radio Capodistria, sono le 10.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, permangono per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, nonché rallentamenti in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ancora per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Ci spostiamo quindi sulla A4 Venezia-Trieste per segnalare in direzione Trieste code per traffico intenso tra San Donà di Piave e il bivio per la A28 e per un incidente da poco verificatosi tra San Giorgio di Nogaro e la A23. Inoltre si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni e in ingresso allo svincolo di Lattisana per traffico intenso. Sulla A23 Palmanova-Udine si viaggia in colonna verso Palmanova tra Udine Nord e la A4 a causa di traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo code in uscita allo svincolo di Porto Groaro della A28 Porto Groaro-Conegliano. Questa al momento la situazione sulla nostra rete, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Uizzi.
1: Buongiorno, benvenuti, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Uizzi. Anche oggi una puntata di Radio Vagando in pillole, che è questo appuntamento che ci vede assieme per tutta l'estate, al sabato alle ore 11, dove noi vi riproponiamo alcune delle interviste di Radio Vagando andate in onda durante la stagione 2025-2026. Oggi cominciamo con Luca Dei Cas, che è un editor di Terre di Mezzo, della casa editrice che noi conosciamo in modo particolare per le guide ai cammini, alle ciclovie. Risentiremo quell'intervista che è andata in onda il 24 di marzo, quando Luca ci ha presentato i dati del dossier Italia Paese di Cammini. Buon riascolto!
0: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti.
1: Benvenuti ancora, ben sintonizzati. Allora, noi parleremo dei cammini in Italia nel 2025, perché ci sono i dati del nono dossier di Terre di Mezzo Editore che è stato presentato a Fa la Cosa Giusta a Milano, e sono molto interessanti questi dati. Ecco, pensate che ad esempio quando uno cammina in Italia, fa un cammino, in media cammina 7,4 giorni. Pensate che soltanto nel 2025 quello che poi è il comparto dei cammini a piedi ha generato in Italia almeno 2.476.000 pernottamenti annui totali. Per cui insomma sono numeri veramente interessanti, che cercano di farci capire quello che poi è l'impatto dei cammini in Italia, per l'appunto. Allora, noi dovremmo avere Luca Dei Cas anche oggi, editor di Terre di Mezzo. Vediamo se ce l'abbiamo assieme a noi. Buongiorno Luca, ben ritrovato su Radio Capodistria, pronto?
2: Buongiorno a tutti, sempre un piacere stare con voi.
1: Anche per noi averti, e siamo praticamente arrivati al nono dossier. Questi dati voi li raccogliete con i questionari che vengono compilati direttamente dai camminatori, per cui ne avete elaborati oltre 4.300 che riescono indubbiamente a essere, credo, un campione importante, no? Per farsi un po' un'idea di come stanno andando i cammini in Italia.
2: Assolutamente sì, sono tanti i camminatori che rispondono al questionario. In più noi integriamo anche la richiesta diretta ai cammini, quindi agli enti gestori dei cammini, diciamo così, chiediamo se hanno avuto modo di prendere in considerazione il numero dei passaggi, quindi quante credenziali e quante testimonium hanno rilasciato nel corso dell'anno.
1: Ecco, i vostri dati, il vostro dossier parla di oltre 300.000 camminatori in Italia nel 2025. Allora, in questo caso sono credenziali?
2: In questo caso è una stima, più o meno siamo intorno alle 150.000 credenziali rilasciate sui cammini italiani. La stima che però siamo riusciti a dare, grazie anche alla collaborazione con il CAST dell'Università di Rimini, il centro di alti studi sul turismo, siamo riusciti a dare appunto questo numero di circa 300.000 presenze sui cammini italiani, incrociando che cosa? Il numero delle credenziali, il numero dei camminatori che hanno percorso dei cammini senza richiedere una credenziale, e andando ad analizzare un po' quei cammini che non hanno risposto alla nostra richiesta, alle nostre domande, ma che sappiamo esistono, e quindi facendo un po' una stima sempre al ribasso, sempre cautelativa, di quelli che possono essere i camminatori che hanno percorso quegli itinerari. Okay. Mettendo insieme tutto arriviamo a questo numero che onestamente è impressionante.
1: E ti ricordi quello dell'anno precedente, del 2024?
2: La stima non l'avevamo fatta, non eravamo riusciti a darla, ma eravamo a circa il 20% in meno di credenziali rilasciate, quindi diciamo che c'è un impatto, c'è una crescita che si mantiene costante di anno in anno. Da quando realizziamo questo dossier, quindi appunto 9 anni, non c'è mai stato un anno dove il dato è calato, siamo sempre in crescita, e questa è un po', devo dire, al di là del puro numero, del puro dato, la cosa che ci fa guardare anche al mondo, a tutto questo settore un po' del turismo lento, dei cammini, con fiducia e con entusiasmo, perché la considerazione è che chi sperimenta il cammino poi continua a sperimentarlo, non lo fa una volta e poi scompare, ma il pubblico dei camminatori reitera questa pratica, questa esperienza.
1: Ecco, quali sono secondo te le ragioni principali di questa crescita così forte dei cammini italiani? Ecco, è una tendenza mondiale, è una tendenza europea?
2: È difficile difficile da dirsi. Europea, vediamo che comunque il riferimento principale è sempre il Cammino di Santiago, e anche Santiago continua ad aumentare sensibilmente il numero di camminatori che tutti gli anni raggiungono la cattedrale di San Giacomo. Nel 2025 per la prima volta è stato superato il 500.000 di camminatori complessivo da tutto il mondo. Quindi sicuramente è una tendenza quella del turismo lento, del viaggio responsabile a piedi e in bicicletta, che sta crescendo. I motivi per l'Italia, secondo un po' quella che può essere la nostra analisi, sono sicuramente che aumentano i cammini, e quindi aumentando i cammini vengono conteggiate anche delle persone che magari nella gita domenicale fuori porta già percorrevano delle strade che oggi hanno assunto un nome e sono diventati un cammino, e quindi banalmente possiamo inserire nel campione un numero maggiore di persone, di camminatori. E l'altro aspetto, mi permetto di dire, è perché è un'esperienza straordinaria, e chi, come dicevamo prima, incontra l'esperienza del cammino difficilmente ne può fare a meno, e quindi cerca di trovare altre occasioni per poter tornare a camminare, e questo crea e genera un passaparola continua e una crescita anno dopo anno dei camminatori stessi.
1: Io mi sono sorpresa per quanto riguarda il numero dei cammini censiti, perché io ero rimasta al fatto che in Italia c'erano più o meno 150 cammini, e adesso quasi 100 cammini in più in poco tempo. Ma com'è possibile? 250 cammini in Italia?
2: Probabilmente sono anche di più. I 250 sono quelli che noi siamo riusciti a
1: intercettare. Ma lo dice ogni volta che sono sempre di più.
2: Lo so, è incredibile. Devo dire che questo fa parte, testimonia chiaramente il successo dell'esperienza cammino, perché appunto più cammini vuol dire che probabilmente ci sono anche più persone che li richiedono o che li ricercano. L'altro aspetto è che di pari passo questo va anche con la capacità dei cammini stessi di infrastrutturarsi, e quindi banalmente quelli che magari prima erano solo delle passeggiate, che dicevamo prima, fuori porta, non avevano un nome, non avevano un ente di governance, non avevano un'associazione alle spalle che mantenesse i percorsi, i sentieri, o che rilasciasse una credenziale, oggi diventano in grado di farlo. La vera sfida è vedere quanti di questi 250 e oltre cammini saranno ancora con noi tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, vedremo sul lungo periodo.
1: Ma non c'è mai un cammino che ha chiuso?
2: No, capita, purtroppo capita anche, diciamo, spesso, nel senso che magari a volte i cammini nascono per l'intraprendenza di un singolo, di un appassionato che appunto magari è andato a fare il Cammino di Santiago e dice: voglio riportare questa esperienza anche dietro casa mia, sui passi di qualche santo o di qualche tematica territoriale che gli sembra interessante, e poi magari non ha la forza di costruire intorno a sé un'associazione o un gruppo coeso, forte, che possa portare poi avanti. Diciamo che appunto la sostenibilità sul lungo periodo è quello che è un po' la sfida dei prossimi anni di tanti cammini italiani, un po' perché i pionieri invecchiano e quindi ovviamente c'è bisogno anche del ricambio generazionale, però appunto anche perché così tanti cammini poi è difficile anche, diciamo, gestirli. Negli ultimi mesi è stata approvata una legge, la legge sui cammini, che dovremo vedere poi come si attuerà, però ecco, chiaramente più cammini ci sono, più anche le dinamiche per renderli sostenibili nel tempo si complicano. E quindi dovremo vedere. I cammini li fanno i camminatori e le popolazioni che sui cammini vivono, le persone che sui cammini vivono, che si rendono conto che sul proprio territorio passa un cammino. Il cambio decisivo è proprio quando si passa su un itinerario e la gente ti chiede: ma dove stai andando con quello zaino in spalla? Il cammino esiste quando non c'è più quella domanda, ma la signora dalla porta di casa ti vede passare con lo zaino e ti avvicina e ti chiede: vuoi un bicchiere d'acqua? So che stai facendo il cammino. E quello è decisivo.
1: O quando te lo dicono, no? Dalla finestra, dal balcone, ti augurano un buon cammino. Effettivamente. Ecco, comunque il dato sull'impatto economico è molto significativo. È 336,4 milioni di euro. E questo indubbiamente significa molto, credo, per i piccoli borghi e per le aree interne.
2: È proprio questo il punto. Diciamo che a livello numerico, per un paese come il nostro che vive sempre più di turismo, può essere un dato non irrisorio, chiaramente, perché stiamo parlando comunque sempre di oltre 300 milioni di euro, però un dato in linea con quello che può essere appunto il mondo turistico classico. La cosa interessante e importante è che questi sono tutti soldi che restano nelle aree interne, per lo più nelle aree interne, o comunque al di fuori delle grandi rotte di turistiche delle grandi città o dei posti più inflazionati. Questo fa davvero la differenza a livello locale, che vuol dire nel concreto banalmente che un paese non si spopola, perché la gente può restare nel proprio paese, magari addirittura iniziare a vivere di cammino, perché si apre un bed and breakfast, poi magari dal bed and breakfast che accoglie le persone si riapre una pizzeria o il bar. E allora a quel punto magari l'ufficio postale non deve essere chiuso perché c'è del movimento e ci sono le persone, e allora anche l'asilo, la scuola, un pezzettino alla volta. Il cammino non è utopia, il cammino è realtà concreta, e questi dati, finalmente anche questi numeri, ci aiutano a mettere sulla mappa l'impatto economico e quindi a dire il cammino funziona e può essere un'occasione per i territori.
1: Ecco, senti Luca, però stando ai vostri dati, la spesa media giornaliera dei camminatori è di circa 87 euro. Per me è un po' tantino, io riesco a spenderne molto meno senza andare a dormire in tenda, per cui mi immagino che questi vadano a dormire in un B&B bellissimo, si fanno sia il pranzo che la cena, ecco, però è possibile spendere meno di 87 euro al giorno, giusto?
2: Assolutamente sì, è possibile. Diciamo che anche qui, appunto, questo è un dato medio, quindi interpreta intanto una cosa che secondo me è interessante, che molte persone scelgono il cammino come diciamo prima scelta delle proprie vacanze, delle proprie ferie, no? Magari qualche anno fa uno diceva vado la settimana ai Caraibi e poi mi faccio un cammino, no? E quindi diciamo la sua capacità di spesa maggiore la investiva nella vacanza principale, il cammino era percepito solo e soltanto una cosa, come un'attività da fare in povertà, per così dire, mentre invece adesso c'è anche chi dice no, vado in cammino, mi godo il cammino, e quindi magari appunto come dicevi tu mi spendo anche per una cena più ricca, più abbondante, o mi tratto meglio scegliendo un agriturismo con la piscina, banalmente. Sono alcune delle novità del nuovo pubblico che si affaccia al cammino, che ovviamente fanno magari un po' storcere il naso a noi puristi o a chi a questo mondo del cammino l'ha avvicinato prima, però anche questo genera un impatto economico e non sono da guardare con snobismo, ma appunto eventualmente quella che la priorità è educare al cammino, no? Quindi far vedere che ok, quella è una possibilità, ma il mondo del cammino offre anche tanto di più.
1: Ma certo.
2: Rispetto a quello che dicevi, chiaramente si può spendere meno, molto spesso bisogna valutare il cammino giusto, un cammino religioso, un cammino dove c'è una rete di ostelli, di strutture ricettive, di accoglienze pellegrine oppure di ospitalità religiose, sicuramente costeranno meno rispetto a un itinerario di trekking più turistico, dove invece le uniche soluzioni sono i bed and breakfast piuttosto che l'ospitalità diciamo commerciale tradizionale, ecco, quindi lì semplicemente i prezzi si alzano anche solo per quel motivo.
1: Certo, poi anche il cibo, uscire a cena fuori la sera dopo il cammino, ovviamente in certe regioni d'Italia mangi tantissimo, cioè proprio dire no basta non ce la faccio più, però i prezzi sono differenti ovviamente anche per quanto riguarda la cena, il ristorante o la trattoria.
2: Assolutamente, anche una delle esperienze del cammino è proprio anche la condivisione della cena finale, no? Però purtroppo ancora non tutti i cammini in Italia sono strutturati per tutte le tappe degli ostelli che mette a disposizione la cucina e la possibilità di cenare insieme.
1: Certo.
2: Diciamo che il bello del cammino e soprattutto del bello del camminare in Italia è che ci sono cammini per tutti i gusti, dal mare alla montagna, all'entroterra, alle colline, e questa cosa si riflette poi anche nella capacità di spesa di ognuno di noi. L'importante è informarsi bene, conoscere e scegliere quello che è più in linea con quelle che sono le nostre aspettative anche economiche e anche di spesa.
1: Un altro dato interessante è il fatto che il 27% dei camminatori pare che abbia meno di 45 anni, e i giovani stanno riscoprendo il cammino, anzi stanno scoprendo il cammino. Forse qua dobbiamo ringraziare anche i ragazzi di Cammini d'Italia, che sono molto bravi e molto attivi.
2: Assolutamente, loro come anche altri content creator che fanno un lavoro straordinario, come Tom Search, Federica Figliuolo, ce ne sono davvero tanti che raccontano e parlano di cammini sui social e quindi li portano anche a un pubblico più giovane. Sì, sicuramente i giovani stanno scoprendo il cammino per tanti motivi. Da una parte sicuramente perché è un'esperienza di viaggio che permette di fare turismo anche con un budget limitato, e quindi questo aiuta sicuramente. Dall'altra io credo anche perché il cammino regala sempre questo questo fascino dell'avventura, no? Del chissà che cosa succederà mentre sono in cammino, che fa un po' parte anche della voglia dei giovani di scoprire, di andare alla scoperta, all'avventura nel mondo, ecco, quindi questo sicuramente. Dall'altra c'è anche un discorso proprio, credo, culturale. I giovani sono più attenti a il costo anche ambientale degli spostamenti, e quindi banalmente poter fare un cammino a piedi raggiungendo magari il punto di partenza dell'itinerario in treno è sicuramente, da un punto di vista dell'impatto ambientale, molto inferiore rispetto a volare dall'altra parte dell'oceano in aereo per visitare New York, per fare un esempio. E quindi anche questo probabilmente influisce nella scelta di tanti giovani di mettersi lo zaino in spalla e di andare alla scoperta di un cammino italiano.
1: Ultima cosa che ti chiedo: se dovessi consigliare oggi un cammino in Italia per iniziare, quale sceglieresti? Però escludiamo la Via degli Dèi, perché io l'ho fatta proprio nel 2025 con due amiche che erano al primo cammino e mi hanno detto: ma sapevi che era il nostro primo cammino? Perché hai fatto sì che ci massacrassimo così tante i primi giorni?
2: Ma se dovessi consigliare qualcosa, forse ti direi, guarda, un cammino restando al nord, direi il cammino di Europa, perché anche qui è un itinerario molto breve, si può raggiungere il punto di partenza a Santia in treno e si arriva al santuario di Europa, che al di là che uno percorra l'itinerario in un senso di pellegrino o meno, regala sempre qualcosa con questo santuario immenso immerso nella natura, nelle montagne, nelle Alpi.
1: Lo dico sottovoce, dov'è Europa?
2: Ah, Urca, in Piemonte, in provincia di Biella, e è un itinerario breve che appunto poi può essere anche tanto utilizzato come una palestra per andare a fare degli itinerari più lunghi, no? Testi l'attrezzatura, testi la gamba, e poi, perché sono appunto 5 giorni di cammino e quindi davvero un'esperienza molto breve. E poi, per dare un consiglio invece da tutt'altra parte al sud, devo dire, io sono molto legato al cammino materano, la via Peuceta che da Bari arriva fino a Matera. Anche qui sono 7 giorni di cammino. Qui è uno di quegli itinerari dove il rischio di mangiare un po' troppo, sia a pranzo che a cena o durante l'itinerario, è altissimo. Quindi, ecco, questa è l'unica raccomandazione da dare: attenzione a non appesantirvi troppo.
1: Queste cose si imparano con l'esperienza, va? Allora, Luca, io ti lascio andare. Tra l'altro, appunto, ci sono 250 cammini in Italia, per cui anche tante guide nuove, immagino, che usciranno e che dovranno raccontarli. Per cui, insomma, avete sempre il vostro bel da fare, voi di Terre di Mezzo.
2: Non ci annoiamo, sì, adesso magari non le facciamo tutte per il prossimo anno, però con il tempo.
1: Allora, grazie a Luca Dei Cas di Terre di Mezzo, ma anche di Fa la Cosa Giusta, e ci si risentirà per bene durante l'estate.
2: Grazie mille, Barbara, un saluto a tutti e ci vediamo in cammino.
1: E ci vediamo in cammino, grazie a Luca.
0: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.

0: E lasciamo la musica di Harry Styles e noi proseguiamo facendovi riascoltare l'intervista a Fabrizio Masi, per cui spazio alla bicicletta adesso, in cui ci racconta la nuova fanzine Viaggiare Slow.
1: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.
2: Ciao Barbara, grazie, ben ritrovati.
0: Ben ritrovato a te. Allora, è un periodo pieno di fermento, no? Diciamo che tutto il cicloturismo si sta un po' rimettendo in viaggio in questo periodo. E tu, tra l'altro, eri proprio alla fiera del cicloturismo a Padova alcuni giorni fa per parlare di Parenzana.
2: Ma io sono stato giù alla fiera.
0: Sì.
2: La fiera ha ospitato uno speech, un dialogo. Devo dire che c'è stato molto interesse perché la Parenzana è stata molto molto richiesta e c'era molta attenzione attorno a questa ciclovia transfrontaliera. Devo dire tra l'altro che i dati che sono usciti dalla fiera, perché è stato pubblicato anche un report del Global Cycle Tourism Index che praticamente verifica quali che sono i desideri, ma non solo, ma anche le tracce che vengono scaricate a livello europeo dei vari cicloturisti, delle varie persone che viaggiano, e devo dirti che l'Istria è risultata la prima in assoluto in testa alla classifica con oltre 70 punti, seguita dalle isole Baleari e poi via via le altre regioni europee. Quindi Istria e Croazia sono nel top delle mete desiderate dei cicloturisti europei, all'Istria in particolar modo in testa. Però devo dirti che i numeri sono in costante aumento, almeno fino all'anno scorso, e spesso anche in doppia cifra, cioè significa che da un anno all'altro, almeno noi lo seguiamo dal 2014, quindi sono più di 12 anni che seguiamo questi flussi, sono in costante aumento e appunto aumenti in doppia cifra anno per anno.
0: Ecco, poi è difficile ovviamente avere dei dati precisi perché magari qualcuno fa soltanto un pezzo o decide insomma di fare un piccolo tratto. Credo sia veramente insomma difficile poter avere dei dati veritieri che riguardano comunque una ciclovia. Però è ripartito il bus da Trieste per appunto poter caricare la propria bicicletta, magari arrivare a Parenzo e rientrare in bicicletta o viceversa. Ecco, e come funziona? Io l'ho scoperto proprio guardando il Facebook di Viaggiare Slow.
2: Sì, è partito anche questo proprio questo fine settimana, quindi dal 28 marzo ritorna il bike bus gratuito Trieste-Parenzo o Parenzo-Trieste, in questo caso è finanziato da un progetto Kiros, un progetto Interreg Italia-Croazia 21-27, e attraverso la regione Friuli Venezia Giulia viene riproposto appunto questo servizio gratuito di collegamento transfrontaliero. È un'iniziativa cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale appunto, e permette appunto ai cicloturisti, agli amanti delle due ruote, di spostarsi facilmente tra le piste ciclabili del Friuli Venezia Giulia e quelle della Parenzana. Quindi è un servizio che va prenotato, attivo nei fine settimana e nei festivi a partire da marzo, e quindi nella stagione piena in cui le persone programmano le proprie escursioni, questo servizio è stato riattivato.
0: Certo, direi che come dire, è un'ottima opportunità, ecco, per chi non ha ancora avuto il piacere di pedalare sulla Parenzana e anche di affrettarsi, perché a me molte volte è capitato di averlo trovato sold out, magari come dire non nella data dove volevo andare io a percorrere la Parenzana. Ecco, ma senti Fabrizio, in realtà il motivo per cui ti ho chiamato oggi è perché ho scoperto che esiste un nuovo magazine di Viaggiare Slow, per cui siamo curiosi di capire di tutto e di più.
2: Sì, grazie Barbara. Questo è un progetto nuovissimo, è uscito dalla stampa proprio in occasione della Fiera del Cicloturismo di Padova questo fine settimana, profuma ancora di stampa e in distribuzione nei prossimi giorni, lo sarà attraverso appunto i punti informativi, le proloco, le strutture ricettive e tutti quelli che lavorano attorno alla viandanza e al cicloturismo. Saremo presenti anche al Festival dei Cammini di Aquileia dal 17 al 19 aprile. La proposta è un progetto editoriale nuovo con Ediciclo Editore, che racconta la frontiera, racconta la macro regione dell'Alta Adria, quindi va dal Veneto orientale passando per il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia, il Carso, il litorale e l'Istria, racconta questa regione in termini di turismo sostenibile, e lo fa attraverso dei contributi di eccellenza. Abbiamo tre focus in questo primo numero e intanto in free press anche, tra l'altro, non l'ho detto, quindi sarà distribuito in forma gratuita.
0: E si chiama Viaggiare Slow?
2: Si chiama Viaggiare Slow, la testata okay. È stata registrata al Tribunale di Pordenone, sarà semestrale inizialmente, poi contiamo di arrivare alla trimestralità. I primi tre focus del primo numero riguardano il tagliamento con Cristina Noacco, che racconta questo grande fiume alpino, ultimo fiume alpino libero, il Cammino Goriziano, che è questo nuovo cammino da Aquileia a Setagora, raccontato da Andrea Bellavita.
0: L'abbiamo fatto!
2: Ti ho visto nei report, magnifico. E poi c'è un focus sulla nostra Istria vicina, dagli occhi meravigliosi di Martina Vocci, che è la nostra amica comune, che racconta questa terra plurale, meravigliosa, terra delle diversità. E poi ci sono un sacco di proposte per uscite, trekking giornalieri, piuttosto che uscite in bicicletta, o suggerimenti appunto per i viaggiatori, per chi cammina e per chi viaggia in bicicletta.
0: Ah, è per cui diciamo così, è una rivista semestrale per il momento cartacea, per cui non è soltanto online, è proprio una vera rivista che possiamo sfogliare?
2: Eh sì, hai detto bene, cartaceo, perché a noi piace il profumo della carta, piace poter possedere qualcosa di materiale da tenere nello zaino prima di fare il nostro cammino.
0: Ma certo,
2: però,
0: viaggio in bicicletta. Però sinceramente, anche quando sei al mare, comodo su un lettino, diciamo proprio così, anche se sia io che te non siamo proprio il prototipo delle persone che fanno queste cose, ecco, però è meglio leggerti la notizia dal telefono, è meglio leggertela da il cartaceo, ecco, secondo me dal cartaceo alla fin fine. Poi ovviamente sarà un po' boomer, ma questo è...
2: No, ci sono tante persone che preferiscono ancora avere del supporto cartaceo in mano, benché il magazine sia ovviamente disponibile,
0: certo,
2: anche online, sia per il download e sia per il flipbook, cioè per sfogliarlo online comodamente, sia sul nostro di sito viaggiareslow.it, sia poi su quello dell'editore ediciclo.it.
0: Ecco Fabrizio, però noi adesso vorremmo delle copie, per cui quando fai la Parenzana devi fare una deviazione fino a Radio Capodistria e lasciarci un paio di copie nell'atrio.
2: Lo prometto, guarda, io devo passare proprio nei prossimi giorni, quindi caricherò la mia sacca della bici con numerose copie e te le farò arrivare.
0: Ma nel frattempo possiamo anche già leggere online il primo numero?
2: Assolutamente, viaggiareslow.it, è possibile sfogliarla o scaricarla in PDF.
0: Grazie a Fabrizio Masi.
2: Grazie a voi, è un piacere anche mio.
1: Radio Vagando, in cerca di voci.

0: Abbiamo ancora un ospite oggi in questa puntata di Radio Vagando. Ci sono storie che non rimangono ferme tra le mura di casa, ma si muovono, viaggiano, sfidano confini e stereotipi. E sono storie di donne che hanno scelto strade poco battute, che hanno trasformato la curiosità in avventura, però anche il coraggio in un modo di vivere. Infatti noi abbiamo al telefono Silvia Ugotti, giornalista e viaggiatrice e anche autrice, che ci guida proprio lungo questi percorsi, che sono percorsi fuori dall'ordinario, e lo fa in questo libro Non cercatele in salotto. Parliamo di donne esploratrici, avventuriere, viaggiatrici, donne che hanno cambiato il mondo. Allora vediamo se Silvia ce l'abbiamo in onda. Buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno Barbara, eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuta su Radio Capodistria. Allora Silvia, tu sei anche una viaggiatrice, anche perché sennò non avresti scritto questo libro, immagina. Qui sono curiosa di chiederti un po' che viaggiatrice sei.
1: Ah guarda, io sono una viaggiatrice che non smette mai di esserlo innanzitutto e che usa il viaggio, diciamo, come strumento, come metodo. Mi interessa non tanto accumulare i luoghi, i chilometri, Barbara, ma capire cosa succede nei luoghi. In fondo è questo un po' il mio mestiere, no? Il reportage di viaggio nasce da qua, dalla voglia di osservare, di fare domande, di entrare nei contesti, di entrarci in punta di piedi senza pregiudizi, no? Restando in ascolto.
0: Sì.
1: E quindi è quello che resta davvero quando si viaggia, questo spostamento dello sguardo. Ma c'è anche un'altra parte che mi piace moltissimo, ed è quella più concreta, fisica, che è fatta di strada e di polvere che ti rimane addosso quando marci, macini chilometri, insomma, è fatta anche di fatica. Io sono così, questo tipo di viaggiatrice che non si ferma mai, ama tornare a casa, è felice di tornare nel suo salotto, ma solo come una pausa tra una partenza e l'altra.
0: Certo, tra una programmazione e l'altra, forse, diciamo, ecco.
1: Esatto, esatto.
0: Il tuo libro infatti ha un titolo molto bello, Non cercatele in salotto. Ecco, cosa ti ha spinto a raccontare la storia di queste donne? Tra l'altro io non le conoscevo, ecco, mi chiedo, ma perché non conoscevo queste donne che hanno queste figure davvero straordinarie?
1: È proprio la tua domanda che mi ha spinto a scrivere questo libro. Effettivamente, Barbara, per secoli la storia ha descritto e circoscritto le donne dentro gli spazi domestici, no? Le case, i salotti. Gli uomini invece ce li ha raccontati sempre in movimento, i vari Ulisse, no? Nomi Marco Polo, Colombo, Shackleton, tutti esploratori che nella storia del viaggio hanno nomi di uomini, sono tutti maschi. Eppure però esiste una costellazione di donne fantastiche che in epoche e luoghi diversi hanno attraversato il mondo e compiuto imprese straordinarie.
0: E certo, perché adesso è anche più facile ovviamente trovare delle donne viaggiatrici che abbiano fatto delle imprese incredibili, però qua parliamo anche dell'Ottocento, del Novecento.
1: Esattamente, infatti l'hanno fatto con condizioni ben più complicate e con più intensità rispetto agli uomini, no? Pensano a dire cartografato, scritto libri, disegnato confini di paesi, si sono spinte dove la mappa non esisteva, la mappa geografica, quindi dei territori sconosciuti. Eppure sono rimaste delle noticine a piè di pagina, così, della storia ufficiale, se non addirittura appunto cancellate del tutto. Ecco, quindi a me interessava proprio riportare alla luce le loro storie, non come eroine, ma come persone che hanno usato il viaggio come uno strumento concreto. Quindi è un invito a cambiare prospettiva.
0: Ecco, allora senti, noi diamo subito così, diciamo, un assaggio ai nostri ascoltatori, per cui ti vorrei chiedere se c'è una storia in particolare che potremmo in sintesi raccontare oggi agli amici e le amiche di Radio Vagando.
1: Guarda, io faccio sempre fatica a cercare una storia perché sono innamorata di tutte, però diciamo, visto che siete amanti della bicicletta e qui c'è una ciclista straordinaria, vi parlerei di Annie Londonderry, che è stata la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta, e quindi è una donna che ha una storia molto contemporanea, quindi funziona benissimo anche nel presente in modo spiazzante.
0: Anni più o meno?
1: Allora, Boston 1894, lei ha 23 anni, 3 figli, un marito, e accetta una scommessa, cioè di fare questo giro del mondo in bicicletta in 15 mesi, in palio $10,000 con la postilla che tanto una donna non ci sarebbe mai riuscita.
0: Appunto.
1: C'è un dettaglio, lei non era mai salita su una bicicletta, ma lo fa lo stesso, pedala, attraversa continenti, dorme dove capita, lo fa in un modo anche particolare, perché insieme all'impresa, lei è una maestra di storytelling, crea un hype fantastico intorno alla sua impresa.
0: Ma sai una cosa tra l'altro che tipo andrebbe sottolineata? Cioè il tipo di bicicletta che avrà usato lei in quegli anni.
1: Bicicletta pesantissima.
0: Sì,
1: esatto.
0: Una bicicletta veramente pesantissima, perché cioè, già io se devo fare, come dire, un 30 km di qua, ma come no, non posso farla senza mountain bike, ho bisogno del cambio, ho bisogno insomma di determinate cose, no? Per cui immaginati le biciclette di allora, ecco. E senti, ma come potremmo accomunare le donne di cui insomma tu parli all'interno del libro? Ecco, come l'hai organizzato il libro?
1: Guarda, io più non volevo fare un testo storico, un saggio storico, quindi non ho organizzato per biografie, quindi per ritratti, ma per tematiche, quindi tematiche che vedevo ricorrere nelle loro vite, ma anche nel tema del viaggio in generale. E quindi ho cercato poi, leggendo ma veramente tantissime di queste storie, no? Biografie, diari, studi, i loro libri, quindi vedevo quello che ricorreva e alla fine sceglievo le storie che per me erano esemplari per quella tematica che volevo trattare nel libro.
0: Ecco, infatti ti vorrei chiedere, in questo libro che appunto è un atlante di storie, come sei riuscita a trovare, diciamo così, a trovare queste storie? Perché insomma ci sono dei nomi veramente poco conosciuti con storie incredibili. Ecco, se non mi sbaglio, tutto parte da un libro. A sua volta.
1: Esatto, parte a sua volta da un libro che avevo trovato per caso in una libreria di Madrid, un libro scritto da un'autrice spagnola che si focalizzava su esploratrici e viaggiatrici molto spagnole. E da lì, insomma, mi è scattata un po' la scintilla di capire di più di queste storie di donne viaggiatrici. Allora, di queste storie di donne viaggiatrici. Allora ho cominciato veramente, è stato un lavoro di scavo.

0: forte?
1: Allora, in un certo senso sì, se però smettiamo di considerare quello che facciamo un po' tutti, il viaggio come evasione, no? Come fuga, spesso diciamo dobbiamo staccare la spina, fuggiamo da questa quotidianità, ecco, è un po' come l'ora d'aria del carcerato, invece no, il viaggio quando funziona può essere un potente mezzo di trasformazione, no? Si osservano cose che a casa non ci sono, costringe a rinegoziare un po' certezze che hai,
0: certo,
1: a leggere dei sistemi culturali diversi, a gestire te stesso altrove, facendo fronte ai cambiamenti, no? Agli imprevisti, ti mette in discussione e ti mette in atto energia e creatività. E tutto questo ti porta a riformulare domande nuove. Quindi domande nuove che poi ti portano a leggere il mondo in un modo diverso. E in questo senso il viaggio è trasformativo, cioè cambia chi lo fa, se viene fatto in questo modo, appunto, non una fuga, ma come un acceleratore di esperienze.
0: Ecco, tra l'altro queste donne sono veramente coraggiose, ma veramente coraggiose. Ecco, io vorrei chiedere, anche tu sei una viaggiatrice, io mi sono messa così un po' a vedere alcune delle tue foto, a leggere alcuni degli articoli che hai scritto, e mi pare che tu abbia girato praticamente un po' in tutto il mondo, ecco, no? Io vorrei chiedere quanto del loro coraggio, ad esempio, senti vicino anche al tuo modo di viaggiare?
1: Intanto grazie per aver esplorato le mie esplorazioni.
0: Ma c'erano foto bellissime, come facevo? Io sono molto curiosa a non guardarmi le foto bellissime, tra l'altro.
1: Sì, i posti raccontano tanto. Allora, guarda, io non parlerei tanto di coraggio, perché nella nostra epoca, insomma, il viaggio è per tutti davvero, con tutti i mezzi che ci sono, quindi è un coraggio eroico. Allora, quello che mi avvicina soprattutto a loro è la postura mentale, la curiosità prima di tutto, e la disponibilità ad affrontare quello che il viaggio chiede, cioè accettare l'incertezza, quello che ti dicevo prima, accettare l'incertezza, l'imprevisto, la capacità di aggiustare il tiro se serve, e soprattutto la voglia di ascoltare e osservare. Viaggiare senza cercare mai le condizioni perfette, queste donne non le avevano, no? Partivano dentro dei limiti e li piegavano strada facendo, li aggiravano.
0: Ecco. C'è una di queste viaggiatrici, adesso non ricordo il nome, che addirittura ha fatto 80 km con un cavallo senza neanche rendersene conto.
1: Esatto, questa bella Bird. Ma le faceva al giorno questi chilometri.
0: Certo. Che vuoi che sia?
1: Fai conto che lei era un'ipocondriaca con malattie psicosomatiche, ma anche con malattie reali.
0: Ma quando stava a casa?
1: Esattamente, cioè per lei il viaggio era proprio cura, medicina, no? Lei diceva, ah, c'è mal di testa, ma dai, scaliamo un vulcano, un po' di nausea, facciamo island hopping, è così. Però
0: ecco,
1: era
0: c'è
1: vero,
0: cose incredibili
1: questo.
0: Quando viaggiava. Ecco, allora senti, noi abbiamo ancora pochi istanti, però ti vorrei chiedere giusto un'ultima cosa. Dopo aver letto proprio queste mini biografie di queste donne, ecco, c'è un messaggio in particolare che vorresti che arrivasse ai lettori dopo aver letto questo libro?
1: Sì, agire, muoversi, occupare lo spazio che ci appartiene, non aspettare appunto le condizioni ideali, ma lavorare dentro quello che c'è. E quello che ho trovato un po' sempre nelle loro storie è che la libertà appunto non è qualcosa di astratto, è una conquista che è fatta di disciplina, e l'autonomia è pure una scelta. E che barbara, i sogni non si realizzano stando in poltrona, quindi tutti in cammino e buon viaggio.
0: E certo, insomma, non cercatele in salotto, un bellissimo titolo, il libro appunto di Silvio Gotti, che ricordo ed edito da Ediciclo Editore. Grazie per essere stata con noi su Radio Capodistria, e alla prossima.
1: Alla prossima e buona giornata a tutti.

E con la musica di Somber siamo arrivati anche oggi alla termine di questa puntata di Radio Vagando in Pillole, però ci diamo appuntamento come al solito a sabato prossimo. Sempre qui con Barbara Urizzi alle ore 11. Buon weekend a tutti!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste. Qui segnaliamo code verso Trieste tra San Donà di Piave e il bivio per la A28 e tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la A23. Nonché incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni e in entrata allo svincolo di Latisana, così come in uscita quello di Porto Gruaro della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Sulla A23 Palmanova-Udine si viaggia in colonna per traffico intenso tra Udine Nord e la A4 in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Brescia-Padova si rallenta sempre per traffico intenso verso Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e in uscita quest'ultimo svincolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A4 Milano-Brescia, di competenza di Autostrade per l'Italia, code per incidente verso Venezia tra Brescia Ovest e Brescia Centro. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, rallentamenti con code per traffico intenso verso l'Austria tra Verona Nord e Bressanone e verso Modena tra Chiusa Val Gardena e Rovereto Sud. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, per traffico congestionato, lunghe code alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona giornata e benvenuti all'appuntamento dei titoli dei fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda alle 12.30. Vediamoli. Il governo interviene sul caro carburanti. Polemiche sull'incontro Janša Kurz. Destituito il procuratore capo della Corte Penale Internazionale. Questa sera Isola in musica. Sono questi alcuni dei temi di cui ci occuperemo durante i fatti del giorno in prima edizione. Il GR di Radio Capodistria in onda come sempre alle 12.30. A più tardi.

Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria. Friday night you

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Il meteo e la viabilità.
3: La situazione. Un vasto campo di alte pressioni interessa la maggior parte dell'Europa e del Mediterraneo. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria relativamente fredda e secca. Le previsioni. Nel pomeriggio il tempo sarà prevalentemente soleggiato, soffierà vento da sud-ovest. Le temperature massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi. Domani, domenica, il tempo sarà variabile con nuvolosità e schiarite verso est. Sono previste precipitazioni localizzate, rovesci e temporali, in particolare nelle zone occidentali e in parte centrali. Vento da sud-ovest. Le temperature mattutine saranno comprese tra 12 e 17 gradi, fino a 19 nel litorale, mentre le massime si collocheranno tra 22 e 28 gradi. Lunedì il tempo sarà abbastanza soleggiato, ma nel pomeriggio potrebbero verificarsi rovesci e temporali nell'entroterra. Martedì cielo sereno. Avviso, permane un elevato rischio di incendi in natura nella maggior parte del litorale. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete stradale e autostradale della Slovenia. Rallentamenti segnalati sulla tangenziale di Lubiana nel tratto tra Cosari e Brezovica, tra Unez e Postumia in direzione Capodistria e prima di Postumia in direzione Lubiana. Rallentamenti presso Slovenske Konjice in direzione Lubiana di una trentina di minuti, al valico di frontiera di Gruškovje in direzione Croazia di una quarantina di minuti, sull'autostrada della Gorenska al tunnel delle Karavanke in direzione Austria coda di 3 km. Segnalate inoltre code sulla statale Lesce Bled, sulla statale Dragonia Capodistria in entrambe le direzioni di quasi 6 km e mezzo e sulla statale Isola Strugnano circa 700 metri, sulla Santa Lucia Strugnano 4 km e 800 metri.
4: Radio Capodistria, sono le 12:30.
2: I fatti del giorno.
3: Benvenuti ai Fatti del giorno in prima edizione. Questi sono i titoli. Il governo interviene sul caro carburanti. Polemiche sull'incontro Janša-Kurz. Destituito il procuratore capo della Corte Penale Internazionale. Questa sera Isola in musica. Una buona giornata a voi. Iniziamo come d'abitudine con gli interni. Il governo ha adottato misure per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti. I provvedimenti rimarranno in vigore per 2 mesi e scatteranno martedì prossimo 28 luglio. Delio De Sardo.
5: Per la benzina, il gasolio per autotrazione e il gasolio da riscaldamento non sarà necessario calcolare il contributo per l'efficienza energetica e le tasse ambientali per l'inquinamento dell'aria legato alle emissioni di anidride carbonica. Con l'obiettivo di alleviare l'impatto degli alti prezzi sulle famiglie, il governo ha deciso che la benzina senza piombo 95 ottani, il diesel e il gasolio da riscaldamento saranno esenti dal pagamento del contributo e delle tasse dal 28 luglio al 28 settembre, hanno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture dell'energia e da quello dell'ambiente e della pianificazione territoriale. I ministeri hanno spiegato che i prezzi di acquisto dei derivati del petrolio, che influiscono direttamente sulla definizione del tetto massimo dei prezzi al dettaglio consentiti nelle stazioni di servizio fuori dalle autostrade, stanno aumentando a causa della guerra in Iran. Secondo i ministeri, il provvedimento deciso dal governo eviterà un forte aumento dei prezzi al dettaglio dei derivati del petrolio regolamentati dallo Stato. La metodologia di calcolo stabilisce che i prezzi i distributori situati al di fuori della rete autostradale vengono aggiornati una volta alla settimana. L'ultima variazione è stata apportata martedì, quando la benzina senza piombo 95 ottani è aumentata di 6,1 centesimi, il diesel di 13,2 centesimi e il gasolio da riscaldamento di 14 centesimi, rincari che hanno alimentato critiche nei confronti del governo per la mancanza di interventi volti a mitigare questa corsa in su dei prezzi. Il prossimo aggiornamento è previsto per martedì prossimo, 28 luglio.
4: Il ministro dell'Economia e del Lavoro Angel Logar ha duramente condannato la cessione della società insolvente Progross del deputato Boris Mich all'imprenditore Rok Snežić, il quale l'ha poi bizzarramente riconvertita in un allevamento di cammelli, definendo l'operazione un'inaccettabile presa in giro verso l'istituzione e i lavoratori non pagati, in linea con quanto espresso dal deputato di opposizione Luca Messez. Nel denunciare i pesanti debiti di Mich verso i dipendenti, fisco e fornitori, Logar ha invitato l'ispettorato e gli organi preposti ad agire con la massima efficacia e indipendenza a tutela dello Stato di diritto. Ha suscitato diverse polemiche l'incontro tra l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ora presidente della società israeliana Dream Group, e il primo ministro sloveno Janez Janša, avvenuto a Lubiana il 13 luglio scorso. La notizia è venuta fuori in settimana e secondo alcune ricostruzioni pare che Kurz abbia fatto pressioni per l'acquisto di strumenti informatici della sua azienda. Valerio Fabbri.
6: Durante l'incontro sono state presentate le soluzioni tecnologiche della società Dream Group, utili a rafforzare la sicurezza informatica dei paesi. Con una nota asciutta, l'ufficio del Premier ha spiegato i contenuti dell'incontro, precisando inoltre che ogni decisione sull'eventuale impiego di queste tecnologie verrà presa in conformità con la legislazione vigente e le procedure previste. Kurz, un tempo considerato l'enfant prodige dei conservatori europei, ha dovuto dimettersi nell'autunno del 2021 in seguito a uno scandalo corruzione che lo vedeva coinvolto, per poi dar vita alla sua attività di imprenditore e lobbista. Nei circoli politici lubianesi l'appuntamento non è ovviamente passato in osservate l'opposizione insorta. L'ex ministro della difesa e capogruppo di Movimento Libertà, Borut Sajovic, ha riconosciuto che le apparecchiature israeliane per la sicurezza informatica sono tra le migliori disponibili sul mercato, ma ha messo in guardia dai rischi di abusi delle stesse. La deputata di sinistra Levizia Tina Brezel ha puntato il dito contro la compiacenza di Janša nei confronti del governo israeliano, ricordando anche il caso Black Cube, segno di una presenza influente e pervasiva di Israele. Dura anche la reazione dei socialdemocratici, estremamente preoccupati per la scelta di utilizzare sistemi di spionaggio israeliani promossi da un ex premier condannato per corruzione, hanno detto. La saga dell'incontro Kurz-Janša sembra essere solo all'inizio.
4: Si svolge oggi a Bovec Plezzo il tradizionale raduno dei membri e dei sostenitori del Partito Democratico SDS, il principale partito di governo, che segna l'avvio ufficiale del campo estivo. Il momento centrale dell'evento sarà il discorso del premier e leader del partito, Janez Janš. L'intervento offrirà l'occasione per delineare le linee politiche in vista della pausa estiva e di un autunno cruciale caratterizzato da elezioni locali e consultazioni referendarie. La manifestazione proseguirà fino al 9 agosto prossimo all'insegna dello slogan Mente sana in una natura sana, con un ricco programma di attività sportive, culturali, dibattiti, che vedrà il suo culmine nella consueta salita sul Monte Triglav prevista per sabato 8 agosto. Vediamo gli esteri. Stati Uniti e Regno Unito stanno discutendo la possibilità di un incontro ad alto livello la prossima settimana nella capitale britannica a Londra, focalizzato su una potenziale coalizione internazionale per proteggere la via marittima nello stretto di Hormuz. Lo hanno riferito fonti europee a conoscenza del piano. Alla conferenza potrebbero partecipare i ministri della difesa e i comandanti più alti in grado dei paesi occidentali e dell'Europa. Una donna canadese di origine cinese, che era interna in un sito NATO in Belgio, è stata arrestata con l'accusa di spionaggio. Lo ha riferito la procura belga in un comunicato, precisando che è accusata di spionaggio a favore di una terza nazione e di essere membro di un'organizzazione criminale, aggiungendo che il suo nome non verrà reso noto per ora. La procura ha evidenziato che la donna era interna al sito NATO denominato Shape, che si trova a Mont. Si è svolta ieri sera, dopo il rinvio ad aprile dovuto al fallito attentato e suoi danni, la cena dell'Associazione dei giornalisti della Casa Bianca alla presenza del presidente statunitense Trump. Nel corso del suo intervento, caratterizzato da un'alternanza tra toni ironici e sferzanti critiche verso la stampa e le opposizioni, Trump ha inoltre annunciato la propria candidatura per un terzo mandato nel 2028. Alessia Mitter.
7: In una sala blindata dalle più elevate misure di sicurezza predisposte dai servizi segreti e con un numero limitato a circa 700 invitati, si è svolta la cena per i corrispondenti, riprogrammata a distanza di 3 mesi rispetto all'appuntamento originario di aprile, annullato in seguito al tentativo di irruzione da parte di un uomo armato. Ad aprire la serata è stata la presidente dell'Associazione dei giornalisti, Ouija Zhang, la quale ha difeso il valore fondamentale del giornalismo libero, tracciando un chiaro confine tra la critica alla stampa e il suo sistematico sovvertimento. Successivamente è intervenuto Donald Trump, il quale in un discorso prolungatosi per oltre un'ora ha esortito ribadendo la necessità di dare seguito all'evento nonostante i drammatici fatti di 3 mesi prima. Con un approccio inizialmente disteso, il capo di Stato ha alternato battute, dichiarazioni di stima e consuete sferzate polemiche contro la stampa e numerose figure pubbliche della politica e dello spettacolo. La tensione si è tuttavia innalzata quando il presidente è tornato ad attaccare duramente la copertura mediatica relativa al conflitto con l'Iran, accusando la stampa di diffondere notizie false e ribadendo la ferma intenzione di impedire a Teheran l'accesso all'arma nucleare dopo averne ridimensionato le capacità navali e aeree. Nel rivendicare un rapporto diretto con gli operatori dell'informazione, Trump ha oscillato tra toni concilianti e aperte provocazioni. Il momento di massimo impatto si è verificato nelle battute conclusive, quando, indossando un cappellino rosso con la scritta Trump 2028, il presidente ha ventilato l'intenzione di correre per un terzo mandato presidenziale.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: Nell'ambito dell'inchiesta sulle accuse di abusi sessuali, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato destituito, secondo fonti diplomatiche a New York. Gli stati che fanno parte della Corte avrebbero votato a maggioranza per la sua rimozione. La vicenda ha gravemente compromesso l'istituzione, danneggiandone la reputazione internazionale. Khan è accusato di molestie sessuali da un'ex collaboratrice, emerse nel 2024, e nel giugno scorso era stato sospeso. Il Venezuela intanto ha notificato formalmente all'ONU la sua decisione irrevocabile di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Plasencia, indicando che il governo di Caracas ha giustificato la decisione, indicando che la Corte stia adottando un pregiudizio geografico e accusandola di prendere di mira in modo sproporzionato i paesi del sud globale, in particolare quelli dell'Africa e dell'America Latina. Dietro alla decisione si nasconderebbe, tra le altre cose, anche una contestazione relativa alle indagini su presunti crimini contro l'umanità commessi in Venezuela. L'Assemblea Generale ONU ha votato a favore dell'estensione del mandato del capo dell'Agenzia per i diritti umani Volker Türk per ulteriori 4 anni, nonostante l'opposizione di Russia, Israele e Stati Uniti. Respinta una proposta che prevedeva l'estensione del mandato di 2 mesi per portarla alla fine dell'anno in corso. L'estensione di 4 anni è stata spinta dal segretario Guterres, nonostante il suo ruolo vada a decadere nel dicembre prossimo. Cambiamo argomento. A Umago prende il via un nuovo progetto all'insegna della sostenibilità ambientale. È stato infatti firmato il contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un imponente edificio in centro città. Valmer Kusma.
8: Sul tetto del grande edificio nel centro di Umago, che ospita la Casa di Cultura, l'Università Popolare Aperta Ante Babic, il Teatro Antonio Koslovic, la Biblioteca Civica e la Comunità degli Italiani Fulvio Tomizza, verrà installata una centrale fotovoltaica di 40 kW. Il progetto è stato presentato dal sindaco Vili Bassanese. L'impianto sarà in grado di produrre ogni anno 52.000 kWh di energia pulita, coprendo così il 50% del fabbisogno elettrico dell'edificio. L'intervento consentirà di ridurre di oltre 15 tonnellate all'anno le emissioni di anidride carbonica, un beneficio ambientale paragonabile alla messa a dimora di oltre 500 alberi. I lavori affidati all'azienda Tuta Blu di Zagabria prevedono l'installazione di 112 pannelli fotovoltaici e di un inverter solare per un investimento complessivo di quasi 30.000 euro. Secondo il contratto, la centrale dovrebbe venire ultimata entro l'anno in corso. Con questo intervento mirato, l'amministrazione cittadina ribadisce il suo impegno concreto verso gli obiettivi europei di neutralità carbonica. Umago si conferma così un modello di riferimento nella promozione dell'energia pulita a beneficio dell'ambiente e delle future generazioni.
4: Prosegue la rassegna Isole in Musica 2026, che anche quest'anno porta in piazza Manzioli artisti di respiro internazionale. Dopo il concerto jazz di Emilia Mertensen, andato in scena giovedì sera, l'appuntamento conclusivo è in programma questa sera con il tenore pop Piero Mazzocchetti. Beatrice Zisa.
9: Dopo il concerto inaugurale dell'Emilia Mertensen Quintet, che giovedì ha aperto la rassegna con un raffinato repertorio capace di intrecciare jazz, musica nordica, folk e sonorità contemporanee, la 14ª edizione di Isola in Musica si prepara a vivere il suo secondo e ultimo appuntamento. Stasera alle 21, Piazza Manzioli farà la cornice a Dezz'Amore, lo spettacolo del tenore pop Piero Mazzocchetti. L'artista abruzzese guiderà il pubblico in un percorso attraverso alcune delle pagine più amate della musica italiana e internazionale. In scaletta non mancheranno i grandi classici della tradizione, le melodie napoletane e i brani che hanno contribuito a far conoscere Mazzocchetti al grande pubblico in uno spettacolo che unirà qualità vocale, eleganza scenica e momenti di coinvolgimento del pubblico. La rassegna, ormai appuntamento fisso dell'estate isolana, continua a distinguersi per la presenza di artisti provenienti da diversi paesi.

0: Subentrando all'ex compagno Gennaro Gattuso dopo le sue dimissioni nell'aprile scorso, legate alla mancata qualificazione ai mondiali. Secondo quanto riportato dai principali media sportivi, a seguito del rifiuto di Pep Guardiola, la federazione ha raggiunto un'intesa con il tecnico 47enne. Per Pirlo, attualmente legato agli emiratini del United FC Dubai e con trascorsi non esaltanti sulle panchine di Juventus e Sampdoria, è pronto un contratto quadriennale volto a guidare gli azzurri fino ai mondiali del 2030. Radio Capodistria, sono le 12:43 minuti, si chiude qui Fatti del Giorno in prima edizione, in redazione Franco De Stefani, Alessia Mitar. La realizzazione tecnica è stata curata da Elio Valentici. Per quanto riguarda l'informazione, l'appuntamento è fissato tra 45 minuti, vale a dire alle 13:30, dove ritroverete le notizie flash. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.
1: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra San Donato di Piave, l'innesto con la 28, poi tra la Tisana e l'innesto con la 23, e poi code in uscita allo svincolo di Re di Puglia e code tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert, in tutti questi casi in direzione Trieste. In direzione Venezia code alla barriera di Trieste Lisert sempre per traffico, poi si viaggia lentamente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia e rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Baira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 13.30. La Corte Costituzionale ha respinto per vizio di forma il ricorso presentato dal giurista Roch Lampé contro la convalida degli eletti alle ultime parlamentari. Il docente chiedeva l'annullamento del voto lamentando presunte ingerenze dei servizi segreti israeliani, ma la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione. Lampé e i cofirmatari non erano né candidati né rappresentanti di liste, né avevano preventivamente contestato gli esiti alla Camera, requisiti entrambi necessari per impugnare i risultati. Ciò nonostante, i giudici hanno deciso di aprire d'ufficio e con carattere prioritario un procedimento per verificare se l'attuale quadro normativo garantisca una tutela adeguata e costituzionale del diritto di voto dopo le elezioni. Proseguono gli interventi per eliminare le criticità emerse nel nuovo carcere maschile di Dobrugne dopo la consegna dell'edificio. L'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali assicura che le anomalie vengono risolte progressivamente e che la sicurezza dell'istituto è costantemente monitorata. La struttura, inaugurata all'inizio di maggio, continua tuttavia a operare a regime ridotto. È infatti in funzione soltanto il reparto aperto. Attualmente il carcere ospita una ventina di detenuti, mentre il reparto chiuso non è ancora entrato in servizio. A pieno regime l'istituto potrà accogliere fino a 388 persone. L'amministrazione precisa che le verifiche eseguite dopo la presa in consegna dell'edificio hanno evidenziato alcune carenze, considerate fisiologiche per un'opera di tale complessità. I dettagli non vengono resi pubblici perché riguardano anche sistemi tecnici e dispositivi di sicurezza. Almeno 8 persone, tra cui 2 bambini, sono morti in un attacco delle forze ucraine contro la regione di Zaporizhia nel sud del paese, attualmente sotto occupazione russa. A riferirlo sono le autorità filorusse locali, precisando che altre 14 persone sono rimaste ferite. Il capo dell'amministrazione locale ha accusato le forze di Kiev di aver deliberatamente preso di mira obiettivi civili. Mosca riferisce intanto di un attacco ucraino su vasta scala con droni che avrebbe raggiunto anche le regioni degli Urali, ad oltre 1000 chilometri di distanza dal confine, provocando almeno 2 vittime. Dopo settimane di intense proteste di piazza a Nuova Delhi in tutta l'India, il ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan si è dimesso. Le manifestazioni, nate per denunciare la fuga di notizie sui test d'ammissione universitari che hanno costretto milioni di studenti a ripetere gli esami, sono state guidate dal movimento giovanile Cockroach Janata Party e si sono ben presto trasformate in una contestazione generale contro la disoccupazione e la svolta autoritaria del premier Narendra Modi. Nonostante le promesse di sanzioni da parte del governo e le accuse di Human Rights Watch per la violenta repressione e i blocchi di internet adoperati dalla polizia, la pressione dei manifestanti ha infine costretto il ministro a fare un passo indietro. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 14.30 con le notizie flash. Buona giornata.
0: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì. Quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa yes. un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vediamo allora.
0: Il titolo è forte dell'album, eh? I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante,
1: esatto,
0: infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì. aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci.

0: troppo evidente, non so se mi spiego. C'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo. Anzi, spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
1: Esatto,
0: cioè, capito?
1: Sono d'accordo. E comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
0: di
1: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo, certo.
0: Anche.
1: Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
0: Sì,
1: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare, caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
0: Quando uscirà?
1: No, non si sa, non c'è ancora una data.
0: No, non si sa, non c'è una data, no.
1: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
0: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
1: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
0: Perfetto. Okay. Allora è quello.
1: Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

Love Criminale, questo è il singolo di Aku Boy, novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità al primo ascolto, Bea Mac, c'è un po' di odio per te.

c'è un po' di odio per te. Questo è il singolo di Bea Mac. Oggi novità, ora musica. Chiudiamo con un'altra novità al primo ascolto. Tony Fortunato e Angarita. Chiché.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si procede in coda in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e la barriera di Trieste-Lisert e poi in uscita lo svincolo di San Giorgio di Nogaro, in uscita lo svincolo di Palmanova. Code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni di marcia e sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico sostenuto in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sino alle ore 22 di sabato 25 luglio nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano!

0: This is good.
1: Stanchi della solita musica?
2: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
1: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
2: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
3: Look into my eyes, boy, enemies love you.
1: Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 14.30. Si è svolta questa mattina presso la Cappella Russa del Passo del Vršič la tradizionale cerimonia commemorativa organizzata dall'Associazione Slovenia-Russia per rendere omaggio ai prigionieri di guerra russi deceduti durante la Prima Guerra Mondiale. L'evento, a cui hanno presenziato oltre 400 persone, tra cui autorità politiche, religiose e della società civile, si è celebrato in occasione del 110° anniversario della costruzione del monumento e del 30° della fondazione dell'associazione. Oltre a ricordare i caduti tra volti dalla valanga del 1916 con la deposizione di una corona e un minuto di silenzio, la giornata ha rappresentato un forte richiamo ai valori della pace e del rispetto e della cooperazione internazionale contro l'indifferenza di fronte ai conflitti. Nel 2024 la Slovenia ha destinato ai programmi di protezione sociale quasi 16 miliardi di euro, il 6,7% in più rispetto all'anno precedente. La spesa ha raggiunto il 23,7% del prodotto interno lordo, in aumento di 0,3 punti percentuali sul 2023. Lo rende noto l'Ufficio Nazionale di Statistica. La quota più consistente delle risorse è stata assorbita dalle pensioni e dalle prestazioni legate all'assistenza degli anziani, che hanno ricevuto 6,5 miliardi di euro. Seguono il settore della malattia e dell'assistenza sanitaria con 5,5 miliardi. Alle politiche per le famiglie e i figli sono stati destinati 1,13 miliardi di euro, mentre il 5,3% delle risorse è andato alle prestazioni per la disabilità. Rispetto al 2023, la crescita più marcata della spesa ha riguardato gli interventi contro la disoccupazione, aumentati del 28%. Resta massima l'allerta in Francia e Spagna, dove devastanti incendi boschivi stanno imponendo massicce operazioni di emergenza e l'evacuazione di decine di migliaia di cittadini. Nel sud-ovest francese, in particolare attorno a Bordeaux, il governo ha inviato altri 500 soldati e pianifica l'impiego di un aereo militare per affiancare i vigili del fuoco, mentre nella Gironda si contano oltre 140.000 sfollati. In Spagna, benché il calo delle temperature e l'attenuazione del vento abbiano temporaneamente rallentato i roghi nell'area di Madrid, si registrano ancora almeno 9 grandi incendi attivi nel paese. La situazione ha imposto il trasferimento preventivo persino di un centro della NASA. E dopo un fine settimana con temperature più vicine alla media stagionale, l'Italia si prepara una nuova intensa ondata di caldo africano. Secondo le previsioni, da mercoledì le temperature torneranno a salire con punte prossime ai 40 gradi e ritorno delle notti tropicali, favorite anche dal mare che dopo mesi di riscaldamento rilascerà grandi quantità di calore. La tregua arriverà tra domani e l'inizio della prossima settimana grazie al passaggio di una perturbazione atlantica. Sono attesi temporali localmente anche intensi lungo il versante adriatico fino alla Puglia e successivamente sulla Calabria, mentre sul resto della penisola prevarranno condizioni stabili e temperature più gradevoli, soprattutto nelle ore notturne. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno. Buon proseguimento!
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Un po' ritorna all'estate, un po' viva la mamma, ma è un ritorno gradito, quello di un genio della canzone italiana anche nel 2026. Edoardo Bennato con Ogni Settimana.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Brescia-Padova in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre è segnalato un incidente in direzione Trieste tra Mira Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, traffico intenso con code in uscita a San Giorgio di Nogaro e alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia, inoltre, è segnalato un mezzo in avaria tra San Stino di Livenza e Cessalto. Mezzo in avaria anche in direzione Trieste, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23. Sulla A28 Portogruaro Conegliano, incidente e possibili disagi in uscita allo svincolo di Cimpello per chi proviene da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che per restare aggiornati in tempo reale è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
3: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
1: Souvenir d'Italie,
2: la collezione di sola musica italiana
1: su Radio Capodistria.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Il campo di alta pressione si sta lentamente indebolendo, mentre sul Mediterraneo occidentale si è formato un campo ciclonico, con una perturbazione che determinerà un parziale peggioramento delle condizioni meteo sulle nostre regioni. Questa è preceduta da aria calda e secca. Le previsioni nel pomeriggio: cielo in prevalenza sereno, nuvoloso ad est, soffierà vento da sud-ovest, temperature da 26 a 29 gradi. Domani, domenica, nuvolosità da variabile prevalente, bel tempo ad est, pioggia nell'interno nelle regioni occidentali che proseguiranno anche in serata. Soffierà ancora vento da sud-ovest, temperature minime da 12 a 19, massime da 22 a 28 gradi. Lunedì soleggiato, nel pomeriggio nell'entroterra potrebbero verificarsi precipitazioni, martedì cielo sereno. Ancora un avviso: nella maggior parte del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia. Si segnalano rallentamenti nella circolazione lungo diversi tratti dell'autostrada A1 che interessano entrambe le direzioni di marcia, sia verso Lubiana sia verso la costa. Si registrano poi incolonnamenti lungo l'autostrada della Stiria, specificatamente nei pressi di Dramlje in direzione Maribor. Altri rallentamenti di 2 chilometri anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Ancora le limitazioni al traffico pesante sulle strade della regione costiera fino alle 16, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Sono le ore 15 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura i titoli della seconda edizione dei Fatti del Giorno. La Corte Costituzionale respinge ricorso sulle presunte interferenze straniere nel voto. Il governo interviene sul caro carburanti. L'SDS apre il campo estivo a Bovez Plezzo, focus sulle sfide elettorali d'autunno. Polemiche sull'incontro Janša Kurz. Questa sera in piazza Manzioli, ultimo appuntamento di Isola in Musica. Alla cena dei corrispondenti, Trump annuncia mi ricandido nel 2028. Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria. La Corte Costituzionale ha respinto per vizio di riforma il ricorso presentato dal giurista Roc Lampe contro la convalida degli eletti alle ultime parlamentari. Il docente chiedeva l'annullamento del voto lamentando presunte ingerenze dei servizi segreti israeliani, ma la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione. Lampe e i cofirmatari non erano né candidati né rappresentanti di lista, né avevano preventivamente contestato gli esiti alla Camera requisiti entrambi necessari per impugnare i risultati. Ciononostante, i giudici hanno deciso di aprire d'ufficio e con carattere prioritario un procedimento per verificare se l'attuale quadro normativo garantisca una tutela adeguata e costituzionale del diritto di voto dopo le elezioni. Il governo ha adottato misure per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti. I provvedimenti rimarranno in vigore per 2 mesi e scatteranno martedì prossimo, 28 luglio. Sentiamo Delio De Sardo.
3: Per la benzina, il gasolio per autotrazione e il gasolio da riscaldamento non sarà necessario calcolare il contributo per l'efficienza energetica e le tasse ambientali per l'inquinamento dell'aria legato alle emissioni di anidride carbonica. Con l'obiettivo di alleviare l'impatto degli alti prezzi sulle famiglie, il governo ha deciso che la benzina senza piombo 95 ottani, il diesel e il gasolio da riscaldamento saranno esenti dal pagamento del contributo e delle tasse dal 28 luglio al 28 settembre, hanno comunicato dal Ministero delle Infrastrutture dell'energia e da quello dell'ambiente e della pianificazione territoriale. I ministeri hanno spiegato che i prezzi di acquisto dei derivati del petrolio, che influiscono direttamente sulla definizione del tetto massimo dei prezzi al dettaglio consentiti nelle stazioni di servizio fuori dalle autostrade, stanno aumentando a causa della guerra in Iran. Secondo i ministeri, il provvedimento deciso dal governo eviterà un forte aumento dei prezzi al dettaglio dei derivati del petrolio regolamentati dallo Stato. La metodologia di calcolo stabilisce che i prezzi distribuiti distributori situati al di fuori della rete autostradale vengono aggiornati una volta alla settimana. L'ultima variazione è stata apportata martedì, quando la benzina senza piombo 95 ottani è aumentata di 6,1 centesimi, il diesel di 13,2 centesimi e il gasolio da riscaldamento di 14 centesimi, rincari che hanno alimentato critiche nei confronti del governo per la mancanza di interventi volti a mitigare questa corsa in su dei prezzi. Il prossimo aggiornamento è previsto per martedì prossimo, 28 luglio.
2: Nel suo discorso durante il raduno del Partito Democratico SDS a Bovez Plezzo, il premier e leader Janez Janša ha tracciato un bilancio dell'attività di governo, definendo la stabilità demografica la priorità strategica per il futuro del paese. Davanti ai militanti riuniti per l'annuale campo estivo, Janša ha invitato a rafforzare la base del partito in vista delle imminenti sfide elettorali e referendarie, precisando che i cambiamenti strutturali richiederanno tempo. Ha inoltre espresso dure critiche verso le recenti sentenze della Corte Costituzionale, in particolare sulla governance della RTV, denunciando il rischio che il potere decisionale venga sottratto alla sovranità popolare. Ha infine ribadito la necessità di concentrare l'azione di governo sulle riforme e sulla tutela dell'interesse nazionale. E si è svolta invece questa mattina presso la Cappella Russa del Passo del Vršič la tradizionale cerimonia commemorativa organizzata dall'Associazione Slovenia-Russia per rendere omaggio ai prigionieri di guerra russi ceduti durante la Prima Guerra Mondiale. L'evento, cui hanno presenziato oltre 400 persone, tra cui autorità politiche, religiose e della società civile, si è celebrato in occasione del 110° anniversario della costruzione del monumento e del 30° della fondazione dell'associazione. Oltre a ricordare i caduti travolti dalla valanga del 1916 con la deposizione di una corona e un minuto di silenzio, la giornata ha rappresentato un forte richiamo ai valori della pace e del rispetto della cooperazione internazionale contro l'indifferenza di fronte ai conflitti. Ha suscitato diverse polemiche l'incontro fra l'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz, ora presidente della società israeliana Dream Group, e il primo ministro sloveno Janez Janša, avvenuto a Lubiana il 13 luglio. La notizia è venuta fuori in settimana e secondo alcune ricostruzioni pare che Kurz abbia fatto pressioni per l'acquisto di strumenti informatici della sua azienda. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Durante l'incontro sono state presentate le soluzioni tecnologiche della società Dream Group, utili a rafforzare la sicurezza informatica dei paesi. Con una nota asciutta, l'ufficio del Premier ha spiegato i contenuti dell'incontro, precisando inoltre che ogni decisione sull'eventuale impiego di queste tecnologie verrà presa in conformità con la legislazione vigente e le procedure previste. Kurz, un tempo considerato l'enfant prodige dei conservatori europei, ha dovuto dimettersi nell'autunno del 2021 in seguito a uno scandalo corruzione che lo vedeva coinvolto, per poi dar vita alla sua attività di imprenditore e lobbista. Nei circoli politici lubianesi l'appuntamento non è ovviamente passato in osservate l'opposizione insorta. L'ex ministro della difesa e capogruppo di Movimento Libertà, Borut Sajovic, ha riconosciuto che le apparecchiature israeliane per la sicurezza informatica sono tra le migliori disponibili sul mercato, ma ha messo in guardia dai rischi di abusi delle stesse. La deputata di sinistra Levizia Tina Brezel ha puntato il dito contro la compiacenza di Janša nei confronti del governo israeliano, ricordando anche il caso Black Cube, segno di una presenza influente e pervasiva di Israele. Dura anche la reazione dei socialdemocratici, estremamente preoccupati per la scelta di utilizzare sistemi di spionaggio israeliani promossi da un ex premier condannato per corruzione, hanno detto. La saga dell'incontro Kurz-Janša sembra essere solo all'inizio.
2: Proseguono gli interventi per eliminare le criticità emerse nel nuovo carcere maschile di Dobrugne dopo la consegna dell'edificio. L'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali assicura che le anomalie vengono risolte progressivamente e che la sicurezza dell'istituto è costantemente monitorata. La struttura, inaugurata all'inizio di maggio, continua tuttavia a operare a regime ridotto e infatti in funzione soltanto il reparto aperto. A pieno regime l'istituto potrà accogliere fino a 388 persone. L'amministrazione precisa che le verifiche eseguite dopo la presa in consegna dell'edificio hanno evidenziato alcune carenze, considerate fisiologiche per un'opera di tale complessità. I dettagli non vengono resi pubblici perché riguardano anche sistemi tecnici e dispositivi di sicurezza. Veniamo alla regione, prosegue anche la rassegna Isola in Musica 2026, che anche quest'anno porta in piazza Manzioli artisti di respiro internazionale. Dopo il concerto jazz di Emilia Martinson, andato in scena giovedì sera, l'appuntamento conclusivo in programma stasera con il tenore pop Piero Mazzocchetti. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: Dopo il concerto inaugurale dell'Emilia Martinson Quintet, che giovedì ha aperto la rassegna con un raffinato repertorio capace di intrecciare jazz, musica nordica, folk e sonorità contemporanee, la 14ª edizione di Isola in Musica si prepara a vivere il suo secondo e ultimo appuntamento. Stasera alle 21, Piazza Manzioli, farà la cornice a Dezz'Amore, lo spettacolo del tenore pop Piero Mazzocchetti. L'artista abruzzese guiderà il pubblico in un percorso attraverso alcune delle pagine più amate della musica italiana e internazionale. In scaletta non mancheranno i grandi classici della tradizione, le melodie napoletane e i brani che hanno contribuito a far conoscere Mazzocchetti al grande pubblico in uno spettacolo che unirà qualità vocale, eleganza scenica e momenti di coinvolgimento del pubblico. La rassegna, ormai appuntamento fisso dell'estate isolana, continua a distinguersi per la presenza di artisti provenienti da diversi paesi e per una proposta musicale capace di spaziare tra generi differenti. L'obiettivo è offrire occasioni di incontro attraverso la musica, valorizzando la suggestiva cornice di Piazza Manzioli e richiamando residenti, turisti, appassionati provenienti dalla Slovenia, dall'Italia e dall'intera area adriatica. L'ingresso allo spettacolo è libero.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Proseguiamo con le ultime dall'estero. Resta massima l'allerta in Francia e Spagna, dove devastanti incendi boschivi stanno imponendo massicce operazioni di emergenza e l'evacuazione di decine di migliaia di cittadini. Nel sud-est francese, in particolare attorno a Bordeaux, il governo ha inviato altri 500 soldati e pianifica l'impiego di un aereo militare per affiancare i vigili del fuoco, mentre nella Gironda si contano oltre 140.000 sfollati. In Spagna, benché il calo delle temperature e l'attenuazione del vento abbiano temporaneamente rallentato i roghi, nell'area di Madrid si registrano ancora almeno 9 grandi incendi attivi nel paese. La situazione ha imposto il trasferimento preventivo persino di un centro della NASA. E almeno 8 persone, tra cui 2 bambini, sono morti in un attacco delle forze ucraine contro la regione di Zaporizhia nel sud del paese, attualmente sotto occupazione russa. A riferirlo sono le autorità locali, precisando che altre 14 persone sono rimaste ferite. Il capo dell'amministrazione filorussa ha accusato le forze di Kiev di aver preso deliberatamente di mira obiettivi civili. Mosca riferisce intanto anche di un attacco ucraino su vasta scala con droni che avrebbe raggiunto anche la regione degli Urali, ad oltre 1000 chilometri di distanza dal confine, provocando almeno 2 vittime. Si è svolta ieri sera, dopo il rinvio ad aprile dovuto al fallito attentato e ai suoi danni, la cena dell'Associazione dei giornalisti della Casa Bianca, alla presenza del presidente statunitense Donald Trump. Nel corso del suo intervento, caratterizzato da un'alternanza tra toni ironici e sferzanti critiche verso la stampa e le opposizioni, Trump ha annunciato la propria candidatura per un terzo mandato nel 2028. Ce ne riferisce Alessia Mitar.
6: In una sala blindata dalle più elevate misure di sicurezza predisposte dai servizi segreti e con un numero limitato a circa 700 invitati, si è svolta la cena per i corrispondenti, riprogrammata a distanza di 3 mesi rispetto all'appuntamento originario di aprile, annullato in seguito al tentativo di irruzione da parte di un uomo armato. Ad aprire la serata è stata la presidente dell'Associazione dei giornalisti, Ouija Zhang, la quale ha difeso il valore fondamentale del giornalismo libero, tracciando un chiaro confine tra la critica alla stampa e il suo sistema tematico sovvertimento. Successivamente è intervenuto Donald Trump, il quale in un discorso prolungatosi per oltre un'ora ha esortito ribadendo la necessità di dare seguito all'evento nonostante i drammatici fatti di 3 mesi prima. Con un approccio inizialmente disteso, il capo di Stato ha alternato battute, dichiarazioni di stima e consuete sferzate polemiche contro la stampa e numerose figure pubbliche della politica e dello spettacolo. La tensione si è tuttavia innalzata quando il presidente è tornato ad attaccare duramente la copertura mediatica relativa al conflitto con l'Iran, accusando la stampa di diffondere notizie false e ribadendo la ferma intenzione di impedire a Teheran l'accesso all'arma nucleare dopo averne ridimensionato le capacità navali e aeree. Nel rivendicare un rapporto diretto con gli operatori dell'informazione, Trump ha oscillato tra toni concilianti e aperte provocazioni. Il momento di massimo impatto si è verificato nelle battute conclusive, quando, indossando un cappellino rosso con la scritta Trump 2028, il presidente ha ventilato l'intenzione di correre per un terzo mandato presidenziale.
2: Dopo settimane di intense proteste di Piazza Nuova Delhi in tutta l'India, il ministro dell'istruzione Dharmendra Pradhan si è dimesso. Le manifestazioni nate per denunciare la fuga di notizie sui test d'ammissione universitari, che ha costretto milioni di studenti a ripetere gli esami, sono state guidate dal movimento giovanile Cockroach Janata Party e si sono ben presto trasformate in una contestazione generale contro la disoccupazione e la svolta autoritaria del premier Narendra Modi. Nonostante le promesse di sanzioni da parte del governo e le accuse di Human Rights Watch per la violenta repressione, i blocchi di internet adoperati dalla polizia, la pressione dei manifestanti ha infine costretto il ministro a fare un passo indietro. Cambiamo tema. Aumago prende il via un nuovo progetto all'insegna della sostenibilità ambientale. È stato infatti firmato il contratto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un imponente edificio in centro città. Sentiamo Valmer Kusma.
7: Sul tetto del grande edificio nel centro di Aumago, che ospita la Casa di Cultura, l'Università Popolare Aperta Ante Babic, il Teatro Antonio Koslovic, la Biblioteca Civica e la Comunità degli Italiani Fulvio Tomizza, verrà installata una centrale fotovoltaica di 40 kW. Il progetto è stato presentato dal sindaco Vili Bassanese. L'impianto sarà in grado di produrre ogni anno 52.000 kWh di energia pulita, coprendo così il 50% del fabbisogno elettrico dell'edificio. L'intervento consentirà di ridurre di oltre 15 tonnellate all'anno le emissioni di anidride carbonica, un beneficio ambientale paragonabile alla messa a dimora di oltre 500 alberi. I lavori affidati all'azienda Tuta Blu di Zagabria prevedono l'installazione di 112 pannelli fotovoltaici. Tuta Blu di Zagabria prevedono l'installazione di 112 pannelli fotovoltaici e di un inverter solare.

grado il ritorno delle notti tropicali, favorite anche dal mare che dopo mesi di riscaldamento rilascerà grandi quantità di calore. La tregua arriverà tra domani, l'inizio della prossima settimana, grazie al passaggio di una perturbazione atlantica. Sono attesi temporali localmente anche intensi lungo il versante adriatico fino alla Puglia e successivamente sulla Calabria, mentre sul resto della penisola prevarranno condizioni stabili e temperature più gradevoli, soprattutto nelle ore notturne. E chiudiamo brevemente con lo sport. L'ex campione del mondo Andrea Pirlo è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, subentrando all'ex compagno Gennaro Gattuso dopo le sue dimissioni ad aprile legate alla mancata qualificazione ai mondiali. Secondo quanto riportato dai principali media sportivi, a seguito del rifiuto di Pepe Guardiola, la federazione ha raggiunto un'intesa con il tecnico 47enne. Per Pirlo, attualmente legato agli Emiratini del United Dubai e con trascorsi non esaltanti sulle panchine di Juventus e Sampdoria, è pronto un contratto quadriennale volto a guidare gli azzurri fino ai mondiali del 2030. E si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno, in redazione Maya Novak e Alessia Mitar. L'appuntamento con l'informazione torna alle 16:30. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo code in uscita a Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, sempre per gli intensi spostamenti, incolonnamenti tra Redi Puglia e la barriera di Trieste-Lisert e in uscita Redi Puglia in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
4: Bentornati, sopravvissuti al caldo e ai conti che fanno male. Qui Samuel in solitaria perché Tilly è ancora in ferie. Probabilmente starà già ordinando un caffè a 10 euro in qualche localino esclusivo, mentre io sono qui a ricordarvi che l'estate non è solo una stagione, ma una condanna e anche un salasso. E parlando di salassi, la notizia che apre questa puntata è una di quelle che ti fanno saltare sulla sedia, letteralmente, non per la qualità del cibo, ma per il prezzo. Un utente della pagina Bracciami Ancora ha pubblicato lo scontrino di una cena al ristorante Zuma di Portocervo. Totale 532 euro. 4 persone, 2 coperti a 15 euro ciascuno, un astice arrostito a 125 euro, una pannocchia grigliata a 17 euro, 4 bottiglie d'acqua, 2 naturali e 2 frizzanti, a 12 euro l'una e un caffè a 10 euro. Sì, avete capito bene, 10 euro per un caffè, che in Italia è praticamente un sacrilegio. Infatti in Italia il caffè è quasi un diritto costituzionale come la salute e la libertà di espressione. A Portocervo invece è un lusso a quanto pare, ma il bello è che i prezzi coincidono con quelli del menù online, quindi nessuna sorpresa, nessuna truffa, solo il costo della vita in Sardegna, dove l'acqua costa come il vino e il caffè come un cocktail. E mentre i social si infiammano, ovviamente, alcuni indignati, altri ironici, altri che scrivono «Ma chi ve lo fa fare?», noi qui ci chiediamo «Ma quanto costa la musica?». Perché se una cena costa 532 euro, una canzone quanto vale? Quanto vale un ritornello? Quanto vale un brano che ascolterete tra poco, cari amici? Forse meno di un caffè a Portocervo. E forse, come quel caffè, anche questa classifica vi lascerà un sapore amaro in bocca. Ma almeno qui, insomma, il prezzo è incluso nell'ascolto e lo scontrino, per una volta, non arriva. Sigla!
5: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Charlie XCX, numero 25, torna in classifica con Wink Wink, un pezzo che prova ad essere un gioco sexy tra synth e sussurri, ma il risultato è come un ammiccamento che dura troppo a lungo. Alla fine, insomma, ti stanchi e distogli lo sguardo, diciamo così. La produzione è patinata, il ritmo è una promessa che si dimentica prima del ritornello, e se questo è il suo modo di civettare, cari amici, io preferisco un caffè amaro, almeno quello ti sveglia davvero. Numero 25, new entry, Charlie XCX, Wink Wink.

Wink wink, ammicca quanto vuoi, ma la sostanza è un'altra storia. Beh, insomma, Charlie XCX che continua a giocare ma ha dimenticato le regole. Dal gioco passiamo a chi la vita la guarda ma da lontano. Gracie Abrams canta Look at My Life con lo sguardo di chi osserva il mondo da una finestra un po' appannata, convinta che la profondità stia nel sospiro. Ecco, infatti, il pezzo galleggia in un brodo di malinconia studiata a tavolino, ma la corrente non porta da nessuna parte. È una di quelle canzoni che vorresti ascoltare sotto la pioggia, ma ecco, il tetto è bucato e la pioggia ti cade in testa. Numero 24, Gracie Abrams, Look at My Life.

Look at my life, la guardo e preferisco distogliere lo sguardo. Andiamo avanti, Gracie Abrams, quindi abbiamo ascoltato quest'artista che non ha ancora capito che guardare non basta. Dall'osservazione passiamo al turno di notte, quello che brilla solo nel buio, quello dei Muse che tornano con Night Shift Superstar, un titolo che promette gloria notturna, ma la notte è così buia che non si vede nemmeno il palco, nemmeno un lumino, niente. L'energia è appunto quella di un lumino, quella di una lampadina che si accende e si spegne, promette luce ma alla fine resta il buio. Il pezzo prova ad essere un inno per chi non dorme, ecco, ma il risultato è più simile ad una ninna nanna per chi ha già spento tutto. Numero 23, Night Shift Superstar, Muse.

0: Erano i Muse che cercano una luce ma si accontentano di un riflesso. Dalla notte passiamo al vento, quello che passa e non lascia traccia. Giovanotti e Alfa ci augurano buon vento, sono ancora in classifica da un po' di tempo che si ripresentano. Insomma, sono perseveranti in quanto a romperci le scatole, diciamo così. Ma il vento è così leggero, appunto, cari amici, che non sposta nemmeno un capello. La canzone è un tappeto sonoro che sa di partenza, di orizzonti, di viaggi che non iniziano mai. Sembra un po' la colonna sonora di una cartolina dal mare, la guardi, la ammiri, ma poi la metti via, la dimentichi o la bruci nel caminetto, insomma finisce male. Buon vento, Giovanotti e Alfa, numero 22.
1: Ed è un po' di tempo.

Buon vento, sì, ben venga, che porti via la noia, anche se qui è abbastanza di casa. Erano Jovanotti e Alfa, due navigatori che sognano il largo, ma restano in rata, diciamo così. Dal vento passiamo all'amore, cari amici, quello che arriva a casa ma non sempre convince. Madonna e Sabrina Carpenter si incontrano in Bring You Love, un duetto che è un po' passerella e un po' seduta di psicoterapia. Madonna prova a passare il testimone, Sabrina lo prende con educazione, ma il risultato è un abbraccio che stringe pochino, freddino. Sembra la foto di una cena tra parenti che non si vedevano da anni, tutto sorrisi, ma lo sguardo cerca già l'uscita. Bring You Love, numero 21, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: talk about.
1: Erano Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni che si sfiorano ma non si toccano. Dall'amore passiamo ad una domenica che non arriva mai, diciamo così. Da qualche settimana sta girando nelle radio un pezzo forte, si chiama Di manche mi di pile, cantato da Gisele. Un pezzo forte in francese che gioca sulla sensualità della lingua e poi il fatto, ecco, che brani così spesso mancano nelle radio, soprattutto su una melodia fresca e radiofonica. Ma che dire, quello che è interessante è che anche il titolo scelto per il brano contribuisce a definire l'identità, ecco, di manche mi di pile, espressione francese che evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno, un'immagine che richiama fin da subito la dimensione sospesa che il pezzo sembra voler raccontare. Eppure, cari amici, pezzo forte, dicevo, ma in nessuna delle biografie che girano in rete c'è scritto nulla sull'interprete. Chi è Gisele? Voi la conoscete? Perché io non la conoscevo mica. E chi sono gli autori del brano? Beh, sappiamo per certo che il video è generato con l'intelligenza artificiale. Viene dichiarato infatti pubblicamente, e comunque, ecco, basta guardarlo per rendersene conto. Su tutto il resto, silenzio. E allora a me viene un po' il dubbio, cioè, insomma, che la musica e il testo di questa di manche mi di pile, anzi mi di pile, siano generati anch'essi con l'intelligenza artificiale. Ecco, il testo è piuttosto banale, in effetti. Secondo me, ecco, se dai le istruzioni a ChatGPT nello stile scrivimi un brano su una domenica passata in pigrizia, il prompt potrebbe tranquillamente dare come esito il testo di manche mi di pile. Se ho ragione o meno ve lo racconterò più avanti, anzi ve lo racconterà Tilly quando torna. Nel frattempo noi l'ascoltiamo, una new entry, Gisele, numero 20.
0: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 16.30. Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Lubiana, dove intorno alle 7.30 due operai sono stati travolti da un carico di reti metalliche, staccatosi improvvisamente da una gru. I lavoratori, precipitati all'interno di uno scavo di cantiere, sono stati estratti dai vigili del fuoco con un complesso intervento tecnico e trasportati d'urgenza al centro clinico universitario della capitale, dove versano attualmente in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto e trasmettere la relazione finale alla procura competente. Mentre persiste un clima di forte tensione in Medio Oriente, le navi della Marina Militare Italiana manterranno la loro presenza nel Mar Rosso per prevenire un potenziale blocco dello stretto di Bab el-Mandeb, scenario che si aggiungerebbe alle criticità già presenti nello stretto di Hormuz. Come chiarito dal ministro della Difesa Guido Crosetto, la partecipazione italiana alla missione navale europea Aspides risponde alle necessità di tutelare le rotte marittime commerciali. Nonostante un periodo di relativa stasi delle offensive da parte dei ribelli Houthi, Crosetto sottolinea come sia attualmente in atto una strategia iraniana volta a estendere il disordine politico e militare al fine di provocare la massima destabilizzazione possibile. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato oggi a Damasco per una visita ufficiale, la prima di un capo dell'ONU in carica in Siria dal 2009, due anni prima dello scoppio della guerra civile. Nel corso dell'incontro con il presidente ad interim Ahmed al-Shara, Guterres ha ribadito l'impegno delle Nazioni Unite a sostenere la ricostruzione del paese. Al termine del colloquio ha sottolineato che nessun paese può ricostruirsi da solo dopo un conflitto così devastante e ha assicurato il sostegno dell'ONU e gli sforzi del governo siriano. Al centro dei colloqui anche il rafforzamento dell'assistenza internazionale e il piano di Damasco per la chiusura dei campi che ospitano gli sfollati. Un primo volontario ha ricevuto nel Regno Unito una dose sperimentale di un nuovo vaccino contro il ceppo bundibugio del virus Ebola, responsabile di un grave focolaio nella Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato l'Università di Oxford, che coordina lo studio clinico. L'epidemia, che interessa anche l'Uganda, ha già provocato oltre 1.270 vittime e quasi 3.000 contagi. Il primo partecipante alla sperimentazione ha deciso di aderire al progetto dopo aver appreso della gravità dell'epidemia. Il vaccino è stato sviluppato in appena 8 settimane utilizzando una tecnologia analoga a quella impiegata per il vaccino Oxford AstraZeneca contro il Covid-19. E per il momento è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata!
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte, vi portiamo a Ischia, dove l'estate ha regalato un'immagine che farebbe impallidire un western. Un pony è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto. Sì, avete capito bene, un cavallo in miniatura, stipato nel cofano di una macchina come se fosse un trolley di troppo. Ecco, diciamo, l'episodio è successo lo scorso 5 luglio, ma solo ora, ecco, le immagini sono diventate virali. I social si sono infiammati, ovviamente. La società di navigazione Medmar ha aperto un'indagine interna. I primi accertamenti parlano di gravi anomalie operative. Tra queste, l'auto imbarcata senza il titolo di viaggio, quindi ecco, oltre al pony nel bagagliaio c'è pure un biglietto non pagato. Insomma, una catena di errori che farebbe invidia ad un film di Sollima. Ma la domanda che tutti si fanno è: era un pony vero o un grande pupazzo? La società stessa ammette di non essere riuscita a determinarlo, oltre ogni dubbio, ecco. E qui si apre il dibattito: se era un pupazzo è solo una bravata, se era un animale vero è un reato di maltrattamento. I carabinieri hanno sequestrato la macchina e un veterinario ha visitato l'animale, escludendo che avesse subito traumi e sofferenze. I proprietari hanno detto che volevano portare il pony in un maneggio a Ischia, ma la scelta del bagagliaio non è proprio da manuale di buonsenso equestre, ecco, e quindi si è trattato di un pony vero e proprio. Eh sì, cari amici. E mentre la società promette nessuna tolleranza e annuncia provvedimenti disciplinari, il web si divide tra indignati e ironici. C'è chi scrive: ma che ci faceva un pony a Ischia? Chi almeno non era nel vano motore? motore e chi se era un pupazzo era anche più furbo di molti passeggeri. Beh, insomma, noi intanto ci chiediamo: ma quanto vale un pony, cari amici? Quanto vale un bagagliaio e quanto vale una canzone che ascolterete tra poco? Forse come quel viaggio. Ecco, alcune cose non dovrebbero mai essere stipate in spazi troppo stretti, come questa classifica che ogni settimana cerca di farvi entrare più musica di quanto il vostro buon gusto possa sopportare. Primo brano di questo secondo blocco, Levante, che torna con Maglia, un pezzo che profuma di notte d'estate e di leggerezza. Numero 19.

Levante con Maglia, una canzone che profuma di notte d'estate e di leggerezza. Peccato che la leggerezza, insomma, è un po' volatile, sembra una bolla di sapone che scoppia prima di toccarla, diciamo così. La voce di Levante però è un sospiro, è un ritmo di carezza, è molto piacevole. Da Maglia di Levante dove andiamo? Ah, passiamo a Noemi e Vito Salamanca che ci chiedono: tu cosa fai questa sera? Lo chiedono con l'aria di chi vuole organizzare qualcosa ma non sa bene cosa. Quindi il pezzo è un tentativo di leggerezza che finisce per essere un peso. Avete presente la domanda dove vai a Capodanno oppure sabato sera esci? Mi tocca perché è sabato sera, non è che ho voglia di uscire. È più o meno la stessa cosa, una domanda che rimane sospesa senza trovare risposta. Sembra la colonna sonora di un aperitivo tra persone che non si sopportano ma fingono il contrario, ecco. Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca. Stare con te.

0: vederti mai più.
1: Dalla serata di Noemi e Vito Salamanca passiamo agli allarmi, quelli che non suonano però, quelli di Kylie Minogue e dei Snow Patrol che si incontrano in These Alarms, un duetto che è un po' dance, un po' malinconia da fine giornata. Kylie Minogue porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è una canzone che non sa se far ballare o far piangere, insomma. Quel che conta è che le sirene suonano, ma il pericolo è solo quello di addormentarsi prima del ritornello, ed è una new entry peraltro, These Alarms.

Kylie Minogue e Snow Patrol, due mondi che si incontrano ma non si parlano granché, sono un po', ecco, muti. Dagli allarmi, comunque, passiamo al tempo, quello che non torna più. Quello di Benson Boone, che canta The Time of My Life con la voce di chi cerca di fermare l'attimo, di fermare l'orologio, di fermare il calendario, ma l'attimo è già fuggito. Il pezzo è un accumulo di cliché ben confezionati, una semiballata che prova ad essere epica ma si arena in una spiaggia deserta. E questo è il tempo della vita, io preferisco il tempo di un sospiro, che almeno quello dura meno. The Time of My Life, numero 16, Benson Boone.

Benson Boone, il ragazzo che vuole fermare il tempo ma non sa esattamente come fare. E quindi niente, deve arrendersi al tempo che passa. Dal tempo passiamo ad una rivelazione, quella di Taylor Swift. L'onnipresente Taylor Swift ad ogni classifica, basta, insomma comincia a essere un peso questa Taylor Swift. Fatto sta che lei torna, è tornata tempo fa già, mica oggi, con I Knew It, I Knew You, l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive. Il pezzo è un tappeto sotto.

sonoro levigato, talmente levigato che ci scivoli sopra senza accorgertene, rischiando di romperti un'anca. Più o meno avete presente come una ciabatta sul pavimento di una cucina appena pulita. Lei lo sapeva, dice, e noi invece lo sapevamo già che sarebbe stato l'ennesimo episodio di una serie che continua a replicare la stessa puntata. I knew it, I knew you, Taylor Swift, numero 15.

Taylor Swift, la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. Infatti il pronostico di farci venire l'orticaria è sempre azzeccato. Dalla rivelazione passiamo ad una bevanda che si agita, anzi se si agita non la si beve perché esplode. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, ma la bevanda è già sgasata, è già piatta. Un po' come la sua carriera da solista, più o meno. Ecco, il pezzo è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere, come dire, stucchevole. Se questa è la Coca-Cola, io preferisco l'acqua. Anzi, preferisco l'acqua comunque, perché almeno quella disseta senza pretendere di essere gustosa o divertente. Agitare Coca-Cola è la numero 14 di Tommaso Paradiso. Torniamo tra poco nella terza parte e parleremo di merendine.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria, in onda ogni venerdì alle 16, a cura di Tilly e Samuel.
2: Melody Italia.
3: Note.
2: Gorgheggi.
3: Parole.
2: Ritmi.
3: Della musica italiana.
2: Selezionati e proposti
3: da Giuseppe Signorelli.
2: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
3: Giuseppe, la replica!
2: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, buon pomeriggio. A causa del traffico sostenuto, segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste e sulla 4 Brescia-Padova in coronamento in uscita a Peschiera del Garda. Vi ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale da Brescia a Trieste è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: A Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, sono arrivati i saldi. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
2: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 18.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi portiamo indietro nel tempo, in un'epoca in cui la colazione era un rito e le merendine nascondevano un tesoro. Vi ricordate? Negli anni 80 e 90 le famose sorpresine di Mulino Bianco hanno trasformato il momento del pasto in un'esperienza collezionistica. Gomme da cancellare, righelli, agende, miniaturine, ogni scatolina era una promessa, ogni apertura un'avventura. Poi nel 1996 tutto finì. I costi di produzione, le normative sulla sicurezza, il cambiamento dei gusti. Le sorpresine sparirono, sostituite prima dai gadget digitali, poi dai QR code. Oggi su eBay quelle stesse scatoline si vendono per centinaia di euro, ci crediate o no, la nostalgia è diventata un mercato. Ma cosa c'entra la musica di oggi? Forse tutto, perché insomma se le merendine hanno perso la loro magia, mi sa che anche le canzoni sembrano aver perso la loro capacità di sorprendere. Non ci sono più le sorpresine, non ci sono più le canzoni di una volta, non ci sono più quelle melodie che ti entravano in testa e non uscivano più. Oggi abbiamo brani che sembrano fatti con lo stampino, diciamo, ecco, hit che durano lo spazio di un TikTok e artisti che si ripetono come le scatoline in edizione limitata. E mentre i collezionisti spendono cifre folli per recuperare un pezzo di infanzia, noi qui, cari amici, spendiamo il nostro tempo ad ascoltare una classifica che, come le merendine moderne, ha perso il gusto della sorpresa. Ma almeno, a differenza delle scatoline di Mulino Bianco, queste canzoni, cari amici, non le ricorderà nessuno. Allora, iniziamo da Alan Walker e Eva Max, questa terza parte, che uniscono le forze in Fate, un pezzo che prova ad essere epico e magnetico. Il risultato è come una sorpresina digitale, diciamo così, sembra nuova, ma non ha la stessa consistenza di quella vera. Produzione immensa, bisogna dire, il ritmo è martellante, ma sotto il luccichio c'è solo una promessa che non mantiene. Se questo è il destino, cari amici, io preferisco la nostalgia delle gomme da cancellare, almeno quelle, se non altro, avevano un profumo. Fate!

0: Erano Alan Walker e Eva Max, quelli appena sentiti in Fate numero 13, due fenomeni globali che hanno dimenticato di essere anche artisti. Dal destino passiamo al DNA, che ne dite, quello che mescola mondi lontani, quello di Gabri Ponte e Jovanotti, che uniscono le forze in questa canzone dal titolo DNA, appunto una collaborazione che sembra più un esperimento di laboratorio che un vero incontro artistico. Gabri porta i synth da discoteca, Jovanotti porta, diciamo, il mondo, ma il risultato è un pasticcio, non una lasagna, ma proprio un pasticcio che non sa né di dance né di world music. Un pezzo che prova ad essere un incrocio tra generazioni e culture e finisce per essere un incrocio tra due strade, ecco, senza semaforo, che non portano da nessuna parte. DNA, questo è il codice genetico di un'idea che non è mai decollata. Numero 12, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti a Hot Hits, due mondi che si sono sfiorati senza mai toccarsi. Dal DNA, ora cari amici, passiamo alla ripetizione. Quella ripetizione che non stanca mai. Cioè non stanca nessuno tranne me, diciamo così. Martin Garrix ed Ed Sheeran tornano, sono qui da un bel po' con Repeat It, un pezzo che è esattamente quello che promette, una ripetizione appunto. E quando dico ripetizione intendo che dopo 30 secondi hai già capito tutto e dopo un minuto stai già aspettando che finisca. Ed Sheeran canta come se fosse un mantra, Martin lo ripete nel beat e il risultato è una canzone che in un moto perpetuo si autoalimenta della propria noia. Repeat It, sì, ripeti se vuoi convincerti che sia bella. Numero 11, Martin Garrix ed Ed Sheeran.

Martin Garrix ed Ed Sheeran a Hot Hits, due macchine da hit che hanno dimenticato come si fa a sorprendere. Dalla ripetizione passiamo ad una discoteca, cari amici, anche se una discoteca un po' in disuso, quella dove non si balla più. Madonna torna con Dance Anteria, penso si pronunci così, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche. Canzone che è comunque un po' fiacca, mannaggia, sembra un po' la colonna sonora di una pista da ballo vuota, appunto. Quelle discoteche che una volta erano discoteche poi sono state trasformate in dei lounge per le generazioni che una volta ballavano e ora sono soltanto delle persone almeno di mezza età che stanno spendendo la propria serata secondo i propri limiti fisici e psichici oramai, insomma, ecco. La regina del pop prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ma il risultato è un movimento, ecco, che non coinvolge più come una volta. Se questa è la discoteca, cari amici, io preferisco il ricordo delle merendine con sorpresa. Almeno quelle, se non altro, ti facevano battere il cuore. Bei tempi. Dance Anteria, Madonna, numero 10.

Madonna con Dance and Tyria, numero 10, gran ritorno. Lei cerca ancora la luce in una sala, anche se ormai è un po' deserta. Dalla discoteca passiamo ad un vampiro senza denti. Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula, ma il viaggio è più noioso di una domenica senza sorpresine, cari amici. Il pezzo prova ad essere ipnotico e oscuro, infatti lo è. È sia ipnotico che oscuro, ma finisce per essere più loop che altro, insomma. Dracula qui è un vampiro che ha bisogno di una protesi dentale, un signore della notte che si è addormentato prima dell'alba. Dracula, Tame Impala, numero 9.

Ed erano i Tame Impala, quelli appena sentiti alla numero 9 di Hot Hits, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo ad un'anima, quella che Bruno Mars cerca di vendere al miglior offerente, mannaggia. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, con il risultato che è una predica che non converte proprio nessuno. La sua voce è calda, ok, l'arrangiamento è impeccabile, tutto perfetto, ma la sostanza è quella di un sermone già sentito milioni di volte. Insomma, Bruno è così bravo che ha trasformato la fede in una formula, più o meno, e il rischio è che la formula diventi più importante del sentimento e della fede stessa. Che dire, On My Soul numero 8, anche se l'anima è in vacanza. Bruno Mars.

0: Bruno Mars, il predicatore di lusso, il predicatore professionista che predica ma non accumula discepoli, bensì clienti. Dall'anima passiamo ad una canzone che parla di non dover fare certe cose, ma tanto le fanno lo stesso, insomma. Francesco Renga e Giusy Ferreri duettano e Non dovrei, non dovresti, un pezzo che prova ad essere un inno alla trasgressione, diciamo così, ecco. Anche se è più un manuale di buone maniere. Non dovrei, non dovresti, una frase che sembra uscita da un manuale di autoaiuto, diciamo, non da una canzone. Se non dovrei non faccio, se non dovresti non fare, alla fine insomma lo faremo lo stesso, oppure lo faranno lo stesso, tanto lo sappiamo tutti. E sapete che vi dico, addio la dieta, io quella crema catalana che ho in frigo stasera me la mangio. Quello che non si dovrebbe fare invece è ascoltare questa canzone, oppure farla ascoltare, ma io lo faccio lo stesso, haha. Numero 7, non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. La vicenda della società Progros, ceduta a titolo gratuito dal deputato Boris Mihic all'imprenditore Rok Snežić, continua a far discutere. A condannare il trasferimento dell'azienda è stato anche il leader del partito Resnica Verità Zoran Stevanović, secondo cui Mihic ha ormai superato ogni limite morale. Oltre ad aver lasciato decine di migliaia di euro di debiti tra stipendi, tasse e fornitori, il parlamentare avrebbe ingannato il partito anche sulle proprie condizioni finanziarie e sul titolo di studio. Stevanović ha quindi annunciato che ad ottobre, allo scadere dei 6 mesi dall'inizio della legislatura, termine previsto dalla legge per non perdere il seggio parlamentare, Mihic verrà espulso e spinto alle dimissioni. I devastanti roghi che stanno colpendo Francia e Spagna hanno costretto ad abbandonare le proprie case circa 267.000 persone, segnando per il territorio francese il record storico con quasi 98.000 ettari bruciati. Nonostante un temporaneo calo delle temperature in Spagna e una tregua notturna nella Gironda, i venti forti e imprevedibili continuano ad ostacolare lo spegnimento, spingendo le autorità a sgomberare diversi comuni nell'area di Bordeaux e a proteggere i siti industriali. Per gestire l'emergenza, il governo francese ha convocato un nuovo vertice di crisi, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, inviando mezzi aerei a sostegno di entrambi i paesi. E di almeno 35 morti e 30 feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto oggi in Siria, dove 2 autobus si sono scontrati sulla strada che collega la capitale Damasco alla provincia orientale di Deir ez-Zor. Secondo quanto riferito dalle autorità siriane, su uno dei mezzi viaggiavano membri delle forze di sicurezza, mentre sull'altro si trovavano civili. Le immagini trasmesse dalla televisione di Stato mostrano uno degli autobus completamente avvolto dalle fiamme. Sul luogo dell'incidente sono intervenute ambulanze, squadre di soccorso e anche elicotteri militari per il trasporto dei feriti. Le cause dello scontro non sono ancora state accertate. Il tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente è noto come la strada della morte per l'elevato numero di incidenti che vi si verificano quasi quotidianamente. Ciclismo, l'ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª e penultima tappa del Tour de France, imponendosi dopo i 166 chilometri da Bourges d'Ossan. Il corridore ha sfruttato un errore dello statunitense Sepp Kuss negli ultimi chilometri, centrando il secondo successo nelle ultime 3 tappe. Alle sue spalle la maglia gialla Tadej Pogacar ha gestito la corsa senza correre rischi, mettendosi al servizio del compagno di squadra Isaac Del Toro. Lo sloveno ha imposto ritmo per gran parte degli ultimi 60 chilometri, aiutando il messicano a respingere gli attacchi del giovane francese Paul Tsitsipas. A una tappa della conclusione del Tour, Pogacar guida saldamente la classifica generale con 6 minuti e 26 di vantaggio su Evenepoel. L'ultima tappa del Tour prevista domani è stata modificata a causa dell'emergenza incendi che sta colpendo la Francia. E per il momento è tutto, appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È stata inaugurata la Casa delle Assunzioni dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, il nuovo punto unico di accesso dedicato ai neoassunti, realizzato al terzo piano del padiglione 10 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove un tempo era attivo il reparto di neonatologia. L'iniziativa, prima nel suo genere in Friuli Venezia Giulia e tra le prime a livello nazionale, nasce per concentrare in un'unica sede tutte le principali attività legate all'ingresso del personale, dalla convocazione alle visite mediche, dai colloqui di assegnazione alla firma del contratto, fino al rilascio del badge, delle credenziali informatiche e all'avvio della formazione obbligatoria. Un modello pensato per ridurre i tempi, spostamenti e frammentazione burocratica, offrendo ai nuovi dipendenti un percorso più semplice, strutturato e accompagnato.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Quarta ed ultima parte, oggi chiudiamo con una storia che è un vero e proprio miracolo della natura. Dall'Australia arriva la notizia di Jennifer Saunamoana, una donna di 34 anni che ha partorito 4 gemelle identiche. Sì, avete capito bene, 4 bambine tutte uguali, concepite naturalmente. Un evento che si verifica una volta ogni 15 milioni. Già mamma di 4 figli, ora ne ha 8. Ha raddoppiato la prole in un giorno solo, mannaggia, i medici sono rimasti a bocca aperta. Le bambine si chiamano Emily, Harriet, Catherine e Alexa. La più piccola è stata chiamata così in onore della dottoressa che ha seguito la gravidanza, un gesto che fa capire quanto sia stato importante il supporto medico. E mentre la famiglia si prepara a gestire 8 figli, cari amici, noi qui ci prepariamo a gestire gli ultimi 6 brani di questa classifica. E chissà, insomma, che ascoltando queste canzoni non ci venga voglia di avere 8 figli, molto più probabile però ci venga la voglia di spegnere tutto. La rarità di questo evento, insomma, è paragonabile alla rarità di una canzone che non sia già stata sentita 1000 volte. Ed è proprio questo il problema, la musica oggi è come le nascite multiple, tutte uguali, tutte prevedibili, tutte con la stessa faccia, ma almeno le gemelle quando nascono portano gioia. Questa classifica invece porta solo sudore. Allora, iniziamo da Jane che torna con Kill It With The Beat, un pezzo che prova ad essere ipnotico e travolgente. E il risultato è il solito loop, il loop, loop, loop, non lupo, loop, loop che non porta a nulla. Kill It With The Beat, sì, uccidi il beat e anche la canzone, numero 6.

Era Jane che cerca di uccidere la noia ma non ci riesce. Dal beat passiamo ad un amore, quello geloso, quello da manuale, quello dei Rolling Stones che a 60 anni di carriera cantano ancora Jealous Lover con la voce di chi ha già visto tutto. Infatti il pezzo è un tuffo nella nostalgia, il tuffo in un'acqua tiepida, un'acqua ecco che insomma ti fa un po' passare la voglia di fare il bagno. Jagger prova a essere cattivo, ma la sua cattiveria è ormai quella di un nonno che fa finta di arrabbiarsi, avete presente? Ecco, se questa è la gelosia, io preferisco il parto delle gemelle, perché almeno quello, se non altro, è un evento raro. Jealous Lover, numero 5, Rolling Stones.

I Rolling Stones, i nonni del rock che non mollano mai. Dalla gelosia in terza età, diciamo così, passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, anzi me l'aspetto perché oramai so di che città si tratta, perché questa canzone non so come fa ad essere ancora a questa posizione della Hot Hits, ma chi è che la programma, cari colleghi? E insomma, vabbè, comunque, Partenope, quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Merck & Cremon che portano l'elettronica, Serena Brancali il soli, The Colors, lo sappiamo cosa portano. Canzone che cerca di omaggiare Napoli, cari amici, con il risultato di un souvenir di dubbio gusto. Se questa è la città, io preferisco le gemelle australiane, quelle almeno sono un vero miracolo. Partenope, numero 4.

E questi erano American Cremon, Serena Brancale e The Colors, quattro artisti che hanno provato a fare l'inno di Napoli e hanno finito per scrivere una cartolina. Dalla città passiamo ad un amore, quello vecchio, quello che almeno sapeva cosa voleva, quello di Tom Odell e dei The Lumineers, che cantano Old Lovers. Lo fanno con la voce di chi guarda indietro con nostalgia. Il pezzo è infatti un tuffo nei ricordi, in un'acqua fredda in questo caso, che ti viene voglia di tornare subito a riva, perché qui di novità non ce ne sono, in nessun senso. Old Lovers, numero 3.

Old Lovers, come i vecchi amori che non tornano, come le sorpresine delle merendine, tanta nostalgia, niente di nuovo, due vecchi amanti che non si incontrano mai. Dai ricordi passiamo ai giorni passati, quelli che non tornano più, ancora nostalgia insomma. Chris De Sandy torna con Good Old Days, un pezzo che prova a farci credere che la felicità sia nei finestrini abbassati e nei tramonti infiniti, cari amici. Beh, nella vita, quella reale, i finestrini abbassati fanno solo entrare il caldo.

caldo e i tramonti sono l'unico momento della giornata in cui non sei davanti ad uno schermo. Ecco, questa è la verità. Una vibrazione completa, dicono, sì, completa di cliché e di luoghi comuni. Un mix di pop solare e indie che si infila sotto la pelle come una scheggia. Non la senti subito, ma dopo un po' ti accorgi che è lì e non sai come toglierla, mannaggia, ci vuole l'ago, ci vuole la pinzetta. Canzone per chi cerca una colonna sonora per l'estate, ma si accontenta di un jingle da supermercato, ecco. Good Old Days, canzone che ascolteresti mentre sei in coda al casello, con la macchina che si surriscalda e la sensazione che i bei vecchi tempi in realtà non siano mai esistiti. Se questi sono i bei vecchi tempi, io preferisco il presente, anche se il presente è questa classifica. E forse, quando guardiamo indietro, lo facciamo solo perché il futuro ci spaventa o perché la musica di oggi ci annoia, chissà. Good Old Days, numero 2, Chris de Sandy, questa è la sigla single della settimana.

Chris De Sandy, il cantante che rimpiange un tempo che non ha mai vissuto. Eh sì, purtroppo è così. Good old days. Dai giorni passati passiamo alla canzone della settimana, quella che chiude tutto, cari amici. Edoardo Bennato chiude la puntata di oggi con Ogni settimana. Questo è il titolo, un pezzo che parla di routine, di ripetizione, di giorni che tornano sempre uguali. E forse è proprio questo il senso di Hot Hits, cari amici. Ogni settimana la stessa classifica, le stesse canzoni o quasi, le stesse delusioni, ma anche lo stesso tentativo di ridere delle nostre sfighe. Eh sì, detto chiaramente. Bennato lo sa e lo canta con la voce di chi ha visto passare tante settimane. E noi puntualmente siamo qui come le gemelle australiane, un evento raro ma che si ripete, solo che loro almeno portano gioia, noi più che altro portiamo sarcasmo e cinismo. Che dire, anche per oggi, cari amici, è tutto. Abbiamo avuto una cena da 532 euro, un pony stipato nel bagagliaio di un'auto, le merendine senza sorpresine e quattro gemelle identiche nate in Australia. Il mondo, come ho detto più volte, è un posto assurdo, la musica spesso lo è ancora di più, ma noi a Hot Hits abbiamo la missione di ridere di tutto, incluso il caffè a 10 euro o di un pony che viaggia in macchina. Mentre la famiglia australiana si prepara a crescere 8 figli, noi ci prepariamo a crescere il nostro cinismo, che dire, perché se le gemelle sono un evento raro, una buona canzone oggi lo è altrettanto. Questa era Hot Hits con Samuel, in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana. Tilly, se stai ascoltando da qualche spiaggia, goditi il mare. Io intanto continuo a fondermi in radio, ma non ti preoccupare, quando torni ti racconterò tutto. Anzi, forse è meglio di no, perché l'estate è fatta anche di silenzi e di canzoni che vorremmo dimenticare subito. Buon weekend e tenetevi al fresco, e se incontrate una donna con quattro gemelle, fatevele mostrare bene, guardatele bene, perché di miracoli ormai ce ne sono pochi e anche la musica a volte ne avrebbe bisogno. Ciao ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e 4 novità esclusive a firma di 4 artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
3: London Calling 4x4.

Well, well, well, London Calling Live da London Town con Mimmo Cacco. Buonasera a tutti, di San Merendi City, e siamo qui naturalmente per un'oretta sulle frequenze di Radio Capodistria con voi per darvi della buona musica. Certamente abbiamo iniziato con qualcosa di molto speciale, qualcosa che ci ha portato indietro negli anni Ottanta. Alcuni di voi certamente forse riconosceranno queste tre band, forse no, assolutamente, però come inizio sempre abbiamo cover versions, oppure prendiamo appunto la mia discografia, insomma nella mia collezione di singoli album, 12 inch CD, CD, whatever, I take it out, something for you to enjoy, to listen to, indeed. And abbiamo anche le cose nuove da far ascoltare, certamente. Abbiamo anche il ritorno del nostro amico Joe Palermo con il suo amico Christian Rosatelli, che ci fa assaggiare un pochettino di piadina e yogurt deal, ma chissà quanto costerà. Comunque, nice and fresh indeed. Comunque abbiamo iniziato questo nuovo London Calling qui su Radio Capodistria con tre brani, tre band degli anni Ottanta. Certamente l'ultimo riguardava un gruppo che a me è stato sempre a cuore, una band che arriva dalla scena di around Bristol, il gruppo di indie pop, indie rock, chiamati The Driscolls. Alcune cosettine insomma ancora lasciate qui nella mia collezione appunto di dischi. And questo appunto è un singolo che è uscito nell'88 tramite la Restless Records, niente a che fare con la Restless Record americana, qualcosa di molto più diciamo UK think degli anni 80. Abbiamo fatto ascoltare questo brano molto bello, I Love It. Il gruppo was fronted by Mr. Mike Eagle on guitar and vocals and so on. That was a track in onore, naturalmente, a tribute to Julie Christie, grande attrice, tra l'altro anche molto amica, leggendo appunto la biografia di Julie Andrews, scusate, Julie Christie, una bravissima attrice, certamente, senza sportarci altre cose che non ci interessano. Before that, un'altra band degli anni 80, certamente una band che si chiamano The Monkey Run. The Monkey Run un'altra band che arriva da Rochdale in Greater Manchester. Sono formati nel 82, però poi naturalmente si sono sfasciati, diciamo chiaramente. Erano fronted by il cantante bassista chiamato Jim Stringer. Hanno fatto uscire le cose molto molto carine, hanno fatto anche da supporto a gruppi come The Wedding Present, Stone Roses, The Chameleons, che tra l'altro io li vedrò i Chameleons in ottobre qui in London, e hanno fatto anche varie Radio One sessions. Anyway, ho qualche 3-4 singoli di questa band, e ho tirato fuori questo singolo dell'86, un singolo chiamato I Want the Blood of a Civil Servant, which means voglio il sangue di un funzionario pubblico. Ed eccetera, non so perché. Comunque, è un risalto troppo con un'altra band, una band molto interessante, una band scozzese chiamata The Snakes to Shake, five piece band che mischia un pochettino di jungle pop con un po' di folk country, così, ma molto molto interessante. Il gruppo ha fatto uscire a couple of albums, and un album chiamato uno chiamato Southern Cross dell'85 e l'altro nell'86 chiamato Graceland and Natural Wood, è solamente un singolo, quello appunto che io ho a mia disposizione qua, perché l'ho comprato in those days, un singolo chiamato Southern Cross, molto bello. London Calling Live, Mimmo Cacamo con voi per 60 minuti qui su Radio Capodistria. It is Saturday, it is summer in the city, and we have questi due signori, ovvero Aidan Moffan e Mr. Middleton, from Scotland, naturalmente. Parliamo del gruppo degli Arab Strap.
Traps, Arabs Traps, una band che tra l'altro io ho intervistato, mi sembra Those Days was con me c'era anche il mio carissimo amico Giancarlo Costamagna. Abbiamo intervistato il duo per Rockery in Those Days, naturalmente. Il gruppo is coming out il 4 di settembre con il loro nuovo, il nono studio album, che si chiama Half Told Tales. We played already a track or two, if I remember well. Comunque questo è il loro singolo, si chiama Glamour Magic, and then we got some more music for you.

What a Dynamite of a Track, naturalmente è così appunto come si chiamava anche il brano si chiamava Dynamite, and questo è un gruppo che è dalla scena londinese, Between London and Kent, fanno il buon, come avete ascoltato, noise garage post punk. Is a power trio formato da Kevin Lennon on bass guitar and vocals and saxophone, Josh Kemp on guitar and Duncan Clark on drums. Mi hanno mandato four tracks del loro forthcoming album che si chiama Code the Nonsense, which will be released on 11th of September via Sister Nine Recordings, con il quale appunto io sono in contatto. Tra l'altro io avevo perso l'email, avevo anche fatto il downloading, ma non mi ricordavo assolutamente dove l'avevo messo. So I came in touch with Sister Nine Recordings and I had a chat with them and they said yes, it might be this or that. So I said yes, all right, that's the band, the Dead Horse, indeed. It's quite good. I love it. And there was a great track called Dynamite. So we're waiting for September 11th for their new album. Indeed, già comunque abbiamo 5 tracks del nuovo album. So magari next week we're going to play some more. Indeed, why not? And before that, ladies and gentlemen, they came back after 14 years or more. Yeah, was it more than that? Ian McCulloch and the Echo and the Bunnymen, they will be back in September con il loro nuovo album dopo tantissimo tempo, un album che si chiama Apples for Isaac. Chi non ha mai amato gli Echo and the Bunnymen? Oh, that's beautiful. Comunque they also have really great tour in September in London, and they go around UK, and we might catch them live, indeed, why not? And l'album appunto si chiama Apples for Isaac, il brano che abbiamo fatto ascoltare era tratto appunto dall'album, il loro primo singolo chiamato Brussels is Haunted, and it's about memories and all that stuff which I read. I'm going to spend time to talk because we have some more music to play. And before that, naturalmente, il nuovo singolo dei grandiosi Arab Strap. Ritornano appunto con il loro nuovo album in settembre che si chiama Half Told Tales. There was a track che si chiamava Glamour Magic, that is always in here, London Calling. It is summer, it is fresh, it is warm, it is hot, whatever, but I keep you fresh with the music. Now let's go in Italy, and non so quanti di voi si ricordano un duo che ha avuto un bel po' di successo, il duo formato da Agostino Isca e Fabrizio Abrate, aka Alternative Frequencies. Vi ricordate? Hanno fatto uscire il bellissimo lavoro chiamato Midnight Drive, che non ancora che ha trasmesso quale a few times, con brani come Miami Nights and the Star System, and il duo is back again on Aventino Music. Mister Claudio Scozzafava, grande amico naturalmente, che mi ha mandato appunto il loro nuovo singolo che si chiama With You, and it is beautiful indeed. Then we have a band, stesso kind of sound in a way, very rhythm, very danzereccio certamente, si chiamano Tiny Magnetic Pets, we play that, and then naturalmente il nostro amico con una piedina and yogurt deal, ovvero parliamo appunto del nostro carissimo amico Joe Palermo, questa volta assieme a Christian Rosatelli. So there we go, are you with me and I'm with you indeed, Alternative Frequencies.

Right, ok, it's beautiful indeed, I love it. È il ritorno appunto naturalmente di Joe Palermo, but as he comes here is Cristina Rosatelli con Joe Palermo, mio carissimo amico, and questo appunto brano nuovo che si chiamava Piadina and Yogurt Deal. Non ho capito molto comunque dentro, non ho capito quando cantavano. I tried to catch the words, but I could not, and indeed. È tipico rapigurdi kind of sound, certamente. Ma è qualcosa di molto fresco, naturalmente, che naturalmente can come out only from Joe Palermo, indeed. Grazie anche a Cristian Rosatelli. And yeah, naturalmente is always here to refresh the air, indeed. Se vi ricordate molto bene, Hai già finito caffè e poi altro brano, qual era? Banana e cipolla, non mi ricordo, comunque patata, una cosa del genere. È sempre bello appunto per ascoltarlo, ecco, un brano molto estivo, molto bello. And before that siamo andati a Dublino per incontrare questo three piece band che si chiamano The Tiny Magnetic Pets, featuring Paula Gilmer on vocals, Sean Quinn synth guitar and vocals, and Eugene Somers on drums. There was a track che si chiamava particolarmente Lost My Guardian Light, tra parentesi Again, and tra l'altro questo è anche i works as a testa del loro forthcoming EP che si chiama Astrolux, che uscirà il 21 di agosto. Sono naturalmente che so, Think About Orchestra Manoeuvres in the Dark, Meet Depeche Mode, not much the erasure come they say, but yeah, it's quite good, a bit of gold trap on an acid trip as well. Yeah, beautiful, I love it indeed. Tiny Magnetic Pets to be summary indeed. E naturalmente anche i nostri due amici, certamente alla scena italiana, Agostino Isca e Fabrizio Abrate, aka Alternative Frequencies, il loro nuovo singolo chiamato With You. Yes, I am with you every Saturday. Yes, I am with you every Saturday. But with you, it might be some kind of loving and

really, you know, kind of metal-ish kind of thing. Non so quanti di voi si ricordano il gruppo dei Nickelback. Ricordate il gruppo dei Nickelback? Il gruppo dei Nickelback, questa band che arriva dalla scena canadese, particolarmente from Hanna, Alberta. Il gruppo dei Nickelback is coming out con il loro nuovo singolo che si chiama Rattle the Cage, which is the first single from their new album, undicesimo album, which is coming out on Virgin Records il 30 di settembre, il 30 di ottobre, scusate. L'album si chiama Everything Under the Sun Burn. Andiamo a far ascoltare questo brano, appunto, che chiama Rattle the Cage. And then un altro multi-instrumentalist influenzato da gruppi di alt rock, prog rock, che so, prendiamo gruppi come Alter Bridge o Alice in Chain. Lui si fa chiamare Ludiosis, and I have here for you a track which is called The Light in Darkness. And then we have this The Lemon Pistols. The Lemon Pistols, un'altra band molto molto simpatica, ho ricevuto appunto questo qualche settimana fa, a very explosive high energy rock quartet dalla scena di Ontario. And yeah, we're going to play a track which is called Rock Ship of Love. Oh. And then if we got time, we go angry with the Church of Three, dal loro album chiamato Ten, sempre alla scena canadese. Nickelback, are you back? Yes, you are, indeed. Yes, coming up.

Rather than the light in the dark, Lou Diosis, questo multi-instrumentista della scena inglese, Light in the Darkness, and before Dance on the Mente, il gruppo canadese dei Nickelback. Volevo far ascoltare appunto The Lemon Pistols, che vanno in sottofondo, e così anche come Church of Three, but I haven't got time for that, but I want to play something more that mi sta più a cuore, particolarmente dalla Big Steel Records from Los Angeles. Abbiamo qui il nuovo singolo dei The Morning Line, un singolo che si chiama Anedonia, is coming out il 31 di questo mese. Con questo London Calling che si congela da voi, e see you next week, have a good one, bye bye.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico sostenuto segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert, disagi in direzione Trieste. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scarica l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: E se questi fossero i buoni vecchi tempi di cui tutti un giorno parleranno? È la domanda che si fa Chris De Sarandi nel suo percorso miracoloso da busker per le strade a mega successo europeo. È a nostro sigla single della settimana con Good Old Day.

0: Ai ra pa pa.
1: Baira Papà, il cocchiteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Well then, che chitarre, chitarre veramente stravolgenti, e questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock che verrà onda ogni sabato sera dal 18.45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alle frequenze di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato, bye.
2: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani, da annusare con le orecchie.
3: A cura di Giuseppe Signorelli.
4: Ogni giovedì alle 13.
5: Il meteo e la viabilità.
6: Vediamo la situazione. Il campo di alta pressione si sta lentamente indebolendo, mentre sul Mediterraneo occidentale si è formato un campo ciclonico, con una perturbazione che determinerà un parziale peggioramento delle condizioni meteo sulle nostre regioni. Questa è preceduta da aria calda e secca. Le previsioni in serata, nella notte cielo sereno, domattina nuvolosità in aumento a partire dalle regioni occidentali, temperature minime da 12 a 19 gradi. Domani, domenica, nuvolosità da variabile prevalente, piogge nell'interno e nelle regioni occidentali che proseguiranno anche in serata. Soffierà ancora vento da sud-ovest, temperature massime da 22 a 28 gradi. Lunedì soleggiato, nel pomeriggio nell'entroterra potrebbero verificarsi precipitazioni. Martedì e mercoledì cielo sereno. Ancora un avviso: nella maggior parte del litorale permane un elevato rischio di incendi in natura. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 Capodistria-Lubiana tra Razderto e Postumia e sull'autostrada della Stiria tra Dramlje e Slovenske Konjice in direzione Maribor. Chiuso ad intermittenza per ragioni di sicurezza il traforo di Pletovarie. Un'auto in panne ostacola il traffico sull'autostrada della Bassa Carniola dinanzi all'area di sosta di Zaloke verso la capitale. Sono le ore 19:30 minuti.
5: Il giornale della sera.
6: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura i titoli di questa edizione serale del nostro GR. Raduno del Partito Democratico a Bovez Plezzo, focus sulle prossime sfide politiche. La Corte Costituzionale respinge il ricorso sulle presunte interferenze straniere nel voto. Stevanovic annuncia l'espulsione di Mijić dal partito ad ottobre. In Croazia parte il nuovo programma per gli affitti agevolati. Roghi senza tregua tra Francia e Spagna, l'Unione Europea invia aiuti. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, nel tradizionale incontro annuale del Partito Democratico SDS a Bovez Plezzo, che ha segnato l'apertura ufficiale del campo estivo, il leader premier Janez Janša ha definito intensi i mesi trascorsi e impegnativi quelli futuri, visti i prossimi appuntamenti con le elezioni locali e referendum. Sollecitando un ampliamento della base di partito, Janša ha indicato nella demografia la priorità del governo, assicurando che l'SDS garantisce un cambiamento concreto per quanto graduale. Il servizio di Alessia Mitar.
7: Un raduno composto da simpatizzanti, deputati ed esponenti della compagine governativa, affiancati da numerose famiglie, ha fatto da cornice all'apertura del campo estivo di partito, durante il quale il leader Janez Janša ha espresso un sentito ringraziamento per l'enorme lavoro svolto negli ultimi anni per consentire alla forza politica di arrivare nuovamente al governo e a rafforzarsi sul territorio. Nel tracciare il percorso per il futuro, Janša ha ricordato l'altrettanto impegnativo lavoro che attende l'esecutivo per guidare e far progredire il paese, precisando al contempo tempo con realismo che, sebbene le trasformazioni non possano avvenire dall'oggi al domani, né tutto risulti semplice per il solo fatto di essere al potere, la squadra di governo possiede la determinazione necessaria per invertire la rotta. Tra le sfide, il Premier ha collocato al centro l'emergenza demografica, considerata un tema cruciale che va oltre le singole scadenze elettorali o i confini dei singoli mandati, per toccare l'essenza stessa del popolo sloveno, di cui l'SDS si sente custode fin dall'indipendenza. Al tempo stesso, l'intervento ha messo in guardia contro le tendenze a svuotare di significato il principio costituzionale della sovranità popolare a favore di centri di potere non eletti e privilegiati. In quest'ottica, Janša ha commentato anche la pronuncia della Corte Costituzionale sulla governance della RTV, criticando lo sbilanciamento di fondi pubblici destinati all'informazione radiotelevisiva a discapito della ricerca scientifica. Ha poi minimizzato l'eco mediatico legato alle vicende finanziarie del deputato Boris Mić e della sua azienda, definendole dettagli trascurabili se paragonata a ben più gravi anomalie di sistema, come i ritardi nell'attuazione della legge di intervento a causa delle incertezze sui referendum che rischiano di paralizzare l'attività legislativa. In vista delle elezioni amministrative di novembre, Janša ha infine spronato il gruppo a proseguire nell'opera di reclutamento di nuovi iscritti, indicando nella coesione l'unica reale garanzia per mantenere la stabilità delle istituzioni e permettere alla Slovenia di navigare con sicurezza verso il domani.
6: La Corte Costituzionale ha respinto per vizio di forma il ricorso presentato dal giurista Rok Lampe contro la convalida degli eletti alle ultime parlamentari. Il docente chiedeva l'annullamento del voto lamentando presunte ingerenze dei servizi segreti israeliani, ma la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione. Lampe e i cofirmatari non erano né candidati né rappresentanti di lista, né avevano preventivamente contestato gli esiti alla Camera, requisiti entrambi necessari per impugnare i risultati. Ciononostante, i giudici hanno deciso di aprire d'ufficio e con carattere prioritario un procedimento per verificare se l'attuale quadro normativo garantisca una tutela adeguata e costituzionale del diritto di voto dopo le elezioni. La vicenda della società Progros, ceduta a titolo gratuito dal deputato Boris Mić all'imprenditore Rok Snežić e riconvertita in un allevamento di cammelli, continua a far discutere. A condannare il trasferimento dell'azienda è stato anche il leader del partito Resnica Verità Zoran Stevanović, secondo cui Mić ha ormai superato ogni limite morale, oltre ad aver lasciato decine di migliaia di euro di debiti tra stipendi, tasse e fornitori. Il parlamentare avrebbe ingannato il partito anche sulle proprie condizioni finanziarie e sul titolo di studio. Stevanović ha quindi annunciato che ad ottobre, allo scadere dei 6 mesi dall'inizio della legislatura, termine previsto dalla legge per non perdere il seggio parlamentare, Mić verrà espulso e spinto alle dimissioni. E continuiamo occupandoci di cronaca. Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Lubiana, dove intorno alle 7:30 due operai sono stati travolti da un carico di reti metalliche staccatosi improvvisamente da una gru. I lavoratori, precipitati all'interno di uno scavo di cantiere, sono stati estratti dai vigili del fuoco con un complesso intervento tecnico e trasportati d'urgenza al centro clinico universitario della capitale, dove versano attualmente in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell'accaduto e trasmettere la relazione finale alla procura competente. E la polizia sta indagando anche sulla morte sospetta avvenuta nella zona di Laško. L'allarme è stato lanciato in mattinata dall'ex compagna di un uomo di 76 anni che ne aveva denunciato la scomparsa. Gli agenti intervenuti presso l'abitazione dove l'uomo viveva lo hanno trovato privo di vita. Le circostanze del ritrovamento fanno ritenere che possa essere stato vittima di una morte violenta. Sul posto è intervenuta la Criminal Pol di Celje, affiancata dal pubblico ministero e dal giudice istruttore che ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. La polizia ha reso noto che le indagini sono in corso e che gli investigatori stanno verificando tutte le circostanze del caso.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
6: In Croazia entra nella fase operativa il nuovo programma statale per gli affitti agevolati. Sono già iniziati gli incontri tra i primi assegnatari e i proprietari degli appartamenti, seguiti dalla firma dei contratti di locazione. Sentiamo Valmer Kuzma.
8: Al momento il programma statale per gli affitti agevolati o accessibili comprende 290 alloggi, mentre le domande presentate dagli aspiranti inquilini sono state ben 1315. L'ha reso noto l'Agenzia Statale per la Compravendita e l'Intermediazione Immobiliare, che ha pubblicato la graduatoria definitiva. Secondo il segretario di Stato al Ministero dell'Edilizia e del Patrimonio Pubblico, Željko Uhlir, circa 290 famiglie riusciranno così a risolvere il problema abitativo a 6 o 7 mesi dall'avvio del progetto. Gli assegnatari potranno scegliere l'appartamento in base alle preferenze indicate nella domanda. Dopo la firma del contratto con il proprietario, tutte le procedure amministrative saranno curate dall'agenzia statale. Nella lista d'attesa restano comunque oltre 1.100 richiedenti, mentre il governo prevede di ampliare progressivamente il numero degli immobili disponibili. I contratti avranno una durata compresa tra 3 e 10 anni. Lo Stato corrisponderà ai proprietari un canone di mercato versato in 2 rate, mentre gli inquilini pagheranno un affitto sovvenzionato che non potrà superare il 30% del reddito netto mensile del nucleo familiare, al netto delle spese abitative. L'obiettivo del programma è offrire una risposta concreta all'emergenza abitativa e favorire l'utilizzo degli appartamenti rimasti sfitti per almeno 2 anni.
6: E vediamo le rimanenti notizie dall'estero. I devastanti roghi che stanno colpendo Francia e Spagna hanno costretto ad abbandonare le proprie case circa 267.000 persone, segnando per il territorio francese il record storico, con quasi 98.000 ettari bruciati. Nonostante un temporaneo calo delle temperature in Spagna e una tregua notturna nella Gironda, i venti forti e imprevedibili continuano ad ostacolare lo spegnimento, spingendo le autorità a sgomberare diversi comuni nell'area di Bordeaux e a proteggere i siti industriali. Per gestire l'emergenza, il governo francese ha convocato un nuovo vertice di crisi, mentre l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, inviando mezzi aerei a sostegno di entrambi i paesi. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, oggi a Damasco per una visita ufficiale, la prima di un capo dell'ONU in carica in Siria dal 2009, 2 anni prima dello scoppio della guerra civile. Nel corso dell'incontro con il presidente ad interim, Ahmed al-Shara, Guterres ha ribadito l'impegno delle Nazioni Unite a sostenere la ricostruzione del paese. Al termine del colloquio ha sottolineato che nessun paese può ricostruirsi da solo dopo un conflitto così devastante e ha assicurato il sostegno dell'ONU agli sforzi del governo siriano. Al centro dei colloqui anche il rafforzamento dell'assistenza internazionale e il piano di Damasco per la chiusura dei campi che ospitano gli sfollati. Un primo volontario ha ricevuto nel Regno Unito una dose sperimentale di un nuovo vaccino contro il ceppo bundibugio del virus Ebola, responsabile di un grave focolaio nella Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato l'Università di Oxford, che coordina lo studio clinico. L'epidemia, che interessa anche l'Uganda, ha già provocato oltre 1.270 vittime e quasi 3.000 contagi. Il primo partecipante alla sperimentazione ha deciso di aderire al progetto dopo aver appreso della gravità dell'epidemia. Il vaccino è stato sviluppato in appena 8 settimane utilizzando una tecnologia analoga a quella impiegata per il vaccino Oxford-AstraZeneca contro il Covid-19. La responsabile del progetto, Teresa Lambi, ha precisato che i tempi rapidi sono stati possibili grazie a decenni di ricerca già svolta nel campo dei vaccini. E mentre persiste un clima di forte tensione in Medio Oriente, le navi della Marina Militare Italiana manterranno la loro presenza nel Mar Rosso per prevenire un potenziale blocco dello stretto di Bab el-Mandeb, scenario che si aggiungerebbe alle criticità già presenti nello stretto di Hormuz. Come chiarito dal ministro della Difesa Guido Crosetto, la partecipazione italiana alla missione navale europea Aspides risponde alla necessità di tutelare le rotte marittime commerciali. Nonostante un periodo di relativa stasi delle offensive da parte dei ribelli Houthi, Crosetto sottolinea come sia attualmente in atto una strategia iraniana volta a estendere il disordine politico e militare al fine di provocare la massima destabilizzazione possibile. Cambiamo ora tema. Torna a fine estate la Trieste Cocktail Week, la manifestazione dedicata ai cocktail, giunta alla 5ª edizione. Fra le novità di quest'anno, la finale organizzata all'aperto e in centro città. L'evento coinvolgerà 25 locali del capoluogo giuliano, ce ne riferisce Alessandro Martegani.
9: I cocktail torneranno da lietà e le serate estive a Trieste. Anche quest'anno infatti torna la Trieste Cocktail Week, l'evento giunto alla quinta edizione che celebra Mixology e i locali della città. Complessivamente tra bar, ristoranti, hotel e botteghe saranno 25 le attività coinvolte nell'edizione 2026, puntando sulla qualità dei prodotti e su un'attenzione al territorio. Per una settimana professionisti dei cocktail realizzeranno una serie di drink speciali nei propri locali, ma non mancherà una gara con la finale che si svolgerà in una location centrale e all'aperto, offrendo ad appassionati curiosi l'opportunità di osservare dal vivo le creazioni dei professionisti che si contenderanno il titolo. In attesa delle presentazioni ufficiali ci sono già notizie sulla manifestazione che si terrà dal 31 agosto al 6 settembre con alcune conferme, come il progetto Trieste Dinner Tale, che coinvolge alcuni dei ristoranti della città di Trieste che abbineranno piatti a cocktail direttamente nei menù. Quest'anno farà parte dell'evento anche il Negroni Triestino, spin-off che ha debuttato lo scorso anno. Fra gli sponsor principali è confermata la presenza di Grappa Nonino, che si affianca alla manifestazione fin dalla prima edizione e che sarà presente almeno in un cocktail della drink list di tutti i locali.
6: Maxi sanzione dell'Unione Europea contro AliExpress. La Commissione di Bruxelles ha inflitto una multa record da 550 milioni di euro per violazione del Digital Service Act, contestando alla piattaforma cinese di non aver rimosso in modo efficace prodotti pericolosi e contraffatti. Il servizio di Davide Fifacco.
10: È la multa più alta mai inflitta dall'Unione Europea nell'ambito del Digital Service Act, la normativa che impone alle grandi piattaforme online di contrastare la diffusione di contenuti e prodotti illegali. La Commissione Europea ha sanzionato AliExpress con una multa da 550 milioni di euro. Secondo Bruxelles, il gruppo cinese non avrebbe adottato misure adeguate per impedire la vendita di prodotti pericolosi e contraffatti sul proprio marketplace. Tra le criticità segnalate, personale insufficiente per i controlli su venditori terzi e ritardi nella rimozione di articoli già segnalati, come giocattoli non sicuri e cosmetici potenzialmente dannosi per la salute, rimasti online per settimane. Per la commissaria europea della tecnologia, Henna Virkkunen, non si tratta di un problema inevitabile del commercio elettronico, ma del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea. Secondo Bruxelles, infatti, le piattaforme di grandi dimensioni devono individuare e gestire in modo sistematico i rischi per garantire acquisti sicuri ai consumatori. La sanzione supera anche quella inflitta nei mesi scorsi a Temu, altro colosso cinese dell'e-commerce, e rappresenta un ulteriore segnale della linea dura dell'Unione europea nei confronti delle grandi piattaforme digitali. AliExpress dovrà ora adeguarsi alle richieste della Commissione entro il 20 ottobre 2026. In caso contrario, oltre alla multa già comminata, potrebbe andare incontro a nuove sanzioni periodiche.
6: Ed infine torniamo ancora brevemente in Slovenia. Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature miti e piogge sparse, la Slovenia si prepara all'arrivo di una nuova ondata di caldo. Secondo le previsioni dell'Agenzia per l'Ambiente, il tempo resterà ancora variabile tra domani e lunedì, con possibili rovesci e temporali locali. Da martedì atteso un deciso miglioramento, mentre da mercoledì il caldo tornerà a intensificarsi con l'arrivo di una massa d'aria calda dall'Europa occidentale. Le temperature supereranno diffusamente i 30 gradi. E verso la fine della settimana potranno raggiungere localmente oltrepassare i 35 gradi. E veniamo alla regione. Anche quest'anno gli olivicoltori dell'Istria slovena segnalano un forte disseccamento e la caduta prematura delle olive, un fenomeno che negli ultimi anni si sta ripresentando con sempre maggiore frequenza. Gli esperti attribuiscono il problema alla combinazione tra cambiamenti climatici e presenza di parassiti. Il fenomeno oggetto di studio da parte dell'Istituto per l'Olivicoltura del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Secondo quanto dichiarato a Radio Koper dalla direttrice dell'Istituto Maja Podgornik, i fattori più critici sono le temperature elevate, lo stress termico e la siccità nel periodo compreso tra la fioritura e l'indurimento del nocciolo, fase in cui si sviluppa il seme del frutto. E per il momento è tutto, si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Alessia Mitar. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Tommaso Magnà. Buona serata e buon ascolto.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon sabato sera, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. A causa del traffico sostenuto, code sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in uscita allo svincolo di Porto Gruaro, disagi per chi proviene da Conegliano. Vi ricordiamo che sino alle ore 22 di oggi, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia Trieste, nelle aree di servizio di Castorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è quindi tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: L'ultima tappa alpina del Tour de France, la 20ª frazione che portava oggi nuovamente in cima all'Alpe d'Huez, ha stabilito in maniera praticamente definitiva la classifica della 113ª edizione della corsa ciclistica più prestigiosa del mondo. La vittoria di tappa è andata all'ecuadoriano Richard Carapaz, già in postosi sempre in salita l'altro ieri e vincitore quindi anche della classifica degli scalatori, che assegna la celebre maglia a pois. La frazione, la più dura in assoluto di questo Tour, con passaggi sul Col de la Croix de Fer, sul Galibier e sul Col de Sarenne prima dell'arrivo all'Alpe d'Huez, seppur su un diverso versante rispetto a ieri, ha vissuto a lungo sul duello a distanza fra Carapaz e l'americano Zepp Kuss, che a circa 4 km dall'arrivo ha però pagato una caduta in discesa. Kuss ha così lasciato spazio a Carapaz, che ne ha prontamente approfittato portandosi in testa e resistendo fino all'arrivo. Sul traguardo Kuss ha anche dovuto lasciare la seconda posizione al belga Remco Evenepoel, secondo in classifica generale che, se si fosse mosso prima, forse avrebbe anche potuto puntare alla vittoria odierna. Il dominatore di questo Tour, ossia lo sloveno Tadej Pogacar, che ieri aveva disintegrato il record di Marco Pantani sulla salita dell'Alpe d'Huez, migliorandolo di oltre un minuto, oggi si è invece dedicato all'insolito ruolo di gregario per il suo compagno messicano Isaac Del Toro, riuscendo appieno nell'obiettivo di garantirgli la terza posizione finale nella classifica complessiva. Il francese Paul Seixas è infatti crollato sul Col de Sarenne e Poggi ha scortato Del Toro fino al traguardo, chiudendo quarto in parata assieme al messicano. In generale quindi Pogacar ha 6 minuti e 26 su Evenepoel e 9 e 42 su Del Toro, con Seixas quarto altri 2 minuti abbondanti dietro. Pogacar attende adesso solo l'ufficialità per la sua quinta vittoria al Tour de France, il che lo porterà a raggiungere in vetta la classifica di tutti i tempi Merckx, anche Thiel, Hinault e Indurain. Domani l'ultima tappa con il tradizionale arrivo sui Campi Elisi, ma anche con l'ascesa di Montmartre, frazione che sarà però accorciata da 133 ad 89 km e che si svolgerà praticamente tutta a Parigi. La decisione è stata presa a causa degli incendi che stanno devastando la Francia, con il lavoro dei pompieri e delle forze dell'ordine che si concentra ovviamente nel dipartimento della Gironda e non sul Tour de France. All'Hungaroring si disputa questo fine settimana il Gran Premio di Ungheria, 11ª tappa della stagione della Formula 1. A partire davanti a tutti, domani pomeriggio in gara, sarà il campione del mondo in carica Lando Norris della McLaren, che ha colto la sua 17ª pole position in carriera e prima stagionale. In precedenza quest'anno tutte le pole erano andate alle Mercedes. Norris, nelle qualifiche di questo pomeriggio, ha preceduto di appena 12 millesimi di secondo la Ferrari di Lewis Hamilton, l'inglese che è stato però penalizzato di 3 posizioni in griglia per aver ostacolato Oscar Piastri durante il giro veloce dell'australiano. In seconda posizione partirà così l'altra Ferrari di Charles Leclerc, staccato di oltre 2 decimi da Norris, mentre in seconda fila scatteranno l'italiano Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica generale con la Mercedes, e proprio Oscar Piastri con l'altra McLaren. Quinto partirà quindi Hamilton e sesto Max Verstappen. Il via alla gara domani pomeriggio è previsto alle ore 15. Yannick Sinner ha annunciato ieri sera che non parteciperà agli Open del Canada, sesto torneo Masters 1000 della stagione del tennis che comincerà il prossimo 2 agosto a Montreal. L'italiano numero uno mondiale, che quest'anno aveva vinto tutti e 5 i precedenti tornei Masters 1000, come nessuno era mai precedentemente riuscito a fare, e che è reduce dal secondo successo consecutivo a Wimbledon ottenuto 2 settimane fa, non è infortunato ma ha deciso di preservare le proprie energie e rientrerà quindi in campo nel successivo torneo Masters 1000, ossia quello di Cincinnati fra il 13 e il 23 agosto. Ricordiamo che a Cincinnati è previsto anche il rientro del grande rivale di Sinner, ossia lo spagnolo Carlos Alcaraz, fermo ad aprile per un infortunio al polso. Sempre nel torneo americano si dovrebbe rivedere anche un altro ex numero uno mondiale, ossia il grande serbo Novak Djokovic, che alla pari di Sinner ha annunciato invece il suo forfait dal torneo di Montreal. Ovviamente delusi per le grandi assenze, gli organizzatori del torneo canadese che hanno richiesto alla ATP di apportare modifica al calendario per le prossime stagioni, in modo da risolvere il problema. Nel frattempo in Europa si vanno concludendo gli ultimi tornei sulla terra rossa a livello ben più basso, visto che si tratta di ATP 250. A Kitzbühel in Austria la finale si è già giocata oggi pomeriggio e ha visto la vittoria di Quentin Alice, ex grande promessa del tennis francese, arrivato ormai quasi ai 30 anni e mai capace di vincere un torneo nel massimo circuito. Alice, attuale numero 83 del mondo, ha sconfitto in finale in due set per 6-4, 7-6 l'estroso kazako Alexander Bublik, undicesimo nel ranking ATP, prima testa di serie e campione in carica del torneo tirolese. In precedenza Alice, che ha servito alla grande mettendo giù ben 17 ace, aveva raggiunto una sola finale in carriera perdendola due anni fa al Stade. Ad Estoril si giocano invece soltanto stasera le due semifinali. Nella prima si affrontano due francesi, ossia Hugo Gaston e Luca Fonache, mentre nella seconda saranno di fronte il belga Alexander Blocks, numero 4 del tabellone, e l'italiano Luciano Darderi, numero 2, che, come vediamo nelle immagini, ieri è miracolosamente passato in rimonta contro il padrone di casa portoghese Jaime Faria. Sotto per 6-2, 5-2, con l'avversario che sul 5-3 è andato anche a servire per il match, Darderi, come spesso gli è accaduto in carriera, ha tirato fuori il meglio di sé nel momento in cui si è trovato sull'orlo del baratro e alla fine si è imposto per 2-6, 7-5, 6-2. LeBron James giocherà nella prossima stagione, forse anche in quella successiva, per i Philadelphia 76ers. La 41enne stella della NBA di basket, giocatore che ha segnato più punti di chiunque nella storia della Lega Professionistica Americana, ha firmato infatti un contratto biennale da 8 milioni di dollari con quella che sarà la sua quarta squadra dopo i Cleveland Cavaliers, i Miami Heat e i Los Angeles Lakers. Formazione quest'ultima con cui, nella scorsa stagione, nonostante l'età, aveva fatto registrare una media di oltre 20 punti, 6 rimbalzi e 7 assist a partita. In un post sui social, James ha scritto di avere ancora voglia di fare sacrifici, di competere e di fare fatica e di voler provare a vincere ancora. Si è detto inoltre convinto di poter aiutare i 76ers a conquistare un titolo che, aggiungiamo noi, a Philadelphia manca da 43 anni e ha concluso affermando di essere entusiasta di poter iniziare questo suo ultimo viaggio. Ricordiamo che LeBron in carriera ha vinto due titoli con Miami, uno con Cleveland e uno con i Lakers, e che la prossima sarà per lui la 24esima stagione in NBA. E chiudiamo restando negli Stati Uniti con i mondiali di canoa e kayak slalom in corso di svolgimento ad Oklahoma City. Ieri si sono disputate le due gare di canoa individuale. In ambito maschile ha vinto lo spagnolo Miquel Travé, con argento al britannico Adam Bargis e bronzo al ceco Lukasz Kratochwil. Dodicesimo Benjamin Saucek, unico sloveno a qualificarsi per la finale, che ha pagato ben 52 secondi di penalità. Nella gara femminile l'oro è andato alla ceca Teresa Kneblova davanti all'andoriana Monica Doria e alla campionessa in carica polacca Claudia Zwolinska. Quarta, a meno di un secondo dal podio, l'italiana Marta Bertoncelli, mentre la fenomenale australiana Jessica Fox, già vincitrice di 3 ore in questi mondiali, non si è qualificata per la finale. Oggi si chiude con le finali delle gare di cross senza sloveni al via. La Slovenia chiude quindi la rassegna con un bilancio inferiore alle attese, visti i buoni risultati ottenuti in stagione in Coppa del Mondo, ma comunque con l'oro vinto nel K1 a squadre maschile. Per l'Italia un bronzo con Giovanni De Gennaro nel K1 individuale.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere ciao. Mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'ho una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi se vuoi comuni ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, mm-hmm. che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, okay. che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte, però quando si fa secondo me un album invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano, certo. Ok, e in questo senso cercare anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Ah, vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo. No,
2: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione posizione, certo, che non vuol dire necessariamente una posizione politica, certo, o un impegno, certo, è semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande. Quindi, certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà, certo, solo 2.000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su 1 milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su 1 milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra, bellissimo, idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Okay, diciamo, questa è la mia, certo, reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per, diciamo, un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo,
2: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Transeurope Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Transeurope Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale con noi per i Meganoidi, c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, che piacere, come stanno i Meganoidi, come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: No, vabbè, assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Che allora, dici? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che si sperimentava tanto, quindi c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari davanti a zero persone, altre perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro, non è che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo...
1: sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30.

0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose, okay. Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, molti ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno. Io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: e quindi, quindi è nato adesso, sì. Perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che è ad Arco a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è quello che abbiamo fatto. Però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché è assolutamente un docufilm emozionale, dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto. Quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo.
0: È fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non, invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi appunto, portando l'inedito. A volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: È vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo.
1: Viva la gioventù. Guarda
0: cioè proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quel

0: l'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza. Non so come spiegarmelo. Oggi non solo il Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, sì, quello sì, che dici tu. E voi come state come meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Nature, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. E il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: cantare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi i microfoni di Sconfinamenti si aprono a chiusa forte. Siamo nella montagna friulana, siamo proprio nel cuore della montagna friulana, ma siamo soprattutto all'interno di una struttura militare in un'ex caserma. Perché? Perché oggi parleremo di guerra fredda, faremo un salto all'indietro nel cosiddetto secolo breve, riandremo con la memoria a quello che era il confine con un altro mondo, il confine della guerra fredda, la cortina di ferro come veniva definita, e lo faremo visitando un museo del tutto particolare. Innanzitutto saluto e ringrazio per essere qui ai nostri microfoni, ma soprattutto perché sarà il nostro mentor all'interno di una struttura molto particolare, Andrea Daronco, che è il presidente dell'Associazione Friuli Storia e Territorio. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie della possibilità. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci troviamo all'interno della caserma, ex caserma Paolino Zucchi, che è stata la sede del battaglione Alpini Cividale dal 1963 fino al 1995. Ora noi ci troviamo in quella che era la piazza d'armi. Possiamo godere di situazione veramente idilliaca. Ci troviamo appunto nel mezzo delle montagne della Valfella, all'altezza di Chiusaforte, e ho il piacere di dire che questa appunto caserma, la Paolino Zucchi, è la meglio conservata nel contesto del Friuli Venezia Giulia, e quindi è sede di due musei, un museo della guerra fredda e il nostro museo della guerra fredda e il museo della grande guerra di Chiusaforte.
0: Volevo interromperti, è una struttura enorme che vale la pena vederla veramente, perché ci dà la cifra di quella che era la militarizzazione della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto del confine orientale. Quanti alpini, quanti anche ovviamente ragazzi di Naia ospitava queste, perché possiamo parlare al plurale, queste grandi strutture?
1: Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l'Italia si è ritrovata con un confine orientale assolutamente spoglio di qualsiasi difesa, ha dovuto organizzarsi ovviamente per difenderla, quindi c'è stata una costruzione intensa di non solo caserme ma anche fortificazioni. Nello specifico la caserma Paolino Zucchi è una caserma che avrebbe potuto ospitare fino a un massimo di 1200 uomini. In realtà la capienza è stata fino all'incirca di 700-800 unità durante tutta la sua storia. Quindi possiamo rappresentarci la caserma Zucchi come un esempio di quella forte militarizzazione, di quella forte presenza militare di giovani italiani che hanno prestato il loro servizio militare di leva in tutto il nostro confine orientale d'Italia, e che è ammontato a centinaia di migliaia di giovani cittadini italiani che si sono trovati volenti o nolenti qui da noi a svolgere un servizio per un anno della loro vita.
0: Andrea Daronco, però noi siamo a Chiusaforte, alle nostre spalle, diciamo così, c'è l'abitato storico di Chiusaforte, una caserma così grande, la potremmo definire quasi una Chiusaforte 2, come se all'epoca si trovassero quasi due paesi, uno militare, e chiedo scusa per il gioco di parole, e uno civile?
1: No, non è affatto, grazie, non è affatto un gioco di parole, anzi è un dato di fatto, anzi anche un dato di fatto storico ormai, che rappresenta proprio una parentesi storica che merita di essere studiata e che viene studiata. Appunto si è creata una città militare di, appunto abbiamo detto, circa 700-800 militari, e un paese il quale all'epoca aveva più all'incirca 900 abitanti. È un paese che ha risentito positivamente della presenza di così tanti uomini, così tante persone che abitavano in questo spazio confinato, ma all'esterno di questo trovavano grazie all'ingegnosità, voglio dire l'iniziativa della popolazione, trovavano una serie di strutture di ricezione. Per esempio, guardi, per darle due numeri, all'epoca c'erano due alberghi, vari ristoranti, locali adibiti a bar, discoteca, dove ovviamente i militari in libera uscita trascorrevano il proprio tempo, e i genitori o comunque i parenti dei militari che qui prestavano servizio potevano comunque trovare alloggio. il contraccolpo si è sentito notevolmente dopo il 1995, quando la caserma è stata dismessa e il battaglione cividale è stato sciolto, e il paese di Chiusaforte si è ritrovato di colpo privo di questa possibilità economica, e quindi tutte queste attività economiche di cui dicevo prima sono state costrette a chiudere. E gioco forza, oggi il paese di Chiusaforte, il comune di Chiusaforte, ne risente fortemente, tant'è che la popolazione è scesa notevolmente.
0: È una struttura militare dismessa, dicevamo, fa un po' impressione vedere questo piazzale enorme di fronte a noi, vuoto completamente, c'è solo le nostre automobili. Perché? Perché siamo venuti qui per entrare all'interno di una palazzina, perché veramente faremo un viaggio ritroso con la memoria, entreremo in quella che è stata la guerra fredda al confine orientale, non solo nella zona di Chiusaforte, perché il ragionamento che viene fatto qui all'interno di questo museo è un ragionamento completo che offre al visitatore la possibilità di immergersi in un periodo storico molto ma molto delicato. Allora entriamo Andrea D'Aronco in una palazzina che ci riporta, però potremmo definirla così, al tempo libero della truppa?
1: Sì, certo, abbiamo avuto, grazie alla generosità dell'amministrazione del comune di Chiusaforte, abbiamo avuto la possibilità di allestire all'interno di quella che era la palazzina spaccio, ovvero all'interno della caserma vi era questa palazzina, una palazzina indipendente, che era dedicata con una propria amministrazione, era dedicata allo svago, diciamo così, o comunque al tempo libero dei soldati di truppa, dei soldati di leva. Quindi il visitatore che entra in museo troverà una sala perlinata come era di moda negli anni 70, è tutto originale, con il bancone del bar nel quale si servivano i militari di truppa, e nel quale appunto i militari di truppa, per via della non generosissima, voglio dire, paga che veniva data dal Ministero della Difesa, poteva trovare nella palazzina spaccio dei generi di conforto, delle bevande o delle, per esempio, le classiche sigarette, venivano vendute a prezzo calmierato, quindi c'era la possibilità, c'era una sorta di welfare, diciamo così, interno alla caserma stessa. E abbiamo voluto, anche d'accordo con l'amministrazione di Chiusaforte, abbiamo voluto mantenere all'interno del Museo della Guerra Fredda questo spazio, appunto lo spaccio, che riporta un momentino anche a questa caratteristica, diciamo così, anche sociale dell'epoca della leva, che è una piccola caratteristica che appunto ormai è andata scomparendo anche nell'ambiente militare del giorno d'oggi.
0: Andrea D'Aronco, noi siamo entrati ovviamente all'interno della caserma Paolino Zucchi qui a Chiusaforte, però noi siamo entrati in questa che era una struttura militare che noi vediamo ancora oggi molto ben mantenuta, si è mantenuta molto bene nel tempo, quasi tutte le strutture militari erano costruite bene, è ovvio, avevano bisogno di essere costruite bene. Però lei ha citato molto spesso l'amministrazione comunale, significa che tutta questa porzione di territorio che una volta era territorio militare è stata, come dire, concessa al comune di Chiusaforte o no?
1: Sì, per una certa lungimiranza da parte delle amministrazioni passate del comune di Chiusaforte, questa struttura è stata acquisita dal parte del comune stesso, dal demanio dello Stato, nel 2000. Successivamente la nostra associazione, l'associazione FST Friuli Storia e Territorio, l'ha acquisita nel 2013, appunto con l'obiettivo di farne il Museo della Guerra Fredda, con una sala dedicata alla storia del battaglione Alpini Cividale, che è il battaglione che ha prestato servizio qui dal 1963 fino al 1995. E quindi c'è stata la possibilità, a solamente 5 anni, diciamo 5-10 anni dalla dismissione, è stata la possibilità di compiere comunque degli interventi manutentivi che hanno permesso alle strutture e anche all'area verde, alle aree aperte praticamente della caserma, di sopravvivere.
0: Entriamo in questa prima sala. Parlavamo di Alpini, parlavamo di Battaglione Alpini Cividale. Che cosa può vedere qui il visitatore?
1: Il visitatore si trova in una sala attraverso È un percorso circolare, c'è la possibilità di ripercorrere la storia del Battaglione Alpini Cividale dal momento della sua costituzione nel 1909 attraverso la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, la campagna di Albania, la campagna di Grecia. Successivamente ci sono tutta una serie di uniformi storiche, bacheche con materiale d'epoca, reperti e via dicendo, fotografie d'epoca che ritraggono appunto gli alpini del Battaglione Cividale e descrizioni delle principali, della storia in generale del battaglione, ma anche di principali battaglie, nello specifico la battaglia per la tenuta di quota Cividale nel gennaio 1943, quando il battaglione, nel contesto della difesa dell'ansa del Don nel quale era schierato, dicevamo, il battaglione tenne questa particolare quota strategicamente molto, molto significativa per diversi giorni, fino poi alla vigilia della ritirata di Russia, che è stata praticamente un punto peculiare nella storia di tutto il battaglione. Successivamente abbiamo la possibilità di vedere appunto attraverso altre uniformi, abbiamo della pannellistica dedicata alle figure più di spicco del battaglione, tutte le medaglie d'oro, i comandanti, le fotografie con i comandanti del battaglione. Possiamo vedere la ricostruzione nel 1948 del Battaglione Alpini Cividale e il trasferimento nel 1963 dell'unità dalla sede storica, che era appunto Cividale del Friuli, nella nuova caserma, nella neocostituita caserma Zucchi, nella quale ci troviamo noi oggi, qui a Chiusaforte. E poi possiamo appunto spaziare attraverso i momenti più recenti appunto della storia di questa unità, la Guerra Fredda, ma non solo, il terremoto del 1966 che ha particolarmente colpito il battaglione e il paese di Chiusaforte, successivamente l'intervento in Irpinia, terremoto in Irpinia nell'80 e 81, e poi ancora l'operazione Vespri Siciliani, l'impiego in Mozambico e infine lo scioglimento dell'unità nel novembre del 1995.
0: Andrea D'Aronco, io vedo tantissime divise, tantissimi cimeli che parlano della storia del Battaglione Cividale. Al piano di sopra, quando saliremo, vedremo altri cimeli, altre divise. Da dove proviene tutto questo materiale così prezioso per trovare posto qui al Museo della Guerra Fredda a Chiusaforte?
1: Sì, grazie. Fortunatamente possiamo contare sulla generosità di numerosi soci, i quali hanno concesso in comodato d'uso gratuito oggetti delle loro collezioni, oppure altri singoli privati che hanno voluto credere in noi e quindi farci delle donazioni di particolari oggetti che riportano appunto la memoria del Battaglione Cividale.
0: Quindi la memoria che, come dire, prosegue nella storia anche futura attraverso questo museo.
1: Sì, c'è una raccolta del testimone in pratica da parte nostra. C'è una raccolta del testimone perché oggettivamente, essendo la vita operativa del reparto troncata in una data specifica, anche chi ha vissuto la storia del battaglione o chi ha avuto familiari che hanno prestato servizio nel battaglione, ce ne sono diversi che sono nostri soci, anch'io posso vantare parenti nei decenni addietro, voglio dire, che hanno prestato servizio in questo battaglione. Chiunque è depositario di memorie relative a questa unità trova in noi un museo appunto, che ha preso in carico il testimone e si fa carico di portarlo avanti appunto.
0: Certamente, allora lasciamo questa sala dedicata al Battaglione Cividale, ritorniamo in quello che era lo spaccio, cioè il bar della truppa, e saliamo al primo piano, diciamo questa scala, sempre le perline in legno, sentite, che ci accompagnano e che ci fanno riandare con la memoria alla caserma degli anni 80, dei primi anni 90 fino al 1995. È perfettamente mantenuta, sembra che le truppe alpine siano andate via ieri. È evidente che i soci dell'associazione Friuli Storia e Territorio la mantengono in maniera esemplare, questo è logico. Però anche il materiale che era stato utilizzato all'epoca era del materiale veramente, come dire, buono, perché si è mantenuto nel corso del tempo. Corridoio, un corridoio alla nostra sinistra, una sala alla nostra sinistra. Qui veramente parliamo di guerra fredda. Parliamo di guerra fredda, ma soprattutto parliamo della zona, potremmo definirla così, della zona A, della zona B, insomma del confine orientale del nostro paese.
1: Sì, qui ci troviamo al primo piano e nel primo piano abbiamo voluto proprio staccare idealmente anche con quella che è la storia di questa caserma nello specifico e allargare la nostra veduta in quella che è invece la guerra fredda tout court, ovvero la sua declinazione lungo il confine orientale d'Italia e poi anche per quanto riguarda tutta la zona europea. Ci troviamo ora nella sala dedicata alla storia, che ci tocca da vicino, alla storia della zona A, della zona B, la zona del governo militare alleato della Venezia Giulia, ma non solo, anche il governo militare alleato della provincia di Udine, in quanto anche la provincia di Udine è rimasta sotto governo militare alleato fino al 1947, e successivamente a questa data la costituzione del territorio libero di Trieste. E quindi noi descriviamo anche quello che è avvenuto in questa zona attraverso degli oggetti. Possiamo vedere appunto i classici cimeli relativi alla polizia civile, oppure relativi a tutta l'amministrazione civile del territorio libero di Trieste. Ce ne sono diversi, come possiamo vedere qua, degli esempi molto quotidiani: i pacchetti di sigarette di Ana con il bollo del monopolio del territorio libero di Trieste, per esempio le scatole di alimenti del piano Marshall con stilizzata il simbolo appunto degli aiuti americani destinati proprio al territorio libero di Trieste, in maniera da far toccare con mano e visivamente al visitatore che non è a conoscenza quella che è stata una realtà concreta per molti abitanti del territorio libero, che ormai iniziano ad avere una certa età.
0: Senta, ci sono tante divise anche qui all'interno. È uno spaccato questo del governo militare alleato, è uno spaccato dell'epoca.
1: Sì, allora ci sono un sacco di divise, in quanto il contesto del territorio libero di Trieste era un contesto fortemente militarizzato. Non vogliamo però limitarci esclusivamente alla descrizione di quello che era la questione militare. La questione militare era una questione fondamentale, perché si trattava assolutamente di tutelare quello che era uno Stato formalmente indipendente sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma che si ritrovava fra due entità statali, la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia da un'altra parte, che avevano delle mire nei confronti del territorio libero di Trieste non indifferenti. Solo fra parentesi possiamo citare la cosiddetta esigenza T del 1953, quando l'esercito jugoslavo e di conseguenza poi l'esercito italiano si mobilitarono per un possibile confronto armato fra i due stati. Ma dicevo, ci sono un sacco di uniformi, anche queste donate o concesse in modo gratuito da nostri sostenitori, nostri soci, ma quello a cui teniamo è non essere solamente un museo di uniformi militari, non essere esclusivamente un campionario di giacche grigio-verdi, per quanto appunto la mia descrizione non voglia essere assolutamente negativa, però c'è la necessità anche di comprendere quella che era la società dell'epoca, che è stata fortemente condizionata dalle questioni internazionali che l'hanno coinvolta. Quindi è per questo che è necessario capire, per esempio, la quotidianità attraverso gli oggetti di cui dicevo prima, gli aiuti americani, la vita nel territorio libero di Trieste amministrata dagli alleati. E questo è tutto importante e merita di essere condiviso affinché la memoria di queste cose non vengano perse.
0: Sono assolutamente d'accordo, anche perché la militarizzazione, l'essere stato, come dire, l'ombelico, fra virgolette, della politica diplomatica tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50, aveva anche modificato il modo di essere, il modo di vivere di quella popolazione. Io mi riferisco soprattutto alla zona A del territorio libero di Trieste, e di conseguenza sì, le divise, ma correttamente questo museo non parla soltanto di guerra fredda, ma anche di società che gioco forza ha dovuto convivere proprio con la guerra fredda. C'è un aspetto interessante che lei prima ha citato a volo d'uccello, perché noi quando parliamo di guerra fredda, quando parliamo di trattato di pace, eccetera, eccetera, ci riferiamo esclusivamente, o quasi sempre, almeno ai nostri microfoni, alla nostra zona, l'Istria, Fiume, Dalmazia e soprattutto la zona A e la zona B. Ci dimentichiamo che il governo militare alleato non c'era soltanto a Pola fino al 47 e a Trieste, ma anche in Friuli.
1: Assolutamente. Dalla liberazione nell'estate, in realtà diciamo, io parlo di estate 1945, in quanto quello è il periodo nel quale tutte le province del nord Italia vengono restituite all'amministrazione di quello che all'epoca era il Regno d'Italia, ma la provincia di Udine, per quanto riguarda l'odierna provincia di Udine, quindi tutti i territori a oriente del Tagliamento, erano amministrati da quello che era il governo militare alleato della provincia di Udine, con a capo un ufficiale inglese. Nello specifico ci troviamo di fronte ad una bacheca che raccoglie due o tre cimeli abbastanza singolari. Si tratta di una pergamena e un simpatico porta sigarette d'argento, nei quali possiamo vedere riprodotto il castello di Gemona del Friuli, e possiamo leggere una dedica da parte della municipalità, da parte dell'amministrazione comunale del comune di Gemona del Friuli, ad un certo capitano Blackstock. Questo capitano Blackstock era il Civil Administration Officer, quindi l'ufficiale addetto all'amministrazione civile per il mandamento di Gemona. E questa figura, questo capitano, anonimo ovviamente, non ritroveremo il suo nome nei libri di storia, era la rappresentazione più tangibile di quella che era l'amministrazione, la sorveglianza, diciamo così, la sovrintendenza militare alleata nell'amministrazione civile anche della provincia di Udine. Questo ufficiale era addetto al controllo di tutto quello che avveniva nei comuni che facevano parte del mandamento di Gemona del Friuli, e nel settembre, viste le sue particolari evidentemente viste le sue particolari qualità, il suo evidentemente buon lavoro svolto in quel di Gemona, nel settembre del 1947 la comunità di Gemona ritenne di dovergli fare dono di questi due oggetti a simboleggiare appunto la gratitudine della comunità di Gemona, e questi sono stati fortunosamente recuperati in quel di Londra, e li abbiamo riportati qui in regione e adesso sono a disposizione del pubblico ancora una volta per far toccare un momentino con mano tutte, al visitatore ignaro, tutte quelle pieghe della storia che ritroviamo in maniera un po' fortunosa, ma che hanno costituito, hanno caratterizzato la vita dei nostri nonni.
0: Andrea Doronco, varchiamo il confine? Andiamo, sì, certo, a conoscere, fra virgolette, il nemico, chi si trovava dall'altra parte, chi si trovava al di là della cortina di ferro, perché questa è una sala che ci parla veramente di guerra fredda, ma vista dall'altra parte.
1: Esatto, abbiamo fatto un salto fisico di un paio di metri, ci troviamo in un'altra sala, abbiamo voluto idealmente contrapporre alcune ancora uniformi, ma che verranno in futuro contestualizzate con anche oggettistica civile, perché stiamo parlando non solo di contrapposizione fra eserciti, ma stiamo parlando anche di contrapposizioni di società, contrapposizioni di idee, contrapposizioni di economie diverse, idee diverse, vita radicalmente diversa da una parte e dall'altra della famosa cortina di ferro che da Stettino correva giù fino a Trieste nell'Adriatico. E quindi abbiamo una serie di uniformi che idealmente ognuna ci riporta ad uno stato di quello che era il patto di Varsavia, costituito nel 1955, dall'altra invece altre uniformi che ci riportano alla NATO, organizzazione di militare ancora attuale, ma vorrei dedicare, se possibile,
0: sì. vediamo questo in maniera ovviamente virtuale.
1: In maniera virtuale ve la posso descrivere. Qua abbiamo un fantaccino ungherese, e a fianco il visitatore potrà trovare un particolare pannello
0: originale
1: assolutamente, che abbiamo recuperato. Questo invece abbiamo recuperato a Budapest, un pannello, dicevo, che in lingua ungherese illustra tutte le uniformi degli anni 70, i distintivi di grado e quant'altro dell'esercito italiano, perché nel caso la guerra fredda fosse diventata calda, nelle concezioni ovviamente del patto di Varsavia, sia che appunto la guerra fosse scoppiata, la cosiddetta terza guerra mondiale fosse scoppiata per un motivo o per l'altro è indifferente, ma le intenzioni sarebbero state quelle che le truppe sovietiche presenti in Ungheria e le truppe ungheresi appunto avrebbero avuto il compito di invadere l'Italia o attraverso la Slovenia e Jugoslavia, la Slovenia jugoslava o l'Austria neutrale, ma insomma avrebbero dovuto arrivare in Italia. E quindi qui abbiamo un ausilio didattico che era molto verosimilmente presente in una caserma dell'esercito popolare ungherese, che descriveva ai fantaccini, ai sottufficiali ungheresi quello che sarebbe stato il nemico praticamente. Ovvero possiamo vedere uniformi degli alpini, uniformi dei bersaglieri, uniformi dei carristi, con tutti i vari gradi e gli scudetti delle varie divisioni, la Centauro, l'Ariete, la Cremona, la Legnano, e poi tutte le varie divisioni, scusate, le varie brigate alpine, la Taurinense, la Iulia, Orobica, Cadore e Tridentina. E quindi anche questo ci permette di toccare con mano, le forze armate italiane e le altre forze armate dei paesi della NATO avevano i loro ausili didattici, avevano i loro manuali con la rappresentazione dei veicoli e delle uniformi del probabile nemico, quindi di quello che all'epoca si chiamava Partito Arancione, nel senso, quindi sovietici, ungheresi e quant'altro. Ma qui è possibile vedere come venivamo visti noi dal nostro probabile avversario. Poi per fortuna questa avversità non si è mai concretizzata, fortunatamente.
0: È diventata materiale di museo.
1: Materiale di studio e materiale di museo, fortunatamente. Sì, fortunatamente. E di questo ne siamo tutti molto felici, devo dire, se mi permette.
0: Certamente. Che cosa possiamo far vedere ancora in questa stanza?
1: Ma possiamo far vedere per esempio la contrapposizione fra est e ovest. Qui abbiamo la più classica, abbiamo messo a fianco appunto due militari della Germania Est e della Germania Ovest sotto alle rispettive bandiere, quindi il tricolore tedesco con l'aquila e il tricolore tedesco invece nero rosso oro con il martello e il compasso, sotto il quale troviamo un militare tedesco orientale delle famigerate Grenztruppen, quindi le truppe di frontiera che erano preposte alla vigilanza del muro di Berlino e di tutti i confini con i paesi socialisti, quindi anche la Repubblica Ceca, e dall'altra parte invece un uniforme di un militare della Repubblica Federale di Germania, la quale appunto entrò nel 1900, la Repubblica Federale di Germania entrò nella NATO nel 1955, cosa che fece la pesante militarizzazione della Repubblica Federale Tedesca, scatenò poi le ire dei governi socialisti del polo socialista con la costituzione poi del patto di Varsavia.
0: C'è tantissimo materiale da vedere, non solo militare, come dicevamo prima, perché è uno spaccato anche della società che ha convissuto con la guerra fredda qui all'interno dell'ex caserma Paolino Zucchi a Chiusaforte, dove ci troviamo per questa registrazione all'interno di questa struttura enorme. Noi ci troviamo all'interno di quella che era la palazzina, come dicevo prima, spaccio. Siamo saliti al primo piano insieme ad Andrea D'Aronco, che è il presidente dell'Associazione Friuli Storia e Territorio. Stiamo facendo una visita guidata, ma non racconteremo tutto, perché ad esempio qui alla mia sinistra c'è una stanza importante che ci riporta a quella che è stata l'indipendenza della Slovenia nei confronti della Jugoslavia. Anche questo è un aspetto della guerra fredda, ormai del termine quasi della guerra fredda, ma anche, se voluto, all'interno di questo museo ricordare questo passaggio importante, e che peraltro ci ha visti a pochi passi sentire, udire i colpi sparati dai carri armati. Proseguendo invece ancora, entriamo in un mondo che è completamente diverso. Entriamo in una camerata, perché noi dicevamo prima ci troviamo all'interno di una caserma, e per chi non ha fatto la naia, o per chi l'ha fatta invece come me ad esempio nella marina militare, ero a bordo di una nave, questa stanza racconta molto, dice molto di come i miei coetanei all'epoca vivevano all'interno magari proprio di questa caserma.
1: Esattamente, abbiamo voluto, questa era la palazzina spaccio, quindi devo confessare che in realtà in questa palazzina camerate non ce n'erano, posti letto non ce n'erano. Tuttavia le palazzine, le cosiddette palazzine delle compagnie, dove c'erano le compagnie fucilieri e la compagnia mortai pesanti, la compagnia comando e servizi, che sono tutte affacciate sulla stessa piazza d'armi nella quale si affaccia anche la palazzina spaccio. Dicevo, in queste palazzine erano presenti le cosiddette camerate, ma essendo queste palazzine non visitabili per ovvi motivi, abbiamo voluto ricreare in una sala, utilizzando gli stessi allestimenti, quindi gli stessi letti a castello, gli stessi materassi, le stesse reti e lo stesso materiale di casermaggio, le famose coperte. Chi ha fatto il militare saprà quanto erano, si ricorderà di quanto erano pungenti, oppure quanto erano, non so, poco, così raccontano, voglio dire, quanto erano poco isolanti, voglio dire, dal freddo della notte. E quindi abbiamo voluto ricostruire dei castelli, abbiamo voluto costruire una camera, e portando appunto tutti gli armadietti, rifacendo il famoso cubo, perché è oggetto croce, di ogni militare che ha svolto il servizio di leva. E abbiamo voluto appunto, attraverso anche delle esperienze, come si dice all'estero, touch and try, tocca e prova, abbiamo voluto aprire un armadietto e riempirlo con tutte le varie dotazioni che venivano date: kit di cucito, lucido da scarpe, gli scarponi, le scarpe basse, quelle da libera uscita, e successivamente anche tutta un'esposizione di quello che veniva dato alla recluta non appena si presentava al carro, comunque non appena arrivava in caserma. Quindi tutti gli spazzolini da denti marcati Forze Armate, i famigerati rasoi di plastica a lama singola dati dalle Forze Armate, taglientissimi, voglio dire, e molto poco delicati nei confronti della pelle del malcapitato, diciamo. E quindi queste, che sono tutti oggetti molto familiari a chi ha svolto il servizio di leva, non lo sono invece, non lo sono per i visitatori che non li hanno mai visti, per i visitatori che non hanno mai dovuto utilizzarli. E sono cose che sono aliene, diremo, anche sono strane anche probabilmente a chi fa il militare al giorno d'oggi. E quindi abbiamo voluto ricostruire questo spazio, questa camerata, per far rivivere appunto quella che era uno spaccato di società della naia, perché oggettivamente la naia era anche questo, una società chiusa, se vogliamo, perché bene o male era delimitata da degli, degli spazi fisici, una caserma, un muro di cinta e quant'altro, una sua gerarchia, e quindi chi vi entrava, volente o nolente, doveva sottostare a questa gerarchia e doveva abitare in determinati luoghi. Noi abbiamo voluto ricostruirli a favore dei visitatori, appunto, non tanto con l'idea, non con l'idea in particolare di glorificare alcunché, ma più che altro quella di mantenere, come dicevamo prima, di portare avanti un testimone storico. Una storia di 40 anni, 50 anni del nostro paese che è giusto che venga studiata e tramandata.
0: E allora lasciamo questo spaccato di vita militare della Naja e ci trasferiamo invece in un luogo che è stato totalmente ricostruito, e cioè quello dei cosiddetti bunker della Guerra Fredda. I nostri microfoni si sono aperti molto spesso all'interno di queste strutture, alcuni erano nuovi, altri recuperati dal Vallo Alpino del Littorio, non rifaremo qui la storia. Qui c'è stata, Andrea D'Aronco, una ricostruzione veramente filologica di uno spaccato, ovviamente, di un bunker della Guerra Fredda.
1: Abbiamo pensato che, come giustamente lei ha introdotto adesso, la nostra regione è piena di opere, di cosiddetti bunker, tuttavia non tutti, anzi quasi nessuno, è facilmente raggiungibile. Quindi abbiamo voluto, a pro di tutti i visitatori, ricrearne uno nelle sue fattezze principali in una sala dedicata appunto alle truppe d'arresto. Ed è particolare questo tipo di realizzazione, perché sono particolarmente orgoglioso, in quanto è apprezzata molto dai visitatori, dai nostri visitatori. Noi in questo tipo di museo, il nostro Museo della Guerra Fredda, abbiamo principalmente due tipi di visitatori. Abbiamo chi ha fatto il militare in questa caserma, ovviamente, ma le faccio un esempio. Abbiamo avuto recentemente il bellissimo raduno triveneto degli alpini di Gemona. Beh, noi abbiamo avuto moltissimi visitatori alpini in questo caso, che hanno fatto il militare in altre caserme, ma sono venuti proprio qui a Chiusaforte per mostrare ai propri familiari, ai propri nipoti, figli e nipoti, per far vedere com'era una caserma. E in quanto, appunto, ripetiamo, questa è una delle migliori caserme, probabilmente la miglior caserma conservata in Friuli Venezia Giulia. E tramite questo tipo di ricostruzioni, in questo ambiente creato artificialmente, ma che ricrea appunto gli interni di una fortificazione, di una cosiddetta opera, di una fortificazione permanente, riscontriamo molto successo nei visitatori non addentro, i quali non sono addentro alla cosiddetta storia militare, oppure non sono familiari con la Naja e tutto il resto. Ed è possibile qui per loro raccogliere e sperimentare tutto quello che i militari che facevano la Naja in questa caserma o in caserme similari o che prestavano servizio nelle opere, tutto quello che questi militari provavano e vivevano durante le varie esercitazioni.
0: Posso dire che la ricostruzione è una ricostruzione filologica, sembra veramente. Gli ascoltatori sanno quante ne abbiamo, fra virgolette, virtualmente visitate in Friuli Venezia Giulia, ma non solo, anche a San Michele al Tagliamento in Veneto, ed è una ricostruzione filologica perfetta. È una PM, una postazione mitragliatrici, c'è una mitragliatrice qui all'interno che ci fa riandare con la memoria proprio alla presenza massiccia di queste opere che difendevano il territorio italiano. È un bunker che corrisponde perfettamente a quelli reali che magari sono stati, e per fortuna, da altre associazioni musealizzati e che è possibile ovviamente vedere. Noi siamo quasi arrivati al termine di questa visita. Ci sono anche altre stanze che io invito i nostri ascoltatori a visitare senza l'ausilio ovviamente di questa trasmissione, ma grazie alla facondia di Andrea D'Aronco, che ricordo è presidente dell'Associazione Friuli Storia e Territorio. Però possiamo anche dire che virtualmente questa nostra trasmissione potrebbe continuare anche attraverso la rete e lì trovare ulteriori informazioni.
1: Assolutamente, invito tutti gli ascoltatori a visitare il nostro sito www.museoguerrafredda.com, dove troveranno tutte le informazioni sulle nostre attività, nonché giorni di apertura, orari di apertura e i nostri contatti.
0: E allora, congratulazioni e complimenti all'Associazione Friuli Storia e Territorio per aver ridato vita a una porzione della caserma Paolino Zucchi anche qui a Chiusaforte dove ci troviamo, perché in maniera veramente intelligente, scevra da interpretazioni politiche, scevra da qualsiasi interpretazione di carattere ideologico, sono riusciti veramente a farci riandare con la memoria alla Guerra Fredda. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla terra il nostro seme. A ucciderci ogni notte con rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio,

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti per una nuova puntata di Mero d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. Ci concediamo una piccola pausa dai vari premi e targhe Tenco 2025 perché, insomma, doverosamente concediamo due spazi, la prima parte e la seconda parte, a delle artiste che ci hanno lasciati. Inutile dire per l'ennesima volta, come faccio sempre, che insomma comunque se ne va il corpo fisico, ma le loro opere restano, quindi in qualche modo si consegnano all'eternità, all'immortalità per certi versi. Quindi una prima parte che doverosamente dedichiamo a una grande, grande signora della canzone italiana, Ornella Vanoni. L'abbiamo già fatto con un repertorio un po' particolare in tema con la trasmissione, l'abbiamo fatto già con Parapapà, dove abbiamo visto brani più, come dire, contaminati. Noi a Ornella Vanoni abbiamo dedicato già un ampio spazio, una bella retrospettiva, in occasione dei suoi 90 anni, che cascavano bene, cioè proprio con la puntata di Mero d'Italia. Allora, io ho scelto di presentarvi adesso magari qualche versione, qualche canzone che abbiamo proposto in quell'occasione, non potevamo non riproporla per ricordare appunto la grande Ornella, però in versioni diverse, che sono poi quelle che lei amava di più, tant'è vero che poi ha dedicato proprio ben 4 volumi intitolati Oggi le canto così, che quindi già il titolo ci fa capire come lei fosse, come dire, particolarmente più legata affettivamente sicuramente alle prime versioni, ma dal punto di vista artistico ovviamente alle ultime. Andiamo per ordine. Quindi, dopo le canzoni della Mala, lo stile di Ornella Vanoni si precisa sempre di più, le interpretazioni caratterizzate da una particolare timbrica vocale, una certa gestualità, suscitarono l'interesse del pubblico e della critica, pur incontrando inizialmente qualche opposizione da parte della censura e di ambienti più conservatori, ma quello, insomma, l'abbiamo visto in svariate occasioni, ahimè. Terminato, insomma, il rapporto professionale con Giorgio Strehler per quanto riguarda le canzoni della Mala, in un primo tempo spacciate per materiale storico ritrovato qua e là, in realtà poi erano brani composti proprio da Strehler ed altri che si adattavano proprio al primo stile, ecco, di Ornella Vanoni, che si allontanò dal piccolo teatro di Milano per intraprendere un percorso artistico autonomo. Siamo nel 1960, quando io nacqui, alla Dischi Ricordi Ornella incontra Gino Paoli, col quale intraprende un'intensa storia d'amore, nonché una florida collaborazione artistica che le permette di cimentarsi con un repertorio a lei più congeniale. Paoli le scrive infatti una prima canzone d'amore dal titolo Me in tutto il mondo e successivamente le dedica, colpito dalle sue grandi mani, un vero e proprio ritratto musicale, la celeberrima Senza fine. Quindi mi sembrava, insomma, giusto incominciare questo tributo, questo omaggio a Ornella proprio con questa canzone, che però noi abbiamo ascoltato, appunto vi ho detto all'inizio che avrei scelto delle versioni, come dire, alternative. Io ho scelto questa versione molto molto bella, non fosse altro che per il fatto che sono due grandi della canzone italiana che si confrontano con un altro grande e con una grandissima canzone come Senza fine. Abbiamo ascoltato le voci appunto di Ornella Vanoni e di Lucio Dalla. Nel 1963 Ornella sostituisce Lea Massari nel ruolo di Rosetta in Rugantino, stiamo citando un po' le cose principali che le ha fatto, sono più di 60 anni di carriera, quindi Rugantino era la celebre commedia musicale di Garinè e Giovannini che nel febbraio poi del 64 porterà Ornella Vanoni sulle scene addirittura di Broadway, e avvalendosi degli arrangiamenti della direzione musicale di Hiller Pattacini continua a incidere dei brani di Gino Paoli, poi di Luigi Tenco, insomma i cantautori autori dell'epoca, a cui dedicherà poi degli album. Nel frattempo c'è da dire che Senza fine diviene un successo internazionale, diventando anche parte della colonna sonora del film Il volo della Fenice, un bellissimo film di Robert Aldrich. Seguono poi una serie di partecipazioni al Festival di Sanremo del 65 con Abbracciami forte, con la quale si classifica al secondo posto, nel 66 con Io ti darò di più, che diviene il suo più notevole successo commerciale degli anni 60, nonostante lei non ami affatto il brano. Poi nel 67, col brano che ascolteremo tra poco, La musica è finita, di Nisa, Franco Califano e Umberto Bindi, quindi tutte firme sicuramente prestigiose. Poi nel 68 con Casa Bianca, scritta da Don Bachi, anche in questo caso raggiunse la seconda posizione in coppia con Marisa Sannia. Ma si diceva La musica è finita,
che appunto ha partecipato al festival in abbinamento con Mario Guarnera. C'è da dire che vi dicevo che le parole sono di Califano Nisa, la musica di Umberto Bindi e l'arrangiamento di Gianfranco Intra, quindi anche in questo caso Intra era un noto musicista, compositore a suo agio con la musica jazz, e lo era anche Ornella Vanoni, quindi sicuramente una coppiata fantastica. Quindi anche in questo caso io ho scelto una versione alternativa, infatti è estratta dal primo volume dei quattro che, a cui accennavo prima, che Ornella fece, Oggi le canto così. Il primo volume uscì nel 1979 e appunto c'era questo brano rifatto, La musica è finita, ma in una pregevolissima versione. Ornella Vanoni.

Andiamo un pochettino avanti nel tempo. Continuiamo ancora a parlare di alcune tappe salienti della carriera appunto di Ornella Vanoni. Andiamo al 1970, partecipa ancora una volta a Sanremo con il brano Eternità in coppia con i Camaleonti, scritta da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro, che si classificherà alla quarta posizione. Sarà però col singolo successivo, la notissima L'Appuntamento, forse uno dei suoi brani più celebri, scritta da Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Bruno Lauzi, che la cantante con questa canzone ottiene il suo maggiore successo commerciale, rimanendo in classifica per molti mesi e vendendo 600.000 copie, un buonissimo numero per l'epoca, affermandosi definitivamente nel panorama musicale italiano e riuscendo a conquistare un po' tutto il pubblico. Il brano viene inserito poi anche nella colonna sonora del film Tony Arzenta, diretto da Duccio Tessari, ed è scelto come sigla musicale del programma radiofonico Gran Varietà. A coronare il successo del brano sarà poi la vittoria della Gondola d'Oro nell'edizione della Mostra Internazionale di Musica Leggera del 1970. Vi dicevo appunto di questo brano, L'Appuntamento, è la versione italiana del pezzo brasiliano del 1969, Sentagio à Beira do Caminho, a sua volta ispirato da Honey I Miss You di Bobby Russell e cantata da Bobby Goldsboro nel 68, già interpretato da Mina nel 70 per l'album Mina Canta o Brasil. La versione appunto con testo in lingua italiana è opera di Bruno Lauzi, noi ce l'ascoltiamo da Ornella Vanoni, anche in questo caso però in una versione diversa, come tutte quelle che state ascoltando e che ascolteremo, e questa è cantata in coppia con Carmen Consoli, quindi L'Appuntamento.

0: Rimaniamo all'incirca in quel periodo, esattamente 1971, con un'altra bellissima canzone, una delle mie preferite, se a qualcuno può interessare il mio commento. Si tratta di Domani è un altro giorno. È una canzone che poi, anche in questo caso, una cover di una canzone inglese, The Wonders You Perform, scritta da Jerry Chestnut, interpretata da Tammy Wynette. La versione originale era in realtà in stile gospel e parlava dei miracoli di Gesù, di come possa sostenere chi attraversa momenti difficili. Giorgio Calabrese adattò il testo in italiano, trasformando il brano in una riflessione più universale sulla speranza, sul superamento delle difficoltà, mantenendo però un tono emotivo intenso, diciamo. Il testo, appunto, parla di malinconia, riflessione e speranza. La protagonista attraversa una giornata, diciamo, particolarmente triste, in cui i ricordi della felicità passata si mescolano con la consapevolezza di delusioni e fallimenti. Fa un bilancio della propria vita, riconoscendo che molte esperienze non hanno portato i risultati sperati e che certi sforzi sono stati inutili, ma nonostante tutto mantiene una piccola speranza. Infatti, il ripetersi della frase "domani un altro giorno si vedrà" sottolinea proprio questo atteggiamento di resistenza emotiva anche di fronte alla tristezza e alla perdita. C'è ancora comunque un desiderio di futuro e di possibilità. Quindi, con questa melodia dolce, avvolgente, cambi di tonalità e poi appunto questa interpretazione stupenda di Ornella Vanoni, anche in questo caso l'abbiamo colta in una versione alternativa, diciamo diversa, in coppia con un altro grande della canzone italiana che risponde al nome di Claudio Baglioni, insieme quindi per Domani è un altro giorno.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera lascia più, la fede troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me, provo

E chiudiamo questa prima parte, quindi questo omaggio alla grande Ornella Vanoni, con un brano particolarmente da atmosfera e infatti un brano anche molto jazzato. Questa Nel cielo dei Bars e naturalmente l'interpretazione di Ornella Vanoni.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

tutto alla creme, un cocktail di champagne e di gin, gin, gin. Avanti prego a tout le monde, mesdames, messieurs et mademoiselles et garçons.

Seconda parte di Melodi Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e dopo la grande Ornella Vanoni, altre due artiste ci hanno lasciato. Perché dedichiamo questo spazio a due artiste? Beh, perché erano due gemelle, avrete capito, stiamo parlando delle gemelle Kessler, Alice ed Ellen Kessler, cantanti, attrici, artiste di fama internazionale. Anche loro hanno raggiunto insomma un'età vicina a quella della Vanoni. La Vanoni se n'è andata a 91 anni, loro a 89. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild e dall'agenzia di stampa tedesca DPA, sono morte appunto insieme a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. Secondo quanto riportato dal Bild, la polizia criminale sarebbe stata informata che appunto le gemelle avevano optato per il suicidio assistito. Verso mezzogiorno un'auto della polizia si è recata presso la proprietà delle gemelle, famosa in Germania per il Perry Como Show, il Rolf Harris Show, e gli agenti dell'unità specialistica K12 hanno potuto solo confermare la morte delle sorelle durante un primo esame dei corpi ed escludere quindi la responsabilità di terzi, ovvero un omicidio. C'è da dire che in Germania la morte assistita è consentita però a determinate condizioni, cioè che la persona deve, fra le altre cose, agire responsabilmente di propria spontanea volontà. Deve essere ovviamente maggiorenne e avere la capacità giuridica. Chi assiste al defunto però non può eseguire personalmente l'atto letale, ciò costituirebbe eutanasia attiva che invece è vietata. C'è da dire che le gemelle da tempo avevano scelto di ricorrere al suicidio assistito, quindi hanno deciso loro stesse la data della loro morte. Abbiamo incominciato con un brano forse non così noto come altri che adesso ascolteremo, ma ovviamente chi ha vissuto quel periodo si ricorda anche di questa. Mi sembrava giusto incominciare con Paul e Champagne, anche se forse l'ora non è proprio perfettamente quella, però insomma vabbè, ci può stare. Facciamo quindi anche un pochettino di storia, andiamo al tra il 1955, ecco, le cogliamo lì, e il 60, quando si esibiscono al Lido di Parigi come componenti delle Bluebell Girls, il corpo di ballo fondato da Margaret Kelly. Nel 59 rappresentarono la Germania Ovest all'Eurovision Song Contest, classificandosi all'ottavo posto, e nello stesso periodo presero parte poi a diversi film, in prevalenza commedie musicali tedesche, che per la maggior parte rimaste inedite in Italia. Parteciparono alla trasmissione televisiva, quindi qui arriviamo in Italia, Giardino d'inverno, in onda dal 21 gennaio del 1961 con la regia di Antonello Falqui, la direzione musicale di Gorni Kramer e le coreografie di Don Lurio, tutti nomi prestigiosi nella storia appunto del varietà di musica, balletti e quant'altro italiani. Durante il programma le gemelle presentarono appunto i brani Pollo Champagne e Concertino, quest'ultimo era una cover di un brano inciso dal Quartetto Cetra nel 1959, quindi mi sembrava giusto incominciare proprio con questo Pollo e Champagne. È stato proprio il primo 45 giri delle gemelle Kessler del 61. Ma andiamo adesso, ecco, entriamo già nel vivo dei loro grandi successi, che anche chi non ha vissuto quel periodo forse l'avrà sentita, non fosse altro che per questo suono onomatopeico Dada Umpa. E infatti il successo ottenuto in questa trasmissione, vi citavo prima, Giardino d'inverno, ha portato la Rai a inserire nel cast del varietà Studio 1 appunto le Kessler, dove interpretarono la sigla di apertura, che era proprio questa Dada Umpa, che uscì naturalmente anche questo in 45 giri. La copertina era molto bella perché raffigurava le due gemelle in costume in un paesaggio montano appoggiate a un albero su una gamba sola, e fra l'altro utilizzava la stessa foto del 45 giri precedente, quella appunto di Paul e Champagne. Questa canzone Dada Umpa, entrata con il tempo a far parte dell'immaginario collettivo, colpì in maniera particolare i telespettatori della televisione nazional popolare italiana degli anni 60, in virtù certo della sua orecchiabilità e ovviamente anche del balletto, della danza, ecco, eseguita dalle artiste tedesche insieme ai ragazzi gemelli, anche loro Black Barnes. Come spiega l'enciclopedia della televisione curata da Aldo Grasso, le lunghissime gambe delle Kessler, all'epoca 25enni, reduci dai fasti del Lido di Parigi, ve lo citavo prima, rischiarono di provocare uno scandalo, tanto da essere opportunamente nascoste da pesanti calze di lana scura. I tempi erano quelli. Insomma, questa canzone funzionò come trampolino di lancio per le Kessler, le quali, forti di una certa notorietà proprio per la partecipazione a Giardino d'inverno, da allora consolidarono appunto questa popolarità. Direi a questo punto di ascoltarci questa celeberrima, iconica, direi, Dada Umpa. Loro sono appunto le gemelle Kessler.

A partire da quel periodo, quindi, la carriera delle gemelle Kessler si sviluppò su più fronti: spettacoli leggeri teatrali, programmi televisivi, me li ricordo tutti, fra l'altro, cinema e teatro impegnato. Nel cinema apparvero principalmente in ruoli secondari e dei cameo, insomma, tra cui Il giovedì del 63, diretto da Dino Risi, I complessi del 65, accanto ad Alberto Sordi. Nel teatro impegnato si esibirono in opere di Bertolt Brecht. Negli Stati Uniti ottennero una visibilità più limitata, pur partecipando comunque nel 63 come danzatrici al film Sodoma e Gomorra. Nello stesso anno la rivista Life dedicò loro una copertina. Nel 64 parteciparono alla trasmissione Biblioteca di Studio 1, sempre di Antonello Falqui, insieme al quartetto Cetra, e nella puntata dedicata all'Odissea, indovinate quale parte interpretarono? Beh, ovviamente quella delle sirene. E sono anche nell'edizione del 65 di Studio 1, cantando la sigla, altro grande successo, La notte è piccola. E infatti anche questa è destinata poi a diventare una delle loro canzoni più celebri. E anche questa ovviamente uscì su un 45 giri. Fra l'altro è il primo disco che le Kessler hanno pubblicato dopo un cambio di etichetta discografica. Dicevo appunto, una delle più celebri canzoni lanciate dalle gemelle Kessler. La notte è piccola, scritta da Castellano e Pipolo per il testo e dal maestro Bruno Canfora per la musica, sempre quindi firme prestigiose. Direi a questo punto di ascoltarcela. La notte piccola, le gemelle Kessler. La

Ed io direi a questo punto di ascoltarci per una volta tanto anche il famoso il lato B di questo 45 giri, perché anche questa è una canzone che divenne famosa. Ancora oggi viene richiesta in serate danzanti, sagre, ballo, intrattenimento, col nome però Il ballo del pinguino. In realtà il vero titolo era Lasciati baciare con Let Kiss, originariamente una canzone del musicista finlandese Erik Lindström col titolo Let Kajenka, con un testo poi di Vito Pallavicini che tenta di lanciare appunto un nuovo ballo, appunto il Let Kiss, una parola, avrete capito, di derivazione inglese che significa proprio lasciati baciare. La musica ha un ritmo che ricorda una marcia, con una melodia che ricorda anche appunto certe atmosfere russe, mentre l'arrangiamento si basa sui fiati e sui piatti. La canzone viene più volte utilizzata anche nel film Io la conoscevo bene del 65, e poi ci fu anche una bellissima versione nel 66 del gruppo beat dei Giganti, e anche loro ne pubblicarono una versione in 45 giri. Ma noi ci ascoltiamo appunto questa delle gemelle Kessler, quindi Lasciati baciare con Let Kiss.

E a proposito di lati B, cominciamo a sentire almeno quelli più interessanti, più belli, dopo questo Lasciati baciare con Let Kiss. Avevo accennato prima, a proposito di Pollo e Champagne, a un brano che aveva eseguito ovviamente magistralmente, come classico loro, il Quartetto Cetra. Si tratta di Concertino, appunto, era il lato B del primo 45 giri delle Kessler. Era stato un successo del Quartetto Cetra nel 59, scritta anche questa da Garinei Giovannini su musica del maestro Gorni Kramer. Era stata la sigla dello spettacolo televisivo musicale Buone Vacanze ed era già stato anche reinterpretato da altri artisti come Flo Sandons del 1960. L'arrangiamento della versione delle Kessler non si discosta molto, diciamo, da quello dell'originale, quindi un bel arrangiamento che infatti rallenta leggermente il tempo, magari per certi versi, però accentua le atmosfere jazzate. Quindi direi di ascoltarcela a questo punto. Concertino, Gemelle Kessler.

E chiudiamo questa parte con un altro grande successo delle Gemelle Kessler. Siamo nel 1969 e una canzone che ci dedichiamo tutti, magari io forse è il caso che mi tiri fuori da questa roba, comunque per tutti voi sicuramente c'è, ma un pochettino anch'io, dai, ma mi ci metto anch'io in mezzo. Quelli belli come noi, beh, si può essere belli anche dentro, no? In fin dei conti, speriamo almeno. Quelli belli come noi, era un brano con parole del trio Terzoli Vaime Verde, musica sempre di Bruno Canfora, cantato dalle Gemelle Kessler e usato come sigla iniziale di Canzonissima, appunto di quell'anno, 1969. Un brano allegro e spensierato, come era tipico, insomma, delle sigle di Canzonissima, spettacolo abbinato alla Lotteria Italia, un tempo denominata impropriamente Lotteria di Capodanno. Fu, appunto, vi dicevo, utilizzato come sigla iniziale di quel varietà, televisivo, chiaramente, e, presentata dalle Gemelle Kessler con Raimondo Vianello e Johnny Dorelli. E che anche quest'ultimo l'ha interpretato poi a sua volta nello stesso anno. Quindi con Quelli belli come noi, mi sembra un bel finale, mi congedo appunto da voi, vi do l'appuntamento consueto la settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

0: freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati, sopravvissuti al caldo e ai conti che fanno male. Qui Samuel in solitaria perché Tilly è ancora in ferie. Probabilmente starà già ordinando un caffè a 10 euro in qualche localino esclusivo, mentre io sono qui a ricordarvi che l'estate non è solo una stagione, ma una condanna e anche un salasso. E parlando di salassi, la notizia che apre questa puntata è una di quelle che ti fanno saltare sulla sedia, letteralmente, non per la qualità del cibo, ma per il prezzo. Un utente della pagina Bracciami Ancora ha pubblicato lo scontrino di una cena al ristorante Zuma di Portocervo. Totale 532 euro. 4 persone, 2 coperti a 15 euro ciascuno, un astice arrostito a 125 euro, una pannocchia grigliata a 17 euro, 4 bottiglie d'acqua, 2 naturali e 2 frizzanti, a 12 euro l'una e un caffè a 10 euro. Sì, avete capito bene, 10 euro per un caffè, che in Italia è praticamente un sacrilegio. Infatti in Italia il caffè è quasi un diritto costituzionale, come la salute e la libertà di espressione. A Portocervo invece è un lusso a quanto pare, ma il bello è che i prezzi coincidono con quelli del menù online, quindi nessuna sorpresa, nessuna truffa, solo il costo della vita in Sardegna, dove l'acqua costa come il vino e il caffè come un cocktail. E mentre i social si infiammano, ovviamente, alcuni indignati, altri ironici, altri che scrivono «ma chi ve lo fa fare?», noi qui ci chiediamo «ma quanto costa la musica?». Perché se una cena costa 532 euro, una canzone quanto vale? Quanto vale un ritornello? Quanto vale un brano che ascolterete tra poco, cari amici? Forse meno di un caffè a Portocervo. E forse, come quel caffè, anche questa classifica vi lascerà un sapore amaro in bocca. Ma almeno qui, insomma, il prezzo è incluso nell'ascolto e lo scontrino, per una volta, non arriva. Sigla!
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Charlie XCX, numero 25, torna in classifica con Wink Wink, un pezzo che prova ad essere un gioco sexy tra synth e sussurri, ma il risultato è come un ammiccamento che dura troppo a lungo. Alla fine, insomma, ti stanchi e distogli lo sguardo, diciamo così. La produzione è patinata, il ritmo è una promessa che si dimentica prima del ritornello, e se questo è il suo modo di civettare, cari amici, io preferisco un caffè amaro, almeno quello ti sveglia davvero. Numero 25, new entry, Charlie XCX, Wink Wink.

Wink wink, ammicca quanto vuoi, ma la sostanza è un'altra storia. Beh, insomma, Charlie XCX che continua a giocare ma ha dimenticato le regole. Dal gioco passiamo a chi la vita la guarda ma da lontano. Gracie Abrams canta Look at my life con lo sguardo di chi osserva il mondo da una finestra un po' appannata, convinta che la profondità stia nel sospiro. Ecco, infatti, il pezzo galleggia in un brodo di malinconia studiata a tavolino, ma la corrente non porta da nessuna parte. È una di quelle canzoni che vorresti ascoltare sotto la pioggia, ma ecco, il tetto è bucato e la pioggia ti cade in testa. Numero 24, Gracie Abrams, Look at My Life.

Look at my life, la guardo e preferisco distogliere lo sguardo. Andiamo avanti, Gracie Abrams, quindi abbiamo ascoltato quest'artista che non ha ancora capito che guardare non basta. Dall'osservazione passiamo al turno di notte, quello che brilla solo nel buio, quello dei Muse che tornano con Night Shift Superstar, un titolo che promette gloria notturna, ma la notte è così buia che non si vede nemmeno il palco, nemmeno un lumino, niente. L'energia è appunto quella di un lumino, quella di una lampadina che si accende e si spegne, promette luce ma alla fine resta il buio. Il pezzo prova ad essere un inno per chi non dorme, ecco, ma il risultato è più simile ad una ninna nanna per chi ha già spento tutto. Numero 23, Night Shift Superstar, Muse.

0: Erano i Muse che cercano una luce ma si accontentano di un riflesso. Dalla notte passiamo al vento, quello che passa e non lascia traccia. Giovanotti e Alfa ci augurano buon vento, sono ancora in classifica da un po' di tempo che si ripresentano. Insomma, sono perseveranti in quanto a romperci le scatole, diciamo così. Ma il vento è così leggero, appunto, cari amici, che non sposta nemmeno un capello. La canzone è un tappeto sonoro che sa di partenza, di orizzonti, di viaggi che non iniziano mai. Sembra un po' la colonna sonora di una cartolina dal mare. La guardi, la ammiri, ma poi la metti via, la dimentichi o la bruci nel caminetto, insomma finisce male. Buon vento, Giovanotti e Alfa, numero 22.
1: Ed è un po' di

Buon vento, sì, ben venga, che porti via la noia, anche se qui è abbastanza di casa. Erano Jovanotti e Alfa, due navigatori che sognano il largo, ma restano in rata, diciamo così. Dal vento passiamo all'amore, cari amici, quello che arriva a casa ma non sempre convince. Madonna e Sabrina Carpenter si incontrano in Bring You Love, un duetto che è un po' passerella e un po' seduta di psicoterapia. Madonna prova a passare il testimone, Sabrina lo prende con educazione, ma il risultato è un abbraccio che stringe pochino, freddino. Sembra la foto di una cena tra parenti che non si vedevano da anni, tutto sorrisi, ma lo sguardo cerca già l'uscita. Bring You Love, numero 21, Madonna e Sabrina Carpenter. Ask yourself.

0: talk about.
1: Erano Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni che si sfiorano ma non si toccano. Dall'amore passiamo ad una domenica che non arriva mai, diciamo così. Da qualche settimana sta girando nelle radio un pezzo forte, si chiama Di manche mi di pile, cantato da Gisele. Un pezzo forte in francese che gioca sulla sensualità della lingua e poi il fatto, ecco, che brani così spesso mancano nelle radio, soprattutto su una melodia fresca e radiofonica. Ma che dire, quello che è interessante è che anche il titolo scelto per il brano contribuisce a definire l'identità, ecco, di manche mi di pile, espressione francese che evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno, un'immagine che richiama fin da subito la dimensione sospesa che il pezzo sembra voler raccontare. Eppure, cari amici, pezzo forte, dicevo, ma in nessuna delle biografie che girano in rete c'è scritto nulla sull'interprete. Chi è Gisele? Voi la conoscete? Perché io non la conoscevo mica. E chi sono gli autori del brano? Beh, sappiamo per certo che il video è generato con l'intelligenza artificiale. Viene dichiarato infatti pubblicamente e comunque, ecco, basta guardarlo per rendersene conto. Su tutto il resto, silenzio. E allora a me viene un po' il dubbio, cioè, insomma, che la musica e il testo di questa Di manche mi di pile, anzi mi di pile, siano generati anch'essi con l'intelligenza artificiale. Ecco, il testo è piuttosto banale, in effetti. Secondo me, ecco, se dai le istruzioni a ChatGPT nello stile scrivimi un brano su una domenica passata in pigrizia, il prompt potrebbe tranquillamente dare come esito il testo di Di manche mi di pile. Se ho ragione o meno ve lo racconterò più avanti, anzi ve lo racconterà Tilly quando torna. Nel frattempo noi l'ascoltiamo, una new entry, Gisele, numero 20.
0: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, vi portiamo a Ischia, dove l'estate ha regalato un'immagine che farebbe impallidire un western. Un pony è stato trasportato all'interno del bagagliaio di un'autovettura imbarcata su un traghetto. Sì, avete capito bene, un cavallo in miniatura, stipato nel cofano di una macchina come se fosse un trolley di troppo. Ecco, diciamo, l'episodio è successo lo scorso 5 luglio, ma solo ora, ecco, le immagini sono diventate virali. I social si sono infiammati, ovviamente. La società di navigazione Medmar ha aperto un'indagine interna. I primi accertamenti parlano di gravi anomalie operative. Tra queste, l'auto imbarcata senza il titolo di viaggio, quindi ecco, oltre al pony nel bagagliaio c'è pure un biglietto non pagato. Insomma, una catena di errori che farebbe invidia ad un film di Sollima. Ma la domanda che tutti si fanno è: era un pony vero o un grande pupazzo? La società stessa ammette di non essere riuscita a determinarlo, oltre ogni dubbio, ecco. E qui si apre il dibattito: se era un pupazzo è solo una bravata, se era un animale vero è un reato di maltrattamento. I carabinieri hanno sequestrato la macchina e un veterinario ha visitato l'animale, escludendo che avesse subito traumi e sofferenze. I proprietari hanno detto che volevano portare il pony in un maneggio a Ischia, ma la scelta del bagagliaio non è proprio da manuale di buonsenso equestre, ecco, e quindi si è trattato di un pony vero e proprio. Eh sì, cari amici. E mentre la società promette nessuna tolleranza e annuncia provvedimenti disciplinari, il web si divide tra indignati e ironici. C'è chi scrive: ma che ci faceva un pony a Ischia? Chi almeno non era nel vano motore. E chi, se era un pupazzo, era anche più furbo di molti passeggeri. Beh, insomma, noi intanto ci chiediamo: ma quanto vale un pony, cari amici? Quanto vale un bagagliaio? E quanto vale una canzone che ascolterete tra poco? Forse come quel viaggio. Ecco, alcune cose non dovrebbero mai essere stipate in spazi troppo stretti, come questa classifica che ogni settimana cerca di farvi entrare più musica di quanto il vostro buon gusto possa sopportare. Primo brano di questo secondo blocco, Levante, che torna con Maglia, un pezzo che profuma di notte d'estate e di leggerezza. Numero 19.

Levante con Maglia, una canzone che profuma di notte d'estate, di leggerezza. Peccato che la leggerezza, insomma, è un po' volatile, sembra una bolla di sapone che scoppia prima di toccarla, diciamo così. La voce di Levante però è un sospiro, è un ritmo di carezza, è molto piacevole. Da Maglia di Levante dove andiamo? Ah, passiamo a Noemi e Vito Salamanca che ci chiedono: tu cosa fai questa sera? Lo chiedono con l'aria di chi vuole organizzare qualcosa ma non sa bene cosa. Quindi il pezzo è un tentativo di leggerezza che finisce per essere un peso. Avete presente la domanda: dove vai a Capodanno? Oppure sabato sera esci? Insomma, mi tocca perché è sabato sera, non è che ho voglia di uscire. È più o meno la stessa cosa, una domanda che rimane sospesa senza trovare risposta. Sembra la colonna sonora di un aperitivo tra persone che non si sopportano ma fingono il contrario, ecco. Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca. Stare con

0: vederti mai più.
1: Dalla serata di Noemi e Vito Salamanca passiamo agli allarmi, quelli che non suonano però, quelli di Kylie Minogue e dei Snow Patrol che si incontrano in These Alarms, un duetto che è un po' dance, un po' malinconia da fine giornata. Kylie Minogue porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è una canzone che non sa se far ballare o far piangere, insomma. Quel che conta è che le sirene suonano, ma il pericolo è solo quello di addormentarsi prima del ritornello, ed è una new entry peraltro, These Alarms.

Kylie Minogue e Snow Patrol, due mondi che si incontrano ma non si parlano granché, sono un po', ecco, muti. Dagli allarmi, comunque, passiamo al tempo, quello che non torna più. Quello di Benson Boone, che canta The Time of My Life con la voce di chi cerca di fermare l'attimo, di fermare l'orologio, di fermare il calendario, ma l'attimo è già fuggito. Il pezzo è un accumulo di cliché ben confezionati, una semiballata che prova ad essere epica ma si arena in una spiaggia deserta. E questo è il tempo della vita, io preferisco il tempo di un sospiro, che almeno quello dura meno. The Time of My Life, numero 16, Benson Boone.

Benson Boone, il ragazzo che vuole fermare il tempo ma non sa esattamente come fare. E quindi niente, deve arrendersi al tempo che passa. Dal tempo passiamo ad una rivelazione, quella di Taylor Swift. L'onnipresente Taylor Swift ad ogni classifica, basta, insomma comincia a essere un peso questa Taylor Swift. Fatto sta che lei torna, è tornata tempo fa già, mica oggi, con I Knew It, I Knew You, l'ennesimo capitolo della sua saga di preveggenze emotive. Il pezzo è un tappeto sonoro levigato, talmente levigato che ci scivoli sopra senza accorgertene, rischiando di romperti un'anca. Più o meno avete presente come una ciabatta sul pavimento di una cucina appena pulita. Lei lo sapeva, dice... E noi invece lo sapevamo già che sarebbe stato l'ennesimo episodio di una serie che continua a replicare la stessa puntata. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift, numero 15.

Taylor Swift, la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. Infatti il pronostico di farci venire l'orticaria è sempre azzeccato. Dalla rivelazione passiamo ad una bevanda che si agita, anzi se si agita non la si beve perché esplode. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, ma la bevanda è già sgasata, è già piatta. Un po' come la sua carriera da solista, più o meno. Ecco, il pezzo è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere, come dire, stucchevole. Se questa è la Coca-Cola, io preferisco l'acqua. Anzi, preferisco l'acqua comunque, perché almeno quella disseta senza pretendere di essere gustosa o divertente. Agitare Coca-Cola è la numero 14 di Tommaso Paradiso. Torniamo tra poco nella terza parte e parleremo di merendine.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, oggi vi portiamo indietro nel tempo, in un'epoca in cui la colazione era un rito e le merendine nascondevano un tesoro. Vi ricordate? Negli anni 80 e 90 le famose sorpresine di Mulino Bianco hanno trasformato il momento del pasto in un'esperienza collezionistica. Gomme da cancellare, righelli, agende, miniaturine, ogni scatolina era una promessa, ogni apertura un'avventura. Poi nel 1996 tutto finì. I costi di produzione, le normative sulla sicurezza, il cambiamento dei gusti. Le sorpresine sparirono, sostituite prima dai gadget digitali, poi dai QR code. Oggi su eBay quelle stesse scatoline si vendono per centinaia di euro, ci crediate o no, la nostalgia è diventata un mercato. Ma cosa c'entra la musica di oggi? Forse tutto, perché insomma se le merendine hanno perso la loro magia, mi sa che anche le canzoni sembrano aver perso la loro capacità di sorprendere. Non ci sono più le sorpresine, non ci sono più le canzoni di una volta, non ci sono più quelle melodie che ti entravano in testa e non uscivano più. Oggi abbiamo brani che sembrano fatti con lo stampino, diciamo, ecco, hit che durano lo spazio di un TikTok e artisti che si ripetono come le scatoline in edizione limitata. E mentre i collezionisti spendono cifre folli per recuperare un pezzo di infanzia, noi qui, cari amici, spendiamo il nostro tempo ad ascoltare una classifica che, come le merendine moderne, ha perso il gusto della sorpresa. Ma almeno, a differenza delle scatoline di Mulino Bianco, queste canzoni, cari amici, non le ricorderà nessuno. Allora, iniziamo da Alan Walker e Eva Max, questa terza parte, che uniscono le forze in Fate, un pezzo che prova ad essere epico e magnetico. Il risultato è come una sorpresina digitale, diciamo così, sembra nuova, ma non ha la stessa consistenza di quella vera. Produzione immensa, bisogna dire, il ritmo è martellante, ma sotto il luccichio c'è solo una promessa che non mantiene. Se questo è il destino, cari amici, io preferisco la nostalgia delle gomme da cancellare, almeno quelle, se non altro, avevano un profumo. Fate!

0: Erano Alan Walker e Eva Max, quelli appena sentiti in Fate numero 13, due fenomeni globali che hanno dimenticato di essere anche artisti. Dal destino passiamo al DNA, che ne dite, quello che mescola mondi lontani, quello di Gabri Ponte e Jovanotti, che uniscono le forze in questa canzone dal titolo DNA, appunto una collaborazione che sembra più un esperimento di laboratorio che un vero incontro artistico. Gabri porta i synth da discoteca, Jovanotti porta, diciamo, il mondo, ma il risultato è un pasticcio, non una lasagna, ma proprio un pasticcio che non sa né di dance né di world music. Un pezzo che prova ad essere un incrocio tra generazioni e culture e finisce per essere un incrocio tra due strade, ecco, senza semaforo, che non portano da nessuna parte. DNA, questo è il codice genetico di un'idea che non è mai decollata. Numero 12, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte e Jovanotti a Hot Hits, due mondi che si sono sfiorati senza mai toccarsi. Dal DNA, ora cari amici, passiamo alla ripetizione. Quella ripetizione che non stanca mai. Cioè non stanca nessuno tranne me, diciamo così. Martin Garrix ed Ed Sheeran tornano, sono qui da un bel po' con Repeat It, un pezzo che è esattamente quello che promette, una ripetizione appunto. E quando dico ripetizione intendo che dopo 30 secondi hai già capito tutto e dopo un minuto stai già aspettando che finisca. Ed Sheeran canta come se fosse un mantra, Martin lo ripete nel beat e il risultato è una canzone che in un moto perpetuo si autoalimenta della propria noia. Repeat It, sì, ripeti se vuoi convincerti che sia bella. Numero 11, Martin Garrix ed Ed Sheeran.

Martin Garrix ed Ed Sheeran a Hot Hits, due macchine da hit che hanno dimenticato come si fa a sorprendere. Dalla ripetizione passiamo ad una discoteca, cari amici, anche se una discoteca un po' in disuso, quella dove non si balla più. Madonna torna con Dance Anteria, penso si pronunci così, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche. Canzone che è comunque un po' fiacca, mannaggia, sembra un po' la colonna sonora di una pista da ballo vuota, appunto. Quelle discoteche che una volta erano discoteche, poi sono state trasformate in dei lounge per le generazioni che una volta ballavano e ora sono soltanto delle persone almeno di mezza età che stanno spendendo la propria serata secondo i propri limiti fisici e psichici oramai, insomma, ecco. La regina del pop prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ma il risultato è un movimento, ecco, che non coinvolge più come una volta. Se questa è la discoteca, cari amici, io preferisco il ricordo delle merendine con sorpresa. Almeno quelle, se non altro, ti facevano battere il cuore. Bei tempi. Dance Anteria, Madonna, numero 10.

Madonna con Dance in Tyria, numero 10, gran ritorno. Lei cerca ancora la luce in una sala, anche se ormai è un po' deserta. Dalla discoteca passiamo ad un vampiro senza denti. Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula, ma il viaggio è più noioso di una domenica senza sorpresine, cari amici. Il pezzo prova ad essere ipnotico e oscuro, infatti lo è. È sia ipnotico che oscuro, ma finisce per essere più loop che altro, insomma. Dracula qui è un vampiro che ha bisogno di una protesi dentale, un signore della notte che si è addormentato prima dell'alba. Dracula, Tame Impala, numero 9.

Ed erano i Tame Impala, quelli appena sentiti alla numero 9 di Hot Hits, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Da Dracula passiamo ad un'anima, quella che Bruno Mars cerca di vendere al miglior offerente, mannaggia. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, con il risultato che è una predica che non converte proprio nessuno. La sua voce è calda, ok, l'arrangiamento è impeccabile, tutto perfetto, ma la sostanza è quella di un sermone già sentito milioni di volte. Insomma, Bruno è così bravo che ha trasformato la fede in una formula, più o meno, e il rischio è che la formula diventi più importante del sentimento e della fede stessa. Che dire, On My Soul numero 8, anche se l'anima è in vacanza. Bruno Mars.

0: Bruno Mars, il predicatore di lusso, il predicatore professionista che predica ma non accumula discepoli, bensì clienti. Dall'anima passiamo ad una canzone che parla di non dover fare certe cose, ma tanto le fanno lo stesso, insomma. Francesco Renga e Giusy Ferreri duettano i Non Dovrei, Non Dovresti, un pezzo che prova ad essere un inno alla trasgressione, diciamo così, ecco. Anche se è più un manuale di buone maniere. Non dovrei, non dovresti, una frase che sembra uscita da un manuale di autoaiuto, diciamo, non da una canzone. Se non dovrei non faccio, se non dovresti non fare, alla fine insomma lo faremo lo stesso, oppure lo faranno lo stesso, tanto lo sappiamo tutti. E sapete che vi dico, addio la dieta, io quella crema catalana che ho in frigo stasera me la mangio. Quello che non si dovrebbe fare invece è ascoltare questa canzone, oppure farla ascoltare, ma io lo faccio lo stesso, haha. Numero 7, non dovrei, non dovresti, Francesco Renga e Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte, oggi chiudiamo con una storia che è un vero e proprio miracolo della natura. Dall'Australia arriva la notizia di Jennifer Saunamoana, una donna di 34 anni che ha partorito 4 gemelle identiche. Sì, avete capito bene, 4 bambine tutte uguali, concepite naturalmente. Un evento che si verifica una volta ogni 15 milioni. Già mamma di 4 figli, ora ne ha 8. Ha raddoppiato la prole in un giorno solo, mannaggia, i medici sono rimasti a bocca aperta. Le bambine si chiamano Emily, Harriet, Catherine e Alexa. La più piccola è stata chiamata così in onore della dottoressa che ha seguito la gravidanza, un gesto che fa capire quanto sia stato importante il supporto medico. E mentre la famiglia si prepara a gestire 8 figli, cari amici, noi qui ci prepariamo a gestire gli ultimi 6 brani di questa classifica. E chissà, insomma, che ascoltando queste canzoni non ci venga voglia di avere 8 figli, molto più probabile però ci venga la voglia di spegnere tutto. La rarità di questo evento, insomma, è paragonabile alla rarità di una canzone che non sia già stata sentita 1000 volte. Ed è proprio questo il problema, la musica oggi è come le nascite multiple, tutte uguali, tutte prevedibili, tutte con la stessa faccia, ma almeno le gemelle quando nascono portano gioia. Questa classifica invece porta solo sudore. Allora, iniziamo da Jane che torna con Kill It With The Beat, un pezzo che prova ad essere ipnotico e travolgente. E il risultato è il solito loop, il loop, loop, loop, non lupo, loop, loop che non porta a nulla. Kill It With The Beat, sì, uccidi il beat e anche la canzone, numero 6.

Era Jane che cerca di uccidere la noia ma non ci riesce. Dal beat passiamo ad un amore, quello geloso, quello da manuale, quello dei Rolling Stones che a 60 anni di carriera cantano ancora Jealous Lover con la voce di chi ha già visto tutto. Infatti il pezzo è un tuffo nella nostalgia, il tuffo in un'acqua tiepida, un'acqua ecco che insomma ti fa un po' passare la voglia di fare il bagno. Jagger prova a essere cattivo, ma la sua cattiveria è ormai quella di un nonno che fa finta di arrabbiarsi, avete presente? Ecco, se questa è la gelosia, io preferisco il parto delle gemelle, perché almeno quello, se non altro, è un evento raro. Jealous Lover, numero 5, Rolling Stones.

I Rolling Stones, i nonni del rock che non mollano mai. Dalla gelosia in terza età, diciamo così, passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, anzi me l'aspetto perché oramai so di che città si tratta, perché questa canzone non so come fa ad essere ancora a questa posizione della Hot Hits, ma chi è che la programma, cari colleghi? E insomma, vabbè, comunque, Partenope, quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Merck & Cremon che portano l'elettronica, Serena Brancale il soli, The Colors, lo sappiamo cosa portano. Canzone che cerca di omaggiare Napoli, cari amici, con il risultato di un souvenir di dubbio gusto. Se questa è la città, io preferisco le gemelle australiane, quelle almeno sono un vero miracolo. Partenope, numero 4.

E questi erano American Cremon, Serena Brancale e The Colors, quattro artisti che hanno provato a fare l'inno di Napoli e hanno finito per scrivere una cartolina. Dalla città passiamo ad un amore, quello vecchio, quello che almeno sapeva cosa voleva, quello di Tom Odell e dei The Lumineers, che cantano Old Lovers. Lo fanno con la voce di chi guarda indietro con nostalgia. Il pezzo è infatti un tuffo nei ricordi, in un'acqua fredda in questo caso, che ti viene voglia di tornare subito a riva, perché qui di novità non ce ne sono, in nessun senso. Old Lovers, numero 3.

Old Lovers, come i vecchi amori che non tornano, come le sorpresine delle merendine, tanta nostalgia e niente di nuovo, due vecchi amanti che non si incontrano mai. Dai ricordi passiamo ai giorni passati, quelli che non tornano più, ancora nostalgia insomma. Chris De Sandy torna con Good Old Days, un pezzo che prova a farci credere che la felicità sia nei finestrini abbassati e nei tramonti infiniti, cari amici. Beh, nella vita, quella reale, i finestrini abbassati fanno solo entrare il caldo e i tramonti sono l'unico momento della giornata in cui non sei davanti ad uno schermo. Ecco, questa è la verità. Una vibrazione completa, dicono, sì, completa di cliché e di luoghi comuni. Un mix di pop solare e indie che si infila sotto la pelle come una scheggia. Non la senti subito, ma dopo un po' ti accorgi che è lì e non sai come toglierla, mannaggia, ci vuole l'ago, ci vuole la pinzetta. Canzone per chi cerca una colonna sonora per l'estate, ma si accontenta di un jingle da supermercato, ecco. Good Old Days, canzone che ascolteresti mentre sei in coda al casello con la macchina che si surriscalda e la sensazione che i bei vecchi tempi in realtà non siano mai esistiti. Se questi sono i bei vecchi tempi, io preferisco il presente, anche se il presente è questa classifica. E forse quando guardiamo indietro lo facciamo solo perché il futuro ci spaventa o perché la musica di oggi ci annoia, chissà. Good Old Days, numero 2, Chris De Sandy, questa è la sigla single della settimana.

Chris De Sandy, il cantante che rimpiange un tempo che non ha mai vissuto. Eh sì, purtroppo è così. Good old days. Dai giorni passati passiamo alla canzone della settimana, quella che chiude tutto, cari amici. Edoardo Bennato chiude la puntata di oggi con Ogni settimana. Questo è il titolo, un pezzo che parla di routine, di ripetizione, di giorni che tornano sempre uguali. E forse è proprio questo il senso di Hot Hits, cari amici. Ogni settimana la stessa classifica, le stesse canzoni, o questo è il senso di Hot Hits, cari amici. Ogni settimana la stessa classifica, le stesse canzoni, o quasi le stesse delusioni, ma anche lo stesso

musica. Spesso lo è ancora di più, ma noi a Hot Hits abbiamo la missione di ridere di tutto, incluso il caffè a 10 euro o di un pony che viaggia in macchina. Mentre la famiglia australiana si prepara a crescere 8 figli, noi ci prepariamo a crescere il nostro cinismo, che dire, perché se le gemelle sono un evento raro, una buona canzone oggi lo è altrettanto. Questa era Hot Hits con Samuel, in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana. Tilly, se stai ascoltando da qualche spiaggia, goditi il mare. Io intanto continuo a fondermi in radio, ma non ti preoccupare, quando torni ti racconterò tutto. Anzi, forse meglio di no, perché l'estate è fatta anche di silenzi e di canzoni che vorremmo dimenticare subito. Buon weekend e tenetevi al fresco, e se incontrate una donna con 4 gemelle, fatevele mostrare bene, guardatele bene, perché di miracoli ormai ce ne sono pochi e anche la musica a volte ne avrebbe bisogno. Ciao ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno